0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: RadioCittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

going. This is what I call heresy.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stai ascoltando The Power Night, solo su radiocittaperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.
2: Fuck off, overproduced by Martin Hannett, take 4.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

radiocittaperta.it, la tua radio online. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Buongiorno ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Domenico Mizio Carrara e il programma Chameleon in diretta ogni giovedì dalle 10 alle 12 e oggi è giovedì 25 giugno del 2026 e signore e signori è l'ultimo giovedì di questo caldo, di questo mese caldo che è arrivato fortunatamente verso la fine di giugno, ma io ho un po' paura per il caldo che arriverà a a luglio e agosto. Io sbaglio perché ho la testa in questo momento, proprio adesso che ho iniziato il programma mi chiamano e quindi ho la testa nella persona che mi stava chiamando, nella preoccupazione di sapere chissà che cos'è. Allora intanto io vi accolgo con un brano allegro come ogni giovedì richiede il rituale appunto che ci dà il buongiorno della mattinata. Voglio ricordare prima di partire che oggi abbiamo un ospite, anche lui proposto dal nostro Orazio, che rappresenta l'ufficio stampa di Doppio Click, e lui si chiama Stefano Palmieri, che ci intratterrà dalle 11 in poi con della musica in particolare, la particolarità della sua musica, soprattutto la particolarità dei suoi testi, sta nell'accento Tarantino. Si tende a precisare, in qualche puntata precedente c'è stato qualcuno che diceva, io ho detto vabbè sì, che ne so, pugliese, no non è pugliese, e quindi si tende a specificare la zona specifica, appunto, scusate il gioco di parole, che non è pugliese generico, è proprio Tarantino. Di questo ce ne parlerà Stefano Palmieri dopo le 11 e adesso diamo il buongiorno a tutti gli ascoltatori con questa canzone che secondo me è adatta per dare un risveglio, che si intitola Something Real di FANGZ.

io parlo del bello della diretta. Quando ti arrivano le notizie, allora tu che fai? Mi ricordo tanto, tanto tempo fa ero andato a visitare una radio e mentre trasmettevano ci avevano il televisore acceso sul canale delle notizie, sai, notizie improvvise e quant'altro. E io faccio una cosa simile, ma con le telefonate che mi arrivano, e perché mi avvertono che c'è un grave disagio, ma per essere la capitale d'Italia io voglio dire che purtroppo i disagi sono dietro l'angolo, sono almeno 2-3 al giorno, e quindi siamo abituati al disagio. Il costo dell'abbonamento è esoso rispetto al disagio che ti viene costantemente presentato. Comunque, benvenuti a Roma, che qualcuno dice la cosa più grave è quando vengono i turisti nella capitale d'Italia e trovano queste grossissime difficoltà, alle quali noi purtroppo siamo abituati, ed è sbagliato, però quando arrivano da qualsiasi entusiaste di arrivare qui una persona entusiasta di arrivare qui alla capitale d'Italia e trovare i treni che non partono, che poi non c'è neanche una navetta, perché il disagio è proprio questo, che si è staccato un filo oggi, perché ieri ce n'era un altro, e quindi non ci sono i treni per l'aeroporto, e questo è il problema. E allora uno si deve adeguare e vedere se c'è qualche autobus o se c'è un asino che porta all'aeroporto, perché io devo andare a lavorare e i turisti devono tornare a casa dovendo prendere l'aereo. E questo, loro la soluzione ce l'hanno col taxi, io col taxi, che ti pago il taxi. Non so se è capita la battuta. Va bene, detto la notizia che mi è arrivata adesso, andiamo al secondo brano di questa puntata frizzante. Del resto il soggetto sono io, frizzante di mio, e quindi va bene. Ma come si dice, con tutti gli imprevisti che ci sono a Roma, noi siamo sopravvissuti, che in inglese è Alive, che è il brano che vi propongo. Quindi l'ho usato come assist tutto questo per proporvi appunto il brano cantato da

Ed eccoci tornati in studio. Oggi giovedì 25 giugno 2026, con grossi imprevisti nella linea ferroviaria verso l'aeroporto. Mi raccomando, per tutti coloro che sono connessi, fate attenzione: se non volete perdere il vostro aereo, dovrete purtroppo andare a prendere un taxi. Mi è capitato una volta che un taxi ha portato dei passeggeri alla stazione e gli era stato detto: ah, non ci sono treni. Improvvisamente al tassista gli sono arrivati gli occhi come tipo zio Paperone, i dollari negli occhi. Quindi improvvisamente a quello gli sono venuti la forma dell'euro negli occhi. Si è detto: ah, ci guadagna un sacco di soldi. E così, invece di lasciare i passeggeri lì alla stazione che avevano un ulteriore disagio, non partivano i treni, il tassista ha detto: mo vi porto io all'aeroporto e lo risolvo io il vostro problema. E così si è preso, si sarà intascato una cinquantina di euro in più. Quindi facciamo attenzione a tutti coloro che devono andare all'aeroporto, e noi andiamo avanti con la musica ascoltando My Lovin', You're Never Gonna Get It di En Vogue, brano del 1990.

0: Ed abbiamo i saluti da parte di Giuliana, che ci scrive d'essere andata in Sardegna ed è la terra desiderata e visitata da tanti, da tanti e da tanto tempo, perché molti amano la Sardegna come amano la Puglia, la Calabria, la Sicilia, al punto di, soprattutto parlo dei romani perché con cui condivido la loro città, che appunto comprano un appartamento per il piacere di tornarci senza avere la problematica del tutto esaurito. Quindi io pure c'ho un desiderio, però lo trattengo perché so che comprare una seconda casa implica delle spese doppie per le utenze. Siccome sono da solo, è una spesa che mi accollerei senza ausilio di altri, quindi ci sto pensando. Però l'idea è di comprarmi una casetta dove si stacca con tutto, cioè l'unico rapporto è animali e natura. Che meraviglia, ci sto pensando, ma per il momento l'unica soluzione è andare magari in vacanza. Quindi pago un appartamentino e poi se uno deve fare passi poco per volta. Vabbè, detto questo, volevo tornare a Giuliana che ci saluta dalla Sardegna. Mi raccomando, per tutti coloro che sono connessi, per tutti coloro che vanno in vacanza, vi potete connettere, perché non è come la radio locale una volta che prendeva soltanto nella zona. Se ve ne andate in Sardegna potete ascoltare Chameleon sul sito di Radio Città Aperta. E io capisco e comprendo che anche se non siamo nel cuore dell'estate, che luglio agosto farà caldissimo, già qui siamo ad una temperatura così elevata che qualcuno ha tirato fuori, grazie all'intelligenza artificiale, una canzone simpatica come questa.
1: Senti che cazzo di caldo!

0: E adesso vi voglio parlare, visto che abbiamo parlato del caldo, approfondiamo questo termine. In, se c'è un polacco, una polacca in linea, in ascolto, mi ricordo che in Polonia si dice a goronzo, che significa che caldo infernale. In italiano noi diciamo che canicola, mentre in Spagna si dice Lorenzo, perché è stato martirizzato il 10 di agosto. Adesso vediamo, perché io mi improvviso su queste cose. Allora, la parola Lorenzo non indica appunto solamente il nome, ma in queste giornate calde potresti sentire l'espressione spagnola "madre mia, como pega Lorenzo hoy". Questa espressione deriva da San Lorenzo, santo martirizzato il 10 agosto. In Spagna, in questo periodo dell'anno, fa molto caldo e questa è l'espressione che si potrebbe ascoltare. Ecco, giusto per dare un aneddoto simpatico al tema che abbiamo lasciato alla canzone. Un po' volgare, un po'... però vabbè, nell'intelligenza artificiale diciamo che certe volte tendono a mettere queste parole per enfatizzare. E adesso andiamo a mettere un pezzo del 2013, entriamo un po' nel funk. Loro sono i Daft Punk e Pharrell Williams con il famosissimo brano Get Lucky.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

E parliamo di caldo. Intanto, prima di parlare di caldo, salutiamo il nostro Francesco Barbalace da Rosarno. Fa caldo a Rosarno, Francesco? Scrivilo al 340-9744-68. Intanto salutiamo anche tutti coloro che sono all'ascolto in diretta senza scrivere, come fa il buon Francesco, cosa che invito a fare anche a voi. Voglio salutare tutti coloro che sì, quindi si

ad ascoltare, quindi ringrazio e saluto anche coloro che lo fanno. Andiamo a vedere cosa scrive il nostro caro buon Francesco. Tiramisù En Vogue, quindi gli è piaciuto En Vogue. Lorenzo Mariposa, Caldo Farfalla, poi ci abbiamo i Daft Punk che battono le mani. Grazie, grazie per la tua partecipazione, caro buon Francesco. Ed invece, parlando delle cattive abitudini, tutti coloro che, me compreso, io non ho la macchina, ma chi ha la macchina fa un grave errore, ovvero quello di salire, oddio, non lo so, però c'è una guida precisa per evitare danni alla macchina in questo periodo focoso. Quindi quando fa caldo, l'errore più grande è di salire in macchina e accendere l'aria condizionata. È consigliabile invece fare le seguenti cose, ovvero l'auto è un forno e noi sappiamo, hai i finestrini chiusi, allora che fai? L'errore, appunto, come ho detto, accendi l'aria, e questo fa dei problemi, perché l'aria che deve deve essere cambiata, perché l'aria presente in macchina è rovente, e allora si consiglia di far partire l'impianto che non vada sotto sforzo. Quindi l'aria deve partire dai piedi, quindi prima di tutto si abbassano i finestrini, poi si mitiga la temperatura, si fa partire l'aria condizionata da sotto, in modo che ti spinge l'aria calda verso sopra ed esce attraverso i finestrini. In questo modo si ha un modo graduale del cambiamento della temperatura. E questa è una cosa che non sapevo, ma che probabilmente chi guida lo fa. Un'altra cattiva abitudine che facciamo, perché quando fa caldo è veramente impossibile dormire, e allora che si fa? Si dorme con l'aria condizionata o con il ventilatore acceso. Si pensa di fare del bene, invece assolutamente no, perché in realtà può diventare un attacco silenzioso al nostro corpo. Quando dormiamo con l'aria diretta addosso, questo può seccare bocca e le vie nasali, e il corpo reagisce a questa secchezza producendo il muco. Ora ci sono tutte queste attenzioni che vengono date su internet, bisogna approfondirle, perché uno dice a me che me ne frega, fa caldo, mi metto il condizionatore. No, tipo ieri io sentivo caldo, forse fa ridere, però sono andato a prendere uno di quei ghiacci che si mettono nelle borse frigo, l'ho messo dentro un panno e me lo sono messo accanto, però ho dormito bene, non proprio addosso, però è una tattica, non so se qualcuno l'ha fatta prima di me, però a me piace, piuttosto che andare a dormire con l'aria a palla che poi ti fa veramente male e c'è il rischio di ammalarsi. Bene, allora c'è un'altra canzone leggermente volgare, però la canta una ragazza, quindi è possibile farlo, e molto simpatica, si è messa a suonare proprio pure uno strumento dolce per cantare questa canzone simpatica e descrivere, denunciare il caldo di questo periodo.

E continuiamo con la bella musica. Questa musica danzereccia anche, buona, questa è musica, la musica che ci accompagnava, accompagnava quelli della generazione prima, perché io forse in quel periodo, io e il buon Francesco siamo nati, e erano Kool & The Gang con Get Down On It. Allora andiamo ad ascoltare un altro pezzo, un po' moderno, però c'ha delle sonorità simili. Rocking in a house right now, off the radar. Loro sono gli Analog Society con Rocking House.

questo brano ha delle sonorità moderne, ma è un brano del 1997 che richiama, secondo me, sonorità di un brano ancora più vecchio di 20 anni, che il prossimo anno invece di anni ne fa 50. Non ve lo annuncio perché voglio soltanto legarlo e vediamo se mi sbaglio.

E mancano pochi minuti all'arrivo dell'intervista del nostro ospite Stefano Palmieri, che ci parlerà di cose molto interessanti del legame con la propria terra, perché molte volte, come dico spesso, siamo costretti a spostarci, ma non solo, la cosa più importante è sentire il legame con la propria terra, che lui manifesterà in un certo senso con i testi nel dialetto appunto del suo posto. E adesso che siamo, torno un po' al tema del caldo, perché sono i primi caldi e sono veramente forti. È uno che fa i consigli, tra cui quelli che ho già dato sommariamente, diciamo che sono quelli di bere e mangiare la frutta. Uno dice, vabbè, che sarà mai la frutta e acqua? Invece no, la mia dietologa, grazie alla quale ho perso 16 kg, mi dice che la frutta che posso mangiare è pesata 200, prima quando dimagrivo, e adesso che sono dimagrito 250 grammi. E invece riguardante altri frutti bisogna fare attenzione, ad esempio l'anguria, che è molto zuccherina, e non solo, ci sono delle frutte, dei frutti che comunque si sa essere buonissimi, ma se si fa un uso sconsiderato c'è il rischio di avere l'effetto contrario. E adesso vi parlo delle ciliegie, perché c'è un detto che dice giugno ciliegie a pugno, ma se vuoi evitare diarrea e gonfiore, dopo non bere acqua, per favore. È carino, perché dice che le ciliegie contengono due cose: sorbitolo e fibre solubili. Ora, che succede? Che c'ha dello zucchero naturale e il tuo intestino fatica ad assorbire. Se dopo averle mangiate noi beviamo dell'acqua, e l'acqua va ad incontrare il sorbitolo e le fibre insieme aumentano la fermentazione, quindi ci potremmo trovare con la pancia gonfia e il bisogno di fare il bisogno, che però sarà diarrea appunto. E allora bisogna godersi le proprie ciliegie, che sono buonissime e ricche di antiossidanti, semplicemente aspettando una mezz'oretta prima di bere, qualora si avesse il bisogno. Mi raccomando, facciamo attenzione, me compreso, perché io sottovaluto queste cose. Poi quando vado al bagno do per scontato, vabbè, dice vabbè, non vado ad attribuire quello che capita ad una causa, quindi sarebbe meglio prima informare, come stiamo facendo adesso, e poi evitare, o se dovesse accadere comunque prestare attenzione. E adesso andiamo ad ascoltare gli Earth, Wind and Fire con questo pezzone che si intitola Shining Star.

questo pezzo è così straordinario che mi richiama un sacco di canzoni, un sacco di generi. Quello che mi fa venire in mente, così a primo acchito, è Lenny Kravitz, che secondo me è cresciuto con questa musica e si percepisce parecchio. Va bene, voglio chiudere questa prima ora con lui, con questo pezzo degli anni 90. Io mi ricordo che comprai il disco, che probabilmente sarebbe stato il suo quinto, infatti il nome del disco è 5, dentro il quale c'era un pezzo famosissimo che si intitola I Belong to You. E quindi andiamo a chiudere la prima ora con questo pezzo, per poi riaprirla con il nostro ospite Stefano Palmieri, che è in attesa al telefono, appunto, che lo chiamo tra pochissimo. Quindi I Belong to You, Lenny Kravitz, poi via la pubblicità e poi tutti connessi per ascoltare l'intervista di Stefano Palmieri.

radiocittaperta.it, la tua radio online. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

buco nel petto che parla e poi canta. Lo picca da pazienza con me. Lo picca da pazienza con me.

La vide pensiera in mezzo alla chiazza, te lasso te piglia una piaggia disgrazia. Non tenga paura delle scaffa un bacio, meglio da sola così, meglio con te così, meglio non sa ciò che dice, meglio non...

0: Ed abbiamo iniziato con l'ospite, la seconda ora ne iniziamo con Stefano Palmieri che è al telefono, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere venuto, grazie per la disponibilità che dai.
1: Grazie a voi, io sono molto felice di parlare in radio, poi Roma città aperta, Roma è stata la mia città per 8 anni, quindi tornare anche per qualche minuto a suonare lì mi fa sempre piacere.
0: Beh, piacere è nostro. So che sei un musicista che appunto hai i rudimenti, cioè i rudimenti, tutte le istruzioni le hai prese qui all'università a Roma.
1: Sì, sì, ho studiato al St. Louis College of Music, poi ho fatto Officina Pasolini, insomma gli anni più belli della mia vita, dai 18 insomma ai 25 sono stati lì a studiare musica e a vivermi la città come tutti gli studenti fanno insomma a Roma.
0: Certo, e tu c'hai la specialistica in jazz, giusto?
1: Sì, sì, adesso al conservatorio qui a Matera in realtà, perché mi sono ritrasferito in Puglia, io sono di Taranto, sto finendo appunto questo percorso in chitarra jazz che per me è un'esplorazione nuova, nuovi linguaggi e insomma mi piace sempre imparare cose nuove.
0: Questo è molto interessante ed importante perché ci sono dei gruppi che nel corso della loro carriera hanno continuato e sono rimasti sul loro stile, invece tu spazi un po' come pochi, però è una caratteristica che rinfresca il proprio stile, diciamo.
1: Sì, diciamo che mi annoio facilmente di fare sempre le stesse cose, quindi cerco sempre di aggiungere qualcosa in più. Poi ovviamente posso dire la musica è bellissima, quindi imparare nuovi stili, nuove cose e mettersi alla prova è sempre bello, no?
0: Assolutamente sì, io colgo la palla al balzo per dire che tu ti annoi facilmente, come hai appena detto, e quindi inseriamoci un po' nei tuoi testi, nelle tue canzoni, dove si parla un po' di noia, abitudine, e quindi da qui nasce la pazienza che abbiamo sentito nel brano con cui abbiamo iniziato questa intervista, e perché il tuo tema è un po', vorrei che fossi tu a dirlo, quello di cambiare spesso, di non rimanere sempre sulla stessa linea. Vorresti approfondire?
1: Sì, diciamo che quelle canzoni dell'ultimo disco Acciaio parlano un po' di amori tossici e a volte gli amori tossici sono un prendi e lascia, no? Questo cambiare sempre idea, ma più che altro perché non c'è quella, ci sono delle voglie ma poi non corrispondono alla realtà, dei desideri di poter condividere qualcosa con una persona ma poi questo non corrisponde alla realtà e quindi si fanno sempre passi in avanti ma passi indietro, delle insicurezze, delle paure e è un po' pazienza, parlo di questo.
0: E bisogna avere appunto pazienza nell'aspettare che la situazione calmi o cambi, ma io credo che molte volte noi ascoltiamo più la voce della società piuttosto che la voce del proprio animo.
1: Assolutamente sì, è proprio quello. Invece diciamo che tutto il disco è un po' una polemica verso questo, perché poi invece bisogna volersi bene, bisogna stare bene da soli, come si dice tante volte, ma pochissimi lo fanno. E quindi scegliere bene in che relazione stare, che tipo di relazione vivere, cercare di essere il più sani possibile in tutto quello che facciamo, perché la vita è una e ce la dobbiamo anche vivere bene, no?
0: Sì, quindi in sostanza pazienza, bisogna avere pazienza nell'aspettare che noi ci decidiamo a tornare in contatto con noi stessi.
1: Esatto, sì.
0: E vorrei passare al secondo brano che io ho ascoltato ed è Sine, che sarebbe un sì secco, però tipo vabbè sì abbiamo capito, o no, che vuol dire Sine?
1: Hai fatto centro, quando diciamo a Taranto quando qualcuno chiede qualcosa a qualcun altro e ti risponde sì e quello dice ma sei sicuro?
0: Sine.
1: L'altro risponde Sine, questo, quindi diciamo che è un po' quando si è testardi, no? questa canzone parla un po' di persone che è finito un amore, si è testardi nel voler riprovarci, quando la canzone dice: senti, non hai sentito bene, non hai capito bene, ma vedi che ti devi riprendere perché è tutto finito.
0: Beh, a me fa piacere parlare di queste cose perché sono un po' da monito a tutti coloro che si ritrovano infangati in queste situazioni tossiche. Molte volte qui a Roma capita che io nella metro mi ritrovo accanto delle persone, perché nelle metro siamo come delle sardine, e le persone parlano di questi problemi come se si parlasse, come se fosse una cosa normale. E un giorno io sentivo una signora grande che diceva ad una ragazza: lascialo stare perché non ti rispetta, non rispetta te, non rispetta il tuo figlio. E io ero quasi tentato a dirle qualcosa, ma purtroppo non posso farlo, perché però è come, ecco, questo per dire che è una situazione che sembra sia personale, invece riguarda un po' tutti, chi in un modo, chi nell'altro.
1: Sono sicuro che poi alla fine, nella nostra diversità, ognuno, sappiamo che siamo tutti diversi, ma troviamo tutti le stesse cose, e su questo sono molto sicuro.
0: E appunto i tuoi testi possono fare da denuncia a un problema che metti in comune molte persone. E allora andiamo ad ascoltare Sine, per poi arrivare ad ascoltare altri pezzi interessanti, ma li snoccioliamo brano per brano. E allora andiamo ad ascoltare Stefano Palmieri, che è qui in diretta con noi, con Sine. Rimani in linea e buon ascolto a tutti gli ascoltatori.

0: Ed è Sine, il brano di Stefano Palmieri in diretta con noi, che finisce con questa chitarra acustica. E vogliamo parlare un attimo del periodo in cui stavi qui a Roma. Diciamo che tu, quando tu dovevi tornare a scuola, ti dava fastidio il fatto di dover tornare a scuola perché tu ami l'estate.
1: Sì, amo l'estate, ma chi non l'ama? Il fatto è che amo proprio, non amavo andare a scuola sicuramente, ero sempre preso da altre mille passioni, diciamo, casalinghe, no? Poi quando ho iniziato a suonare la chitarra, cioè non vedevo l'ora di tornare a casa a suonare la chitarra, quindi mi veniva questo mal di settembre, l'ho intitolato così, questa, diciamo, malattia, questo malessere.
0: Beh, in questo c'è sia l'amore per la chitarra, sia l'amore per l'estate, per il mare, e vorrei dire che si percepisce tanto in questo brano una sonorità molto estiva, molto fresca.
1: Sì, quello fa parte forse proprio del mio essere, il mio spirito con il quale sono nato, cioè vivere tanto e crescere in una città di mare ti mette un certo mood, no? Un certo tipo di sound che sicuramente adesso si è un po' più appesantito, no? Dall'età e le varie cose, ma è rimasto comunque nelle sue armonie mediterranee. È rimasto anche il mal di settembre, perché comunque è un po' il capodanno dell'anno per noi che facciamo questo lavoro, perché si cambia tutto, no? Quindi iniziano le incertezze, e infatti questo brano parla un po' del mal di settembre all'epoca, quando ero a Roma 10 anni fa, perché non mi andava più di tornare a Roma, perché a settembre dovevo ritrasferirmi e ripensarmi con mille incertezze lavorative, no? Chissà se escono le date, se riuscirò a essere sereno e andare avanti, no? in questi mesi. E quindi anche lì, se quando ero piccolo il mal di settembre mi veniva per la scuola, quando sono stato a Roma mi veniva per tutte le incertezze e le scommesse su cui ero obbligato, insomma, a fare.
0: Sì, va bene, però è questo la maturità della vita, no? Cioè, un uomo diventa maturo quando supera le incertezze, poi alla fine sono passati gli anni, ha inciso dei dischi, e questo disco, cioè questo brano di Mal di Settembre, non appartiene al disco Acciaio, da cui abbiamo ascoltato i pezzi precedenti, ma viene ancora da un periodo ancora prima.
1: Sì, il disco a cui appartiene Mal di Settembre si chiama Cantautore da Spiaggia e fa parte di un EP che è di 10 anni fa, è uscito 10 anni fa, che ha dato il nome a un tour che ho fatto nelle spiagge d'Italia. Per promuovermi sono andato con un amplificatore a pile e una chitarra e andavo a fare l'artista di spiaggia. Andavo spiaggia per spiaggia e vendevo i miei dischi. E quindi questo disco parla molto di mare, a sonorità marina, e appunto il nome è Cantautore da Spiaggia.
0: Ed ha funzionato? È venduto?
1: Abbastanza, sì. Diciamo che ha funzionato e mi ha permesso anche di fare subito tanti altri festival e altre cose subito dopo, quindi direi che è stata una buona idea andare spiaggia per spiaggia a promuoversi, a far ascoltare la propria musica.
0: Anche un'idea coraggiosa, io direi.
1: Sì, devo dire che dirlo così può sembrare facile.
0: Appunto.
1: Ma non lo è stato per niente, perché è anche un po' imbarazzante a volte, no? Perché le persone sono lì stese con l'ombrellone, a un certo punto arriva una persona con un ombrellone, si mette lì con la chitarra e l'ampli a pile, il microfono, e inizia a cantare, no? Quindi è un po' andare a disturbare chi magari sta lì per la quiete. Però rotto il ghiaccio, erano tutti incuriositi, si mettevano intorno, ascoltavano e poi compravano il disco, quindi direi che è stata un'esperienza molto molto particolare questa, che mi ha fatto crescere, sì, probabilmente sì, assolutamente.
0: Io credo che molte volte uno improvvisa cose che non aveva pianificato in precedenza. E poi vorrei dire che quando entri a contatto con la gente, per aver avuto il successo che hai avuto, probabilmente sei entrato in punta di piedi con dei brani morbidi all'inizio e un po' ritmi forse dopo, quindi c'è una specie di tatto nel contatto con la gente per entrare con una chitarra, perché qualcuno dice: senti, io non volevo questa musica, ma perché sei venuto? Invece, se hai avuto il tuo successo è perché comunque ci hai saputo fare, e non è una cosa da tutti.
1: Grazie, sì, comunque è stata una grande scuola, assolutamente, ho imparato veramente tanto, da suonare per strada, in spiaggia, e penso sia una scuola che manca adesso a molti artisti, il fatto di suonare live. Non ci sono molti posti magari per suonare, però si dovrebbe anche tornare a queste cose semplici per poter imparare, perché stare su un palco, fare da performer, ha bisogno, non te lo insegna nessuno, lo devi fare più possibile, e adesso sembra che non esiste più questa scuola, e che magari esiste direttamente il grande palco, e lo studio di registrazione è il grande palco, tutto in mezzo c'è una grande e lunga strada, insomma, che io alla mia età ho percorso, e spero che anche i più giovani abbiano la possibilità per il futuro della musica di percorrere.
0: Ma io dico che non c'è migliore scuola dell'esperienza che uno fa, e vorrei prima di mandare il brano, vorrei dare un disegno che mi è venuto parlando con te prima, perché mi ricorda un po' un bambino che, quando deve smettere di giocare perché deve andare a mangiare, deve fare i compiti, si gira e guarda, magari con una lacrima negli occhi, i giocattoli con cui ha trascorso del tempo bello. Quindi questo brano, Mal di Settembre, che mi fa venire in mente te che guardi la spiaggia, che ripercorrendo tutta l'estate, le gioie dell'estate che essa contiene, e con un dolore, giusto perché deve andare avanti, allora proprio per questo vai a scongiurare questo dolore con una sonorità estiva, perché settembre è un mese autunnale, però il brano che stiamo ascoltando, ha delle sonorità estive. Io lo metterei subito, così poi andiamo in chiusura con la chicca che originariamente è stata incisa in dialetto genovese, invece tu l'hai modificata, ma di questo ne parleremo dopo. Il brano è di Fabrizio D'André, tu l'hai modificata in dialetto tarantino, giusto? Ho detto fino a qua?
1: Ho detto benissimo.
0: E allora andiamo ad ascoltare Mal di Settembre di Stefano Palmieri, e poi chiudiamo in bellezza con questo riarrangiamento del brano Creusa da me, giusto? Spero che ho detto bene. Ok, allora buon ascolto a tutti coloro che ascolteranno Mal di Settembre di Stefano Palmieri.
2: Oh, Mal di Settembre, un'esplosione che disordina la mente.

0: Si sente tutta la spensieratezza di un 25enne, la freschezza dell'estate vissuta a pieno con questo brano Mal di Settembre. Ma adesso chiudiamo in bellezza con questo pezzo di Fabrizio D'André che si intitola Creusa da me, che però tu hai riarrangiato inserendo del dialetto tarantino. Ci spieghi che cosa ti ha colpito di questo pezzo, perché lo prendi, cioè perché lo reinterpreti e perché gli hai messo del tuo riguardante il dialetto tarantino?
1: Sì, sicuramente vi racconto quello che è successo tanti anni fa, sempre a Roma, ero vicino a Pasolini, eravamo al teatro Ambra La Garbatella e una delle mie maestre Tosca mi disse ragazzi dopodomani abbiamo questo spettacolo omaggio di Andrea a teatro, mi piacerebbe che alcuni di voi cantassero delle sue canzoni. Mi diedero un brano che è proprio questo tema e io andai a casa per studiarlo. Ero molto felice perché sicuramente ha trovato delle affinità con la mia voce, le mie sonorità, le tematiche tra Taranto, Genova, città di Porto, no? Però era una di quelle canzoni anche che mi era rimasta di più di De André. Quindi tornando a casa ero convinto, no, di studiarla e portarla due giorni dopo in teatro. Io ho una pessima memoria già di mio e mi resi conto che il testo era tutto in genovese e quindi già poca memoria, un testo che non capisci e che non sai pronunciare in genovese, decisi quindi di prendere questo testo e di fare una sorpresa a Tosca e a tutti quanti lì a teatro, traducendolo totalmente in tarantino e cantandolo quindi nella mia lingua, che era per me più facile insomma memorizzare. Certo. E quindi andai lì e suonai questo brano. Alla fine è diventato come una mia bandiera, nel senso che ogni live lo faccio sempre, lo
0: un cavallo
1: sempre
0: di battaglia.
1: Sì, e quindi ho deciso questa volta di registrarlo, di farlo uscire dopo il disco. È uscito proprio una settimana fa questo singolo, durante la mia apparizione al Medimex, perché insomma è rimasto sempre lì nel cassetto, lo facevo live e molti mi hanno sempre chiesto ma io lo voglio risentire, e abbiamo deciso quindi di registrarlo e di farlo uscire, appunto perché parla anche di Taranto come di Genova, perché le stradine di mare, queste crese che dice Fabrizio, sono quelle che mi ricordano un po' la mia città e quei vicoli che spuntano proprio tra i pescherecci e le reti dei pescatori.
0: Beh, è una canzone che senti tua, anche se è stata fatta in un contesto, è un contesto uguale, cioè è stato fatto in un contesto uguale, però in dialetto completamente diverso, quindi l'hai fatta proprio ancora più tua con l'accento del posto che immaginavi sentendolo, perché quando è stata scritta per Genova, tu quando la sentivi per Taranto e gli hai dato l'impronta appunto con il dialetto che non ha riconosciuto nessuno.
1: No, lì per lì in realtà tutti sono rimasti come se fossi in genovese, no? Tosca se n'è accorta, però mi fece i complimenti e a fine serata ebbi il premio come migliore cover, quindi insomma è andata bene ed è stato riconosciuto come riadattamento ufficiale in tarantino da Mauro Pagani e gli eredi di De André, quindi
0: mamma mia,
1: sono contento di questo di come sia andata poi quella mia mancanza di memoria.
0: Vabbè si è andato a riparare con un qualcosa che ha dato un effetto ancora migliore. Molto. Poi comunque c'è l'apertura mentale di chi dice complimenti perché l'hai resa più bella, invece c'è chi è gretto e dice non devi toccare un'opera, è un sacrilegio perché Fabrizio D'André, c'è chi è gretto e non vuole che venga toccato nulla di quello che è stato creato, di questi grandi mostri

0: l'impero musicale italiano. Invece l'apertura di Tosca e l'apertura mentale di Tosca, appunto, ha portato anche il premio con l'interpretazione nel dialetto tarantino. Molto molto bello, sono tante combinazioni che ha portato un risultato vittorioso.
1: Sì, no, sono contento, ripeto, la posto come se fosse un mio brano ormai. Io non ci penso quasi più alla cover, che sia una cover, e sono contento appunto che l'abbiamo registrata, perché tra le pubblicazioni ho questo onore e questo piacere di avere questo brano che mi ha accompagnato da anni in tutti i miei percorsi live.
0: Perfetto, allora noi lo andiamo subito ad ascoltare, ma prima di chiudere questa gradevole intervista vorrei ringraziare te, ringraziare Orazio, l'ufficio stampa che lui rappresenta, Doppio Click. E tu vuoi ringraziare qualcuno, vuoi dire qualcosa?
1: Guarda, voglio sicuramente ringraziare te per la curiosità e la passione che metti nel selezionare sempre nuova musica, e una musica che di solito non si sente così facilmente in radio, e quindi grazie di questo, perché abbiamo bisogno di questo per incuriosirci sempre di più e non farci arrivare sempre le stesse cose. Dall'altra voglio salutare tutte le persone che stanno ascoltando e nient'altro, spero di vederci in giro, suonare in giro più spesso e insomma ritornare anche a Roma a suonare in autunno.
0: Va benissimo, tienimi aggiornato, appena sarai a Roma farò il possibile per venire a qualche concerto, o se sarà magari invitarti di persona qui in radio. Va bene?
1: Volentieri.
0: Allora,
1: buona giornata.
0: Grazie, grazie di tutto. E quindi andiamo a chiudere in bellezza con Stefano Palmieri e la sua reinterpretazione, con qualche leggera modifica, anzi direi un cambiamento musicale molto interessante, con un cambiamento anche dialettico. Creusa de me, lui è Stefano Palmieri. Grazie tante, ciao.

0: Ed eccoci tornati in studio con la sorpresa del giovedì a quest'ora, che arriva il nostro Fabrizio Forno. Buongiorno, benvenuto.
1: Guarda, sono venuto giusto per risparmiare un po' di caldo che avrei trovato all'una e mezza per la mia trasmissione delle due, quindi ho cercato di anticipare e trovare conforto nell'aria condizionata del nostro studio.
0: Quindi mi raccomando, connettetevi alle 14 perché c'è il nostro amico che fa il sacrificio di venire prima. E allora...
1: Ma no, ma il gusto di venirti a salutare, di farti un salutino in diretta, figuriamoci, questa è la cosa più bella, figuriamoci.
0: Io ti ringrazio, ormai sei entrato nel cuore degli ascoltatori di Chameleon, che si spera siano anche ascoltatori di Forno One.
1: Il principio dei vasi comunicanti dovrebbe funzionare, insomma, si tratta solo di pazientare, perché tra la fine del tuo programma e l'inizio del mio ci stanno 2 ore, ma sono 2 ore ben spese, perché insomma c'è bella musica e belle cose. C'è Santa, giusto?
0: Sì, Santigna Spena.
1: Santigna, che appunto è la replica del programma che fa in diretta il lunedì. Eccoci qua.
0: E hai una chicca con te?
1: Sì, nel senso che oggi, giovedì 25, se non ricordo male, a parte comunicarvi che fra 6 mesi è Natale, non so se la notizia... non era questa la notizia che volevo darvi, anche se diciamo il fresco del Natale dovrebbe darci un po' di conforto. Ma in realtà oggi, dalle ore 20, alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica qui a Roma, si terrà un evento, un concerto evento, che ha un nome che è molto affine anche al mio cognome, perché io faccio Forno di cognome. L'evento di stasera si chiama Pane ar Pane, quindi diciamo, come si dice, pane ar pane, vino ar vino. In realtà questo concerto è stato organizzato per sostenere la comunità di Sant'Egidio, quindi a questo punto divento più serio, e sarà un evento in cui questo progetto Pane ar Pane, che vede la collaborazione straordinaria tra il grande attore Elio Germano e il gruppo romano storico degli Art Decore, che fanno appunto della come dire, rivisitazione e riproposizione della musica popolare romana, un fiore all'occhiello ormai da più di 20 anni, sono trovati insieme e hanno fatto un album che si chiama per l'appunto Pane ar Pane, in cui hanno raccolto grandi successi della musica rock internazionale, dai Clash ai Depeche Mode, però traducendoli in romanesco. Quindi per esempio c'è una canzone cantata da Lillo, del duo Lillo e Greg, che viene dal repertorio dei Clash e loro la rifanno, e si sta adoperando. Li trovi?
0: No,
1: cerca Pane ar Pane. Pane ar Pane, Elio Germano.
0: Ok, Pane ar Pane, sì, Pane ar Pane,
1: Elio Germano,
0: vediamo.
1: Eccolo qua,
0: c'è lui?
1: Sì, questo è il concerto di questa sera, vedi un po' se già c'è il disco proprio? Vabbè, se no, vediamo, se no fai partire il teaser e facciamo quello, fai partire quello, dai, va bene così.
0: No. No, non è questo.
1: Va bene, comunque sappiate che dalle 20 di oggi sono rimasti ancora pochi posti. Sappiate che oltre ad assistere a un grande concerto con ospiti importanti, perché da Bruno Risas a Margherita Vicario a Giancane, insomma ci sono grandi artisti che stasera si esibiranno, Paola Cortellesi. La serata si prospetta particolarmente interessante, e quindi insomma venite alle 20 e ancora ci sono dei posti di platea disponibili. Art Decore, comunque prendete nota, Elio Germano.
0: Io non lo trovo, Pane ar Pane non c'è qui, non lo so, noi improvvisiamo col rischio di rimanere un po' per
1: scoperti,
0: strada.
1: Sì,
0: vabbè, però il bello della diretta è anche questo, e vedi se trovi qualcosa tu.
1: Sì, magari adesso fai partire un altro brano e poi nel frattempo corriamo ai ripari, dai.
0: E allora facciamo partire un brano simpatico, e intanto che ci sono i lavori, per vedere se troviamo qualcosa che ci congiunge.
1: Come in autostrada, stiamo lavorando per voi.
0: Ok, allora un brano simpatico ci vorrebbe.
2: Ho fatto il digiuno intermittente, ho bevuto acqua abbondantemente, ho preso il magnesio, ho fatto la camminata e niente.

0: E siamo tornati in studio, abbiamo trovato la soluzione, solo che siamo in due a lavorare adesso e abbiamo trovato un pezzo con Elio Germano, gli Art Decore e Lillo di Lillo Greg, come avevi detto, che è questa versione dei Should I Stay or Should I Go?
1: Sì, il brano è il celebre Should I Stay or Should I Go di Combat Rock dei Clash, in italiano tradotto letteralmente, perché il titolo è Devo restà o me ne devo annà?
0: In romano, non in italiano.
1: Ah, in italiano, sì, scusami, in romano. Per me l'italiano e il romano sono la stessa cosa, capisci?
0: E allora, li ascoltiamo, va bene, ascoltiamoli un attimo. On the path where we follow. Dove sta? Metti in mano tu perché non so dov'è. Ecco, 3, 2, 1, arriva.

0: perché poi uno si incazza.
1: Ed eccoci, eccoci tornati. Eccoci tornati in studio, noi abbiamo ascoltato questo pezzo interessante di Lillo, noi andiamo avanti con la musica per chiudere poi la puntata di oggi. Sono le 11.51, oggi giovedì 25 giugno 2026, andiamo ad ascoltare, vediamo che cosa c'ho in scaletta. Sì, abbiamo Taylor Swift con Opalit. Andiamo ad ascoltarla subito.

0: E siamo arrivati alla fine. Io volevo salutare il nostro Fabrizio che andrà in onda oggi pomeriggio alle 14 con Forno One.
1: Io mi scuso con te Mitsu e con i tuoi ascoltatori e le tue ascoltatrici perché sono piombato come un tornado, sai questi acquazzoni pomeridiani che queste serate
0: sono gradevoli pure quelli.
1: Sì, però insomma ho un pochettino rivoltato lo studio come un calzino, non era il caso di farlo. Comunque grazie dell'ospitalità come sempre.
0: Io ti accolgo.
1: Un saluto a tutti ovviamente.
0: Grazie, io ti accolgo a braccia aperte, non c'è nessun problema quando insomma si ha, questo è il bello della diretta e quindi io pensavo di fare le cose, le gaffe da solo, invece si fanno assieme perché...
1: No, poi l'unione fa la farsa.
0: Bene, detto questo allora chiudiamo in bellezza, grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questa diretta e a tutti coloro che prenderanno parte al podcast presente sul sito di Radio Città Aperta, grazie a tutti coloro che hanno ascoltato senza scrivere al 340 1974 438, grazie a tutti quelli che hanno scritto oggi, soltanto il nostro Francesco dalla lontano Rosarno in provincia di Reggio Calabria che scrive pure il servizio panetteria in radio, va bene col forno è chiaro che ce l'abbiamo, quindi anche perché siamo buoni come il pane, battuta fredda, andiamo avanti con questo caldo, ci stava, quindi ascoltiamo la replica di Santigna Spena subito dopo la nostra trasmissione, alle 14 ci sarà Fabrizio con Forno One, noi ci vediamo giovedì prossimo sempre dalle 10 alle 12, vuoi dire qualcosa? Niente, ha detto, vi ha salutato, quindi grazie a Fabrizio, grazie a voi, mi raccomando rimaniamo sempre connessi su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

E buongiorno, buongiorno a tutti da Santigna, questo è Rosso Malpelo, ritorniamo dopo una settimana di pausa. E in apertura come sempre i Jefferson Airplane, la loro White Rabbit, il coniglio bianco. Come la nostra cara Alice che segue il bianconiglio, allora noi seguiamo, potrei dire, seguiamo i nostri sogni, ma chissà. È una povera disfattista che vi parla, disillusa e disincantata, quindi non mi date retta, è meglio. Vi ricordo subito i nostri contatti, 340-197-4468 per WhatsApp, Telegram ed SMS. Ci trovate anche al numero della diretta 06-8898-0443. Ci trovate su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky, Facebook. Mi raccomando, su Facebook Radio Città Aperta con 2A. Oggi due le interviste, una alle 10.30 e una alle 11. La prima parleremo di attraversamenti multipli, come facciamo ogni anno con la sua direttrice artistica, ovvero Alessandra Ferraro, e poi un po' di un'intervista dal mondo della musica. E io direi intanto di iniziare appunto con la musica di Animal, House of the Rising Sun, così, una canzone a caso.

The Animals 1964, The House of Rising Sun, questo arpeggio di chitarra inconfondibile che apre anche un po' all'epoca a un rock un po' diverso, mi viene a dire prog rock, siamo solo agli inizi, ma diciamo che in realtà è più appropriato dire che questo brano affonda le radici in antiche ballate folk anglo-americane.

Ed ecco un altro classico che è passato qui sullo streaming di RadioCittàAperta.it. Stiamo parlando, inutile dirlo, degli Steely Dan e della loro Do It Again, groove molto riconoscibile, 1972, dall'album di debutto Can't Buy a Thrill, dopo la potenza viscerale di The House of the Rising Sun. Strumenti insoliti, una cosa che mi ha sempre fatto impazzire è a un certo punto, quasi a metà del pezzo, una chitarra elettrica, no, un sitar elettrico suonato da Danny Diaz, seguito poi dall'organo. Bene, andiamo avanti prima della prima intervista di oggi e lo facciamo, vediamo un po', con questo brano, Bots Skaggs, e questo è Lowdown.

mentre cerchiamo di metterci in contatto con la prima ospite di oggi, ovvero Alessandra Ferraro per attraversamenti multipli, andiamo avanti con la musica. Vabbè, in sottofondo è inutile dirlo, abbiamo i Toto, la loro Africa. Ci ascoltiamo qualcos'altro. Loro sono i Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Dire Straits e il loro classicone Sultans of Rhymes. Bene, le 10:37 abbiamo raggiunto telefonicamente la nostra prima ospite di oggi. Do il benvenuto ad Alessandra Ferraro, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuta e ben ritrovata, visto che ci siamo, non è la prima volta che ci sentiamo proprio in questo periodo dell'anno, e non è un caso infatti perché siamo qui di nuovo a parlare di attraversamenti multipli, un programma, possiamo dire, multidisciplinare che ha concluso la sua prima parte il 20 giugno scorso, l'altro ieri a Roma a Parco di Torre del Fiscale, ma che vede anche altre due date di cui tra poco parleremo a Toffia il 3-4 luglio. Attraversamenti multipli che è giunto alla sua 26esima edizione, organizzato da Margine Operativo. Alessandra Ferrara è alla direzione artistica insieme a Paco Graziani. Che cos'è Attraversamenti multipli?
1: Allora, Attraversamenti multipli è un festival multidisciplinare che esiste dal 2001, quindi quest'anno siamo arrivati alla sua 26esima edizione, quindi propone ogni anno spettacoli, performance di danza, di musica, di teatro e una sezione anche dedicata ai kids, tra cui inseriamo anche il circo contemporaneo. E diciamo, la particolarità del festival è che si è sempre in tutti questi anni confrontato con gli spazi pubblici, quindi l'elemento di continuità in questo percorso è proprio il dialogo con gli spazi urbani e dal 2022 con la natura urbana, cioè quindi con gli spazi verdi della metropoli. Infatti dal 2022 proponiamo il festival al Parco di Torre del Fiscale, abbiamo fatto 8 giorni che sono conclusi appunto sabato il 20, e con la presenza di 25 compagnie, 36 spettacoli. Insomma, è stato un bel programma denso che si è sviluppato dal tramonto, quindi partiamo verso le 7:30, le 8 fino al notte inoltrata, intrecciando appunto vari linguaggi artistici, varie ricerche e sperimentazioni di artisti diversi da scena contemporanea sia italiana che nazionale. Abbiamo avuto alcune presenze internazionali, tra cui alcune prime volte di presenza di alcune artiste e artisti internazionali in Italia, e quindi siamo andato, per chi è venuto e ha attraversato il festival, siamo molto stanche ma felici di come è andato. E ci sono altre due giornate, e adesso da un po' di anni facciamo due giornate fuori Roma, a Toffia, che è un paese molto bello in provincia di Rieti, tutto rigenerato e riqualificato, e con questo è l'altro elemento un po' di anche che ci accompagna in questo percorso del festival, quello del dialogo con gli spazi rigenerati, quindi quei luoghi trasformati che hanno avuto un loro percorso, una loro storia. E di un paese appunto in provincia di Rieti, lo presentiamo il 3-4 luglio, due giornate, sono delle giornate dedicate a nuove generazioni di spettatori, abbiamo dei spettacoli di circo contemporaneo, tra cui il 4 luglio ospitiamo Madame Rebinè con una compagnia italo-francese che presenta in prima nazionale uno spettacolo dedicato al mondo del tennis, quindi sport e circo contemporaneo, una bella connessione. Quindi per chi è interessato trova tutto il programma, tutte le indicazioni sul sito, che è attraversamentimultipli.it. Fare delle domande?
0: Sì, infatti volevo chiedere, lei intanto è stata magnifica perché ci ha veramente fatto un excursus. Intanto volevo chiederle, 26 edizioni sono veramente tante, no? Quanto è cambiato dalla prima, anche rispetto a quanto è cambiato il mondo intorno a noi, e cosa c'è di diverso, anche se c'è quel valore aggiunto?

0: molto che riconosce in queste ultime edizioni o in particolare nell'ultima?
1: Allora sì, è cambiato, diciamo che chiaramente il mondo è cambiato l'universo dal 2001 ad oggi, però ci sono anche degli elementi, diciamo che l'importanza poi di quello che propone dal nostro punto di vista delle arti sceniche, delle arti performative, è proprio il dialogo con i pubblici e l'importanza della relazione. Quello è qualcosa che secondo noi addirittura aumentato l'esigenza di creare delle dinamiche di relazione, di partecipazione, quindi vedere il festival anche come un meccanismo che crea socialità diversa, una socialità attraverso dei linguaggi, attraverso le proposte artistiche, e anche un modo diverso di vivere i luoghi, gli spazi, un momento in cui forse la grande differenza rispetto al 2001, in questo momento c'è una tendenza maggiore a un po' una desertificazione sociale, a un isolamento sociale, quindi sicuramente, nonostante che ci sono molti sforzi per fare in modo che le città siano sempre più vissute, invece vediamo un po' anche questa tendenza. Quindi sicuramente il festival è un po' quello che dicevo, ha dei pilastri che sono rimasti uguali, ma si è trasformato molto nel tempo. Però abbiamo dei pilastri, che appunto il dialogo negli spazi pubblici. Poi inizialmente noi avevamo lavorato nei luoghi di viaggio, il festival iniziava attraversamento tra linguaggi artistici in luoghi di attraversamento della città, quindi questo nome anche racconta un po' lo spirito. E negli anni siamo stati nomadi, abbiamo attraversato spazi diversissimi, da luoghi, dalle università alle urbani. Abbiamo lavorato molto, per esempio abbiamo proposto molti anni il festival nel quartiere del Quadraro, e poi appunto siamo arrivati negli spazi verdi, e questo anche dentro un ragionamento di quanto è diventato sempre più centrale in quest'epoca il tema della sostenibilità ambientale e sociale anche, e quindi abbiamo un po' cercato di, nel nostro piccolo, è chiaro che un festival è un piccolo universo, è qualcosa di molto parziale, però cercare comunque di creare delle dinamiche di trasformazione, delle traiettorie, di immaginare un cambiamento possibile, e ci sembrava importante andare con il festival a dare un contributo su questo, e quindi sottolineare molto questo tema della sostenibilità, per cui questa è stata un po' la scelta anche di andare nei spazi verdi urbani e di proporre il festival lì, e anche di dedicarlo un po' sia con le performance che proponiamo nelle forme, nei contenuti, al tema della coesistenza, che un po' è stato il grande, diciamo, la parola che ci ha accompagnato in questa edizione e anche nell'anno passato, e anche questo tema della sostenibilità, anche per cercare di creare una riflessione nel nostro ambito, che è quello appunto della scena artistica, delle arti performative del contemporaneo, sul tema della sostenibilità, come poter realizzare e proporre degli spettacoli che però al loro interno si pongono anche il problema dell'impatto nell'ambiente circostante. E per questo appunto abbiamo cercato di fare un lavoro sul disallestimento, che questo è un percorso che esiste, ci accompagna in tutti questi anni, quindi cercare molto di essere in dialogo con i luoghi, allestimenti molto leggeri, tecnologie con poco impatto energetico, e lavoro sullo spazio, quindi abbiamo presentato molti spettacoli itineranti, per esempio che partivano supportati dalla luce del sole, che si sono sviluppati sia nel parco che nel quartiere limitrofo, che è il quartiere del Quadraro. Quindi cercare di fare un ragionamento e invitare il pubblico a stare con noi all'interno di questo ragionamento sul tema della sostenibilità, che ci siamo un tema in questo momento centrale, tanto più in questi giorni di questo caldo improvviso, il tema insomma del cambio climatico, certo. di come riuscire a fare sì che ci sia un pianeta Terra che sia, diciamo, più accogliente per tutte e tutti, sia gli esseri umani che insomma le altre specie con cui conviviamo.
0: Che cosa ci aspetta il 3-4 luglio a Toffia?
1: Scusa, non ho sentito benissimo.
0: Mi senti?
1: Sì, adesso sì.
0: Dico, il 3 e 4 luglio, abbiamo detto, sono le giornate conclusive al centro storico di Toffia. Che cosa ci aspetta in queste due giornate?
1: Allora, vi aspetta come dicevo, ci sono due spettacoli di circo contemporaneo, ossia dedichiamo le giornate sempre un po' a tutte le nuove generazioni di spettatori, quindi dai 0 ai 99 anni, quindi, e anche perché tra l'altro questo è determinato dal fatto che poi col festival cerchiamo sempre di creare dei dialoghi anche con le comunità che stanno nei luoghi, e Tofio per esempio è un posto ci sono molti limitrofo a Tofio, vivono molti bambini e bambine, con molte persone che magari sono anche andate via dalla città, hanno fatto una scelta un po' di allontanamento, diciamo, dalla città, e quindi ci sembrava interessante. E tenendo presente anche la composizione di quella, diciamo, di quella sia della di Tofia che dei dintorni, proporre qualcosa adatto a tutte e a tutti. Qui ci sono dei spettacoli di circo contemporaneo e nella piazza Umberto I, che è piazza di Tofia, abbiamo il Circo Madera, che presenta uno spettacolo che tra l'altro è intreccia molto anche questo, è il circo contemporaneo, ma contemporaneamente c'è l'elemento del teatro comico, l'elemento della danza, dell'acrobatica, della ruota tedesca. E Roberto Splatter di Circo Madera presenta Ruota Libera, e il 4 luglio, come dicevo, Madame Ribinet, una compagnia italo-francese, cioè nata in Francia, ma in realtà artisti italiani, uh-huh, e presentano The Final Match Point, quindi è uno spettacolo, tra l'altro un'anteprima nazionale, quindi è la prima volta che viene presentato, ed è uno spettacolo, Madame de Bena, compagnia, in realtà abbiamo ospitato anche negli altri anni, quanto ci interessa molto il lavoro che fa, che è molto interessante perché anche qui lavorano sul circo contemporaneo, ma intrecciandolo ad elementi di teatro, ad elementi di acrobatica, con una drammaturgia sempre molto interessante. E sì, è un lavoro tutto sullo sport, quindi sul tennis, e che continua la loro ricerca, che ho iniziato già prima con il Giro della Piazza, che era tutto sul ciclismo. È molto divertente, però degli spettacoli comunque essere molto parlare a un pubblico molto vasto, hanno comunque portato anche dei contenuti di riflessione, quindi in questo caso sull'abbassare poi i livelli della competitività, quindi insomma hanno anche chiaramente portano anche un messaggio. E questo è il 3 e 4 luglio, e poi chiudiamo quest'anno e la traiettoria continua, e ci vediamo a giugno del 2027.
0: Bene, io ringrazio Alessandra Ferraro, che ci ha parlato di Attraversamenti Multipli, giunto alla 26esima edizione, e ricordo ancora il 3 e 4 luglio a Tofia, in provincia di Rieti. Grazie ancora e alla prossima.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.
0: Grazie, ciao, a presto.

Allora, mi dispiace, ma Guns N' Roses non è proprio il mio gruppo preferito, cioè alle volte è proprio fastidio ad ascoltarli, lo so, qualcuno mi odierà per questo. Le 10.50, fra 10 minuti avremo la seconda intervista di oggi, vi ricordo che saremo insieme poi fino alle 12 e andiamo avanti con la musica e lo facciamo con Supertramp, The Logical Song.

E finisce così Supertramps con la loro Illogical Song e noi andiamo avanti ancora un poco con la musica. Prima della prossima intervista dicevamo Supertramp, Illogical Song, canzone che riconosciamo tutti al primo ascolto, pubblicata nel 1979 nell'album capolavoro Breakfast in America e dopo la precisione, possiamo dire, dagli Astray, questa si inserisce abbastanza bene.

0: Le 11 precise e abbiamo raggiunto telefonicamente il nostro secondo ospite di oggi. Do il benvenuto a Montegro. Ciao, buongiorno.
1: Eccoci qui, buongiorno.
0: Ciao, allora è uscito il 5 giugno il tuo nuovo singolo dal titolo Saturi e sei partito da già una decina di giorni, insomma, con il tour estivo, l'11 giugno a Bologna, 19 a Torino, tra qualche giorno sarai a Trentinara. Partiamo subito da Saturi, come nasce e come sei arrivato poi anche al tour e via dicendo?
1: Sì, Saturi è un brano che nasce dall'esigenza di raccontare un pochino le problematiche dei nostri giorni che ci rendono proprio saturi, appunto, questo bombardamento continuo di notizie che ci rende anche un pochino assuefatti. Quindi volevo mettere un pochino queste problematiche dentro il brano ed è venuta fuori in maniera abbastanza istintiva, proprio perché credo che quando c'è l'esigenza le canzoni vengono anche in maniera molto più spontanea, e poi l'esigenza di portarla live, perché comunque rimane secondo me uno dei punti fondamentali di fare musica, quindi quello di portare dal vivo le storie, le canzoni.
0: Allora, cantautore, autore, polistrumentista, tra l'altro una menzione speciale del Club Tenco per Occhi Stanchi, una collaborazione con Max Gazzè. La tua cifra stilistica da chi e da cosa è stata influenzata?
1: Sicuramente a livello testuale, sicuramente dai grandi cantautori. Io sono cresciuto con il mondo del cantautorato, soprattutto quello di stampo romano, quindi vari Silvestri, Fabi, Gazzè, Sinigaglia, anche andando un pochino più indietro, Califano, poi i grandissimi, Lucio Dalla, insomma, tutta la scuola del cantautorato sicuramente è il movimento che continua ancora ad oggi ad influenzarmi tantissimo.
0: Bene, e dicevamo appunto che ha iniziato il tour, come sono andate queste prime date?
1: Bene, bene, abbiamo fatto due date, Torino e Bologna, molto bene, poi la dimensione live è sempre quella più bella, anche come esigenza personale è una cosa che mi fa star molto bene suonare, quindi è sempre un bel momento. E ci saranno tante date anche quest'estate, quindi gireremo abbastanza.
0: Ok, il tuo disco d'esordio, Vita Bellissima, vuoi dirci altro del disco oltre Saturi?
1: Nel disco Vita Bellissima diciamo che si affrontano più o meno le stesse tematiche che si ritrovano anche in Saturi, diciamo che poi ci sono anche, essendo un disco che è un pochino più variegato, ci sono anche dei temi più sociali e relazionali, però è un primo disco a cui tengo tantissimo, anche perché credo che il primo disco sia Identità. E Vita Bellissima è un pochino questa provocazione, con questo titolo volevo dare un pochino la sensazione di questa finta bellezza di cui siamo circondati, un pochino sottile, quindi era una provocazione anche il titolo di questo disco.
0: Senti, invece una curiosità, da dove nasce il tuo nome d'arte?
1: In realtà il nome d'arte nasce un pochino da un immaginario, cercavo anni fa, cercavo qualcosa che non esistesse sui social, questo era il mio primo obiettivo. E poi non so perché in quei tempi cercavo un nome che mi rimandasse a qualcosa di esotico, di caldo, perché comunque i primi brani avevano anche loro questa cifra stilistica molto chitarristica che mi faceva pensare al Sud America. È un nome di fantasia che è venuto fuori senza troppa ricerca matematica, ecco.
0: Bene, allora noi adesso ci salutiamo, ma soprattutto ci salutiamo ascoltando Saturi. Qual è la prossima tappa, abbiamo detto? Così lo ricordiamo ai nostri spettatori.
1: La prossima tappa sarà Trentinara giovedì e ci sarà anche un secret concert il giorno prima su Napoli. Quindi sarà una tappa campana questa settimana.
0: Bene, allora Montegro, grazie per essere stato con noi e appunto ora ci ascolteremo insieme Saturi. Grazie, a presto.
1: Grazie mille a voi.
0: Ciao. Okay.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci.
2: No! Provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, culturale, attiva.

Sì, lo so, di solito nella seconda parte ci dedichiamo alla musica italiana, ma c'ho sto brano in testa da giorni e avevo bisogno di snocciolare, di sviscerare, di condividerlo con voi. La perla del trip hop, stiamo parlando di Teardrops, neanche a dirlo, i Massive Attack.

E continuiamo un po' a sviscerare questi suoni scuri alternativi degli anni 90 e lo facciamo sempre nell'ambito dei Massive Attack. Il brano che stiamo per ascoltare è Unfinished Sympathy, Massive Attack.

Unfinished Sympathy, stiamo parlando ovviamente ancora di Massive Attack, ma adesso finalmente è arrivato il momento di come dire, andarcene, virare verso la musica italiana con una coerenza, devo dire, sul piano dell'atmosfera scura e cinica. Qualche sera fa, in occasione di Arci Roma incontra il mondo, in quello del Parco delle Valli, c'è stata un'interessante rassegna. Mercoledì sera ai 99 posti a seguire Yas and Up Foundation, e venerdì Frankie High Energy in un live strepitoso, e noi adesso ce lo ascoltiamo con la sua perla, che è Quelli che ben pensano.

quelli che ben pensano, l'avete riconosciuta, oltre alla voce di Frankie High Energy, lo sapete, c'è anche quella durante il ritornello di Riccardo Sinigallia, un brano insomma profetico che racconta bene come dire il mondo cinico e attuale, anche un po' della figura dell'arrampicatore sociale. Rimaniamo in quegli anni e rimaniamo in quello stile, e lo facciamo ascoltandoci Neffa.

Neffa aspettando il sole, Neffa e i messaggeri della Dopa 1996, un classico assoluto del rap italiano con una forte impronta soul ma anche malinconica, insomma quelle canzoni che si ascoltavano di sera chiusi in cameretta o anche in macchina al tramonto. Bene, andiamo avanti e lo facciamo con Subsonica, Cose che non ho.

ascoltiamo, rimaniamo in quegli anni, non precisamente nel 97 ma nel 2001, quindi ci spostiamo un pochino e lo facciamo con i Blu Vertigo, il brano che stiamo per ascoltare. Tra l'altro Blu Vertigo che hanno ripreso un po' in mano la band, qualche mese fa c'è stato un live a Milano, pareri discordanti, se non erro tra poco saranno anche a Roma. Noi li ascoltiamo con questo brano che quell'anno portarono al Festival di Sanremo, stiamo parlando de L'Assenzio.

L'Assenzio, The Power of Nothing, giusto sottotitolo, con questa linea di basso pulsante e questo testo che si concentra un po' sull'incomunicabilità. Bene, alle 11.41 abbiamo ancora 20 minuti. Vi ricordo che dopo Rosso Malpelo ci sarà la replica dell'ultima puntata di Artista alla Vista con Narrador Cavallero. Seguirà poi alle 14 la replica di Forno One con Fabrizio Forno. Dalle 16 Gianluca Polverari e Puzzle, dalle 18 Rock Trotter con Eleonora Tagliafico e infine dalle 20 a chiudere il lunedì come sempre Cats and Jammer con il buon Miro Barsa. Bene, andiamo avanti e andiamo un po' a chiudere il cerchio. Subsonica.

Disco Labirinto, Blu Vertigo e Subsonica, quando sono le 11:46, beh, due brani, forse tre, riusciamo ad ascoltarceli insieme. Vi ricordo che finita la trasmissione, tempo di un quarto d'ora, troverete disponibile sul sito radiocittaperta.it il podcast della trasmissione appena andata in onda, ovvero Rosso Malpelo con Santigna. Perché parlo così? No, non è la vostra radio che si interrompe, ma sono io che sono stupida. Bene, andiamo avanti, cambiamo un po' il genere. Mi andava di sentirli perché non li sento da un po'. Sto parlando di New Genea, questa è Shalla.

New Genea con Sciallà, il napoletano Mollami, per questo brano che ha accompagnato l'estate scorsa, uscita infatti verso luglio del 2025, che mantiene un po' quella impronta internazionale di questo duo partenopeo, cassa trascinante ma anche italo disco. Bene, siamo giunti quasi alla conclusione di questa puntata di Rosso Malpelo. Direi di rimanere sicuramente in terra italica, e lo facciamo con un re un po' dell'italo disco, però vintage, passatemi il termine. Lui è Pino D'Angiò, ma quale idea? Eccola qua.

Che idea, Pino D'Angiò, 1981, siamo giunti alla fine e lo facciamo con quest'ultimo brano splendido, splendente di Donatella Rettore. Vi ricordo che tra poco troverete il podcast di questa trasmissione appena andata in onda su radiocittaperta.it. Rimanete sintonizzati su Radio Città Aperta, perché Radio Città Aperta da più di 45 anni è musica, cultura, informazione. RCA è resistenza culturale attiva. Ciao a tutti da Santigna. E parte così da una certa, e invece noi la facciamo partire dall'inizio, neanche a dirlo.

radiocittaperta.it, la tua radio online. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittaAperta.it, la tua radio online.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate in diretta 14.02 giovedì 25 giugno 2026, radiocittaperta.it, Forno One. Fabrizio Messa e Forno One al microfono. Trascorreremo le prossime due ore insieme con il claim che già conoscete, musica black in tutte le declinazioni. Oggi avremo ulteriori estensioni di questo concetto, perché la puntata, volendo celebrare un pochettino il periodo del campionato del mondo di calcio, è una rivincita di una partita che si è giocata ieri sera tra Scozia e Brasile, perché adesso abbiamo due ospiti brasiliani proprio qui in studio. Nella seconda ora invece avremo un'intervista con un artista scozzese che scrive e suona, non so tra le due cose quale gli riesce meglio, ma tutte e due funzionano molto bene. Quindi, senza particolari indugi, magari adesso do loro il tempo di farci un salutino veloce, perché abbiamo qui nei nostri studi Toco e Lusia, che appunto saranno i nostri ospiti. Ben arrivati a Radio Città Aperta.
1: Grazie Fabrizio.
2: Grazie, obrigado.
0: Ah, benissimo, allora poi entreremo un po' più nei dettagli e insomma parleremo con loro per questa prima mezz'oretta, per la quale ringrazio fin d'ora la nostra finestra sul musica brasiliana, Sara Guabello, che è stata l'artefice di questo nostro incontro. E proprio per iniziare con il piede giusto, partiamo con l'ascolto di un brano di Toco dal suo album Rivera. Il brano si intitola Clube.

0: Clubi dall'album di Tocco intitolato Rivera, l'ultimo lavoro discografico, l'ultima fatica discografica in attesa di novità, ma ci sapranno dire meglio loro. Per gli ospiti che abbiamo qui in studio, ripeto appunto Tocco, che sarebbe diciamo Tomás de Cunto, giusto?
1: Tomás de Cunto, perfetto.
0: Benissimo, adesso prendo la rincorsa per dire bene anche il nome, il cognome della nostra ospite, Lucia Dvorek.
1: Dvorek,
0: l'accento che mi ha fregato, vedi?
1: Ma dov'è Lucia? C'è? Dove ci sei?
2: Sì, sì.
1: È un po' timida.
2: Questo, sì, è perché sto imparando italiano. Vabbè, e adesso sono... Però, sto un po' timida.
1: Però parla benissimo lei, parla benissimo. No. Sono allora, timidi quelli della Bahia.
2: Questo Dvorek è dei miei nonni.
1: Polonia.
2: Di Polonia. La mia mamma invece è di Bahia, Brasile.
0: E quindi insomma la denominazione d'origine è super controllata. Allora, abbiamo avuto il primo approccio con questo lavoro, ma... adesso chiedo a Tomás di fare un brevissimo accenno della sua carriera, che vede appunto un continuo rimando tra Italia e Brasile, giusto?
1: Sì, io parto dalla televisione brasiliana, della promozione della musica brasiliana in Italia, e sono arrivato nel 2001, settembre 2000 in verità, e ho iniziato subito a lavorare con i ragazzi della Schema Records, con Stefano Tironi e Stone Inc., mio produttore. Ho fatto già 4 dischi con la Schema, sono contentissimo di vivere questi due mondi, Italia e Brasile, che il mio nonno era italiano, quindi io sono tornato per chiudere il cerchio, insomma.
0: Sì, c'è sempre stata questa grossa, come dire, comunanza di proprio di intenti, anche come dire, di spiriti, no? Tra italiani e brasiliani, insomma, al di là delle banalità che si possono dire in questi casi.
1: No, c'è un legame storico importante.
0: Sì, e poi c'è anche una certa sintonia anche come filosofia di vita, abituarsi un pochettino ad accettare le cose con un po' di fatalismo, che a volte è anche super. Un'arma a doppio taglio, esatto. No? Però è una maniera anche per rimanere, come dire, un po' più leggeri.
1: Esatto, sono d'accordo. Guerrieri siamo noi, certo. Latini.
0: Benissimo. E ovviamente io non mi sono lasciato sfuggire l'opportunità di avere due ospiti al prezzo di uno, perché in realtà appunto mi sono poi come dire riservato la possibilità, visto che c'è questa novità di un disco appena uscito da parte di Lucia, che poi ci sarà in autunno invece un'intervista esclusiva, diciamo dedicata solamente a lei, perché insomma io sinceramente, Tomás, tra voi due ho una certa preferenza nei suoi confronti, ma penso che
1: capisco.
0: Sarebbe, diciamo, come dire, strano il contrario, anche se è del tutto lecito.
1: E grazie anche.
0: E quindi insomma diciamo che oggi Tomás sacrifica una parte della mezz'ora che avevo messo a disposizione sua in favore appunto di questa seconda opportunità, visto che c'è un nuovo tra l'altro mi hanno fatto un regalo bellissimo, perché mi hanno regalato un 45 giri.
1: Il 7 pollici.
0: 7 pollici, come si dice, insomma, io abituato a dirlo come dicevamo quando ero ragazzo, insomma.
1: 7 pollegadas.
0: Il singolo, che appunto è una diciamo, il frutto di una collaborazione di voi due insieme ad un altro artista.
1: Gerardo Frisina, sempre della Schema, è un disco uscito per la Schema. Gerardo Frisina e Lucia Dvorek. Grande progetto, Meu Canto e a Lenda do Abaeté, è un progetto dedicato tutto alla Bahia, terra di Lucia, vero?
0: Dai,
2: è un omaggio a Bahia, okay. Il lato A è una inedita mia, con collaborazione di Tocco, e il lato B è un classico di Dorival Caymmi, è un classico della musica
1: poi
2: brasiliana.
1: Gerardo Frisina è un genio del groove, ragazzi.
2: Genio.
1: Gerardo Frisina, cercatelo.
2: Ha fatto una base.
0: Tra l'altro, appunto, tanto per continuare a parlare di mescolanze, insomma, un calabrese che suona come appunto farebbe un ragazzo di Bahia, probabilmente.
1: Esatto.
0: Quindi questa mescolanza che crea nuove sonorità, proprio perché ognuno porta il suo piccolo contributo culturale e diciamo di esperienza, no? Senti, io per, diciamo, per non complicare troppo la vita a Lucia, che la vedo particolarmente, come dire, silenziosa, io direi che per farla sciogliere un pochettino andiamo a sentire proprio il disco per il quale ho ricevuto questo bel regalo, e quindi poi continuiamo a parlare di quello che riguarda i vostri progetti, la vostra storia musicale. Però prima lasciamo che sia la musica a parlare, quindi Gerardo Frisina con Lucia Zvorek, con featuring Toco, in questo brano che è il lato A del 45 giri del 7 pollici, per essere più moderni, Meu Canto.

0: molto avvolgente, molto ipnotico, molto adatto anche, diciamo, alle atmosfere estive, questo Meu Cantu, il nuovo lavoro, un nuovo singolo uscito
1: grazie
0: di recente ad opera di Gerardo Gerardo perché
2: Geraldo.
0: Non è portoghese ma è calabrese, però poco ci manca, insomma. Lucia Jorek con il featuring di Toco, e questi ultimi due sono i nostri ospiti in studio, che insomma sono molto contento di accogliere.
2: Abbiamo fatto uscire questo pezzo il 2 febbraio, che è il giorno di Iemanjá, la dea del mare.
1: È in Brasile, è un giorno bellissimo.
0: Quindi era, diciamo, un buon auspicio, un buon augurio per avete
2: scelto.
0: È stata
2: una cosa molto simbolica per noi.
1: Sì.
0: Sì, che poi mi parlavi invece di questo lato B che parla di una leggenda, giusto? È qualche cosa che riguarda una leggenda della zona di Bahia, perché è proprio tutto imbevuto di atmosfere baiane questo lavoro, giusto?
1: Questo lavoro è un omaggio a questa regione, Bahia, che è nata la mia mamma, che ho un legame profondo, musicale e affettivo, no?
0: Ma volendo proprio semplificare, magari facciamo intervenire Tomás, che magari può spiegarlo con più.
1: Io posso parlare in portoghese, Tomás traduce.
0: Così. Ancora meglio, certo. Così. Allora, per un italiano poco esperto che non conosce bene la musica brasiliana, che è un continente, potete solamente con due esempi far capire la differenza che c'è tra la musica, per esempio, di San Paolo o comunque del sud della nazione, e invece la musica di Bahia, anche se effettivamente è come cercare di capire che ne so, la differenza che c'è tra, così a parole, tra un siciliano e un bergamasco, certo. Insomma, non è così facilmente traducibile, però ecco,
2: ci sono similitudini, che se voglio paragonare con l'Italia. Ma io posso dire, la musica del nord-est del Brasile è una musica nera, soprattutto, quindi c'è più pulso, c'è più groove, secondo me. Io posso partire da questa, ridurre tutta questa cosa qua. Invece nel sud credo che abbiamo un discorso un po' più legato a una cosa un po' più della parola, forse. Però è un po' riduttivo come concetto questa cosa, però il nord del Brasile è come se fosse il sud Italia.
1: Interessante desse trabalho, vou pedir para Toco traduzir, é que o Gerardo é da Calabria.
2: Sim.
1: E esse encontro para falar da Bahia, que é a Calabria brasiliana.
0: Non c'è bisogno che traduce, è molto
2: sì,
0: chiaro.
2: Esatto. Questo incontro di Gerardo con Lucia è interessante, Gerardo essendo calabrese, Lucia figlia di una baiana, comunque c'è la Bahia nel sangue. Interessante, appunto, come dicevo prima, questa cosa del groove di Gerardo col groove della Bahia, e si sentono in entrambi i pezzi, sul Meu Cantu e anche sul lato B del Sete Pollici, che è A Lenda do Baité, che è un pezzo classico di Dorival Caymmi. Il nord del Brasile, appunto,
1: che è un classico brasiliano. Dorival Caymmi
2: è come se fosse un murolo,
1: è una radice della musica brasiliana.
0: Sì, mi dicevi appunto che molti artisti molto più famosi qui da noi però non nascondono la propria totale devozione e ispirazione, a partire da Caetano Veloso, insomma, per l'autore del brano che occupa il lato B del tuo singolo, giusto?
2: Sì, tutto
1: viene da Dorival Caymmi, no? Sì. Gilberto Gil, Caetano Veloso, João Gilberto, anche la bossa nova.
2: Una volta ho visto su Instagram una cosa buffa, che era tipo un PowerPoint, no? Con Dorival Caymmi in mezzo e tutti gli altri intorno.
0: Ah, come se fosse proprio l'albero
2: genealogico. Come se fosse il centro di tutto, da Caetano, Gilberto Gil, ma anche João Gilberto, che ha registrato tante cose di Dorival Caymmi. Ma addirittura Vinicius de Moraes, poi gli altri, non solo os baianos, gente anche del sud. Cioè, Dorival è il centro di questa cosa qua.
0: Mentre invece, scusami, per cambiare un po' orizzonte, sempre per citare la nostra amica Sara, io tramite lei ho raggiunto Amaro Freitas, che invece è del Pernambuco.
2: Pernambucano.
0: Però è roba che comunque ha a che fare con l'Africa, pure lì, insomma.
2: Assolutamente.
0: è qualche cosa che anche geograficamente la parte del Brasile che più si avvicina, sì, diciamo come punta dell'oceano verso la madre Africa.
2: Quindi, e poi hanno avuto una colonia, un periodo olandese, quindi Pernambuco è particolare come regione,
0: ancora più mischiato.
2: Sai, il Brasile, ogni regione c'ha le sue sfumature particolarità, no?
0: Beh, certo, italiani, tedeschi, ecco, lei parlava appunto della Polonia dalla quale, sì, viene il papà, insomma. Sì. E quindi alla fine di questo mescolamento poi si arriva qui in Italia, dove tu ormai da un quarto di secolo sei in Italia. E, intanto, com'è andato questo arrivo in Italia? C'è stato qualche cosa che ti ha, come dire, immediatamente stregato, oppure se hai avuto le classiche difficoltà dell'emigrato, tanto per...
2: No, io sono stato fortunato, ho incontrato subito una realtà, mi sono trovato subito al mio agio, ho vissuto il primo periodo a Levanto, in Liguria, nelle Cinque Terre. Appunto, il disco Riviera è un omaggio appunto a queste due cose, perché sono cresciuto a Riviera Paulista, a San Paolo in Brasile, poi sono arrivato in Italia alla Riviera Liguri, quindi ho voluto mettere il titolo dell'album per fare questo omaggio a San Paolo e anche alla Liguria. E nulla, sono partito da Liguria, poi Milano, poi Firenze, sono 25 anni, metà della mia vita, insomma.
0: E sempre per parlare di luoghi comuni e di banalità, siccome anche il dialetto genovese è un dialetto che in, per certi versi ha una cadenza molto, sì, quasi portoghese.
2: Ogni tanto mi chiedono se son genovese.
0: Sì, perché è proprio qualche cosa che accomuna parecchio.
2: Sì, sì, è vero questo.
0: Quindi anche questo ti ha fatto sentire un po' più...
2: La cantilena, esatto.
0: Un po' più a casa tua.
2: Poi ho conosciuto la musica di André e da lì è partito tutto.
0: Beh, insomma, lì è un altro, ecco, forse ecco un altro che non è muro, lo potrebbe essere di André, esatto, come un esempio illuminante. E, tu adesso farai ritorno in Brasile, ti abbiamo preso proprio per la coda perché stai con le valigie pronte. da una parte...
2: È emozionata lei.
0: Sarai emozionato anch'io perché ti levi da questo caldo micidiale che abbiamo qui, che sembra di stare veramente...
1: Porto al Brasile questo caldo nel cuore.
0: Ah, bene, il cuore è giusto, perché è molto romano il cuore, giusto, bravissimo.
1: Mi piace tanto Italia.
0: E che cosa succederà giù in Brasile? Continuano a uscire altri brani nuovi? Che cosa prevede il tuo, diciamo, la seconda metà del tuo anno in Brasile?
1: Sto facendo concerti a Brasile, no? E faccio, sto preparando il prossimo album, che il mio più recente era Cangerê. E
2: io invece domani, se posso dire anche una,
0: certo, certo,
2: esce un altro 7 pollici, sempre per la Schema Records, e col mio produttore Eston Inc. In Toco, facciamo uscire questo compatto con due pezzi, Dona Diva e Funky Gaffiera, che vi manderò presto, così ti presento Fabrizio, così poi...
0: Certo, così lo cominciamo a mandare in rotation pure qui, insomma, poi quando sento la parola funky io, ecco, mi si accendono gli
2: piacerà.
0: Special, certo, certo, certo. E quindi, insomma, questo passaggio continuo da una sponda all'altra dell'Atlantico continua nel tempo, cioè, sì, come se fosse una marea che...
2: Sì, ormai sono 4 anni, no? 5 anni che facciamo così. E, sai, svernare in Brasile è bellissimo, no? Non becchiamo,
0: certo,
2: mai il freddo.
0: Sì, beh, perché comunque anche se, diciamo, lì si va verso l'inverno, non è il freddo che c'è,
2: sì,
0: che ne so, in Liguria, ecco, tanto. Una cosa che volevo capire, appunto, sempre da italiano che si avvicina, da principiante, c'è un po' la tendenza, o perlomeno un'idea un po' vaga, un po', se vogliamo, grossolana, del Brasile sempre associato o al carnevale oppure ai trenini del Capodanno, questa atmosfera, se vogliamo, un po' stereotipata, sarebbe come per noi sempre essere associati al mandolino, agli, sì, spaghetti, alla tarantella. Come si fa a non cadere nel cliché, ad essere, come nel vostro caso, proprio chiaramente brasiliani, però senza fare la cosa troppo, troppo banale, ecco?
2: Sì.
1: Io acho che io sono antropologa di formazione, antes di essere cantora.
2: Antropologa, Lucia.
1: E essa, eu acho que esse sguardo, esse olhar, esse olhar, sempre eu busco olhar as coisas de fora primeiro, e eu acho que isso transparece na minha música, assim, sempre.
2: Cerca sempre de guardare da fuori le cose per poi portare la sua musica.
1: In questo caso Gerardo ha contribuito.
0: Contribuito
1: per esse sguardo straniero, esterno, no? Perché conosce molto musica brasiliana, però c'è un sguardo diverso.
0: Quindi, insomma,
1: del
0: se
1: nostro.
0: Ho capito bene, il segreto è di non guardarsi troppo l'ombelico, come si suol dire, ma cercare in qualche maniera, anche dalle influenze esterne, che poi ovviamente sempre selezionandole, sapendo capire qual è la maniera giusta per combinarle, per trovare dei nuovi linguaggi, o comunque dei linguaggi più lontani dal cliché, dallo stereotipo, no?
2: Assolutamente. Abbiamo avuto questa apertura, io nel lavoro con la Schema in tutti questi anni, ora anche Lucia con Gerardo, bisogna avere questa apertura, no? Per assorbire quello che lo sguardo straniero di Gerardo, che pur essendo un po', diciamo, si va sulla clave della bossa, si ripete un po' quella cosa lì, però in un modo un po' più raffinato, no? Proponiamo delle cose un po' più raffinate, non andiamo sul discorso classico del Brasile.
0: Sì, e soprattutto senza neanche il problema opposto, cioè quando si fanno anche cose troppo raffinate, mi vengono in mente le compilation, quelle Caffè d'Omar, quelle cose lì, che poi alla fine ti sembra sempre di stare in uno spot della Martini con la ragazza bella in costume e lui che beve un drink sul bordo della piscina. Insomma, evitare appunto i cliché, sia nel senso troppo esotico che nel senso troppo,
2: è vero,
0: appunto, da cartolina.
2: È difficile trovare questo equilibrio, soprattutto quando si parla di musica lounge, è difficile trovare, però noi secondo me siamo riusciti a trovare un bel sound qua su Meu Canto.
1: Per me foi muito bonito tentar ouvir de novo o Dorival Caymmi, o clássico, aquela primeira música, como ele concebeu, e dali tentar colocar
0: uma
1: releitura minha daquela realidade, sabe?
2: Lei ha sentito proprio il pezzo A Lenda do Baeté, che è il lato B, no?
1: 100 vezes.
2: Mille volte, dice. Per poi proporre qualcosa di nuovo.
1: Perché però anche in Brasile si faria. No Brasil, eu acredito que se faria uma homenagem à Lenda do Baeté e ao Dorival Caymmi, esse pezzo, de uma outra forma, criando um mito em torno disso,
2: certo,
1: que se tem um pouco de paura, de medo.
0: Timore reverenciale.
1: Troppo reverência exagerada. E o Gerardo, o Tomás pode traduzir para vocês, o Gerardo e junto comigo, com a colaboração maravilhosa do Toco, inclusive desse Brano, acho que colabora para isso, olhar de um jeito estrangeiro e não ter essa reverência excessiva que o brasileiro teria. O Gerardo não tem.
2: É belo lavorare com um artista italiano.

0: rispettoso sarebbe una rivisitazione brasiliana.
1: Sì, poi diventa una cosa già fatta, no?
2: Invece... Certo, a quel punto ti senti l'originale e fai prima, insomma.
0: Davvero, meglio. Meglio di Dorival Caymmi non c'è nel mondo.
2: O diciamo, prendi quello, lo stravolgi, se vogliamo, lo fai in una tua rilettura, anche attraverso gli occhi di un italiano, che può aiutare diciamo, ad abbassare un po' anche le aspettative, no? Non avere quella...
1: È vero, vero. Molto importante questo per noi, questa... L'incontro è bello per quello con Gerardo.
2: Oh, ma tu adesso quando torni in Brasile e canterai davanti a un pubblico brasiliano.
0: Brasiliano, sì.
2: Che cosa ti porterai, diciamo, mm-hmm. nella tua performance di italiano? Cioè, se porterai qualcosa, cioè cosa è cambiato nel tuo, diciamo,
0: io credo che...
2: mangiare la pasta, nel tuo vivere la vita italiana?
0: Io credo che parlerò veloce, você me traduz, sim, mas traduz.
2: Sim, sim, tranquilo.
0: Eu sou uma filha do teatro, minha mãe é dramaturga, trabalha com teatro.
1: A sua mamãe lavora com o teatro.
0: E sim. Eu sempre fugi. Eu me formei em sociologia e antropologia e eu fugi desse mundo. Eu acho que a Itália me porta à infância, a questo, a tudo que eu vi do Fellini. Todo o cinema italiano e me volta para a infância esse jeito mais teatral, menos medo de ser mais teatral, eu acho.
1: Sim, sim. Porque voleva a sua mamãe, a família, lavorando com o teatro, lei não voleva fare questo di lavoro, però l'Italia, essendo qua e con tutta la cultura italiana, il cinema, la musica, anche la cultura in generale, e lei è come se avesse ritornato all'infanzia e sta riportando questa cosa un po' più teatrale, probabilmente la porterà sul palco nei suoi prossimi spettacoli.
2: Quindi sarà contenta tua mamma?
1: Super. C'è un snodo psicologico.
0: Lei è sicuro.
2: Sì, stava lì che ti aspettava. Esatto. Lontano,
0: per questo momento, no, che aspettava.
2: Finalmente hai capito.
0: E questo figli. Gesto, esatto. No, che mi piace come vocês falam.
2: Sì, sì, non ci
0: con le mani.
1: Tutto il mondo è paese, le mamme sono uguali da per.
0: Uguale. Tutti uguali.
2: Senti,
0: meraviglioso.
2: Purtroppo, come dico in questi casi, il tempo non ci aiuta, insomma, dobbiamo un pochettino tirare le somme della nostra chiacchierata. Ovviamente aspetto con particolare impazienza i nuovi brani, in maniera che li proporremo e faremo riferimento a questa
1: Grazie.
2: Nostra intervista. Intanto una cosa che dico a voi, ma dico anche a chi ci ascolta: di questa mezz'oretta che abbiamo trascorso insieme verrà generato un podcast solamente per la nostra intervista di questa prima parte della trasmissione, che quindi, insomma, mi farà piacere che ve lo portate via come, diciamo, un regalo della radio, insomma, mi farà piacere che lo utilizziate al di fuori della...
1: Grazie dello spazio.
0: Grazie mille.
2: E l'altra cosa invece che ti volevo chiedere, questo secondo brano che andiamo a scegliere invece da Rivera,
1: sì.
2: Guajiru, che vuol dire?
1: Guajiru è una villa di pescatori nel nord-est del Brasile, nella regione del Ceará. Io ho scritto questo pezzo insieme a un mio amico che è tornato da un viaggio, si è innamorato di una ragazza, mi arriva con un ritornello e ho detto: guarda che ti facciamo un pezzo, ti racconto questa storia.
2: Che poi la regione di Ceará è quella di Florinda Balkan, giusto? È nata lì?
1: Chi?
2: Florinda Balkan, l'attrice, è un'attrice che più o meno è nata, era famosa quando tu eri appena nato. Quindi
1: non lo so se
2: è un'attrice brasiliana che ha avuto molto successo in Italia, prima faceva la fotomodella ovviamente.
1: Ma non so se è del Ceará, comunque.
2: Credo di sì, ma adesso andremo a controllare. E quindi un altro pezzo di Brasile che viene portato dentro la tua musica.
1: Che bello. No, il Ceará è una regione che ho tanti amici lì, ho visitato tante volte. E questo pezzo particolarmente è un pezzo di molta energia, molto solare, molto mare. È una regione dove si fa il kitesurf, no? C'è tanto vento, sole tutto l'anno, quindi ho provato a tradurre questa cosa musicalmente, questa potenza del Ceará.
2: E quindi, insomma, anche per farci conoscere degli aspetti che non sono quelli proprio classici, canonici, quelli un po' da, come dicevo io, da cartolina. Che insomma c'è sempre il rischio di cadere nel jazz sentito, comunque soprattutto in considerazione del fatto che di musica brasiliana qui ne abbiamo avuto in abbondanza, ma soprattutto

0: tanti anni, no? Tanta storia, tanti artisti brasiliani.
1: Allora, ho ragione.
0: Questo è un
1: io.
0: Samba rock comunque.
1: Allora, la mia Florinda Bolcan è di Uruburetama, uh-huh, che è un comune del Brasile nello stato del Ceará.
0: Bravo.
1: Ci ho rovinato, benissimo.
0: Che memoria.
1: No, sai perché? Perché nella mia precedente vita, stando nel turismo, avevo l'occasione di parlare con l'ufficio del turismo del Ceará, che aveva scelto questa attrice come testimonial.
0: Ah, ok, per promuovere.
1: E allora volevo fare un po'
0: regione.
1: Lo sfoggio con te dell'unica cosa che sapevo del Ceará, che invece era l'unica che non sapevi,
0: esatto,
1: tu. Comunque, questo è il bello della diretta. Allora, vi lascio il tempo per un ultimo saluto, un'ultima riflessione, una per uno, tanto per, diciamo, come una cartolina con la quale ci salutate.
0: Un ciaozinho.
2: Queria deixar un beijo gigante para vocês, un bacio a tutti. E ringraziare tutte le persone meravigliose che l'Italia ha portato alla mia vita.
0: Bello.
2: E alla mia musica, è indimenticabile.
1: Bene, bene, però detto così sembra come se fosse un addio, invece è un arrivederci, dai,
0: esatto,
1: tornerai presto.
0: Esatto.
2: No? È che torno marzo a Italia, Italia, e per me è lontanissimo.
1: Va bene, comunque tieni presente che, come abbiamo detto, in autunno avremo un altro contatto, faremo un'altra intervista più completa con le cose nuove e quindi, diciamo, ci avviciniamo più facilmente.
2: Ah, bello, bello.
1: È come se fosse un piccolo ponte che abbiamo creato tra questi due estremi, tra oggi e marzo, no?
2: Bello, bello.
0: Io intanto ti volevo dire solo grazie, Fabrizio, e spero di tornare presto, grazie alla radio, insomma, a tutti, a Sara soprattutto, che ha fatto questo
1: contatto,
0: assist,
1: sì,
0: questo,
1: sì,
0: ponte,
1: sì, sì,
0: super,
1: sì.
0: Sara, bello, un beijo Sara.
2: Un beijo Sara, grazie
1: mille.
2: Saluto
1: anch'io, ricordiamo che lei è sempre la benvenuta, come voi ovviamente, insomma, è la mia fonte di ispirazione per tutto quello che riguarda la musica brasiliana, della quale conosco, mi accorgo, ogni giorno che passa conosco sempre troppo poco, quindi non sarà mai abbastanza il contributo suo e di chi mi porta come ospiti, come appunto allargamento degli orizzonti musicali.
0: Ambasciadora da musica brasileira.
1: Bravissima. Allora dillo meglio tu il titolo del brano, che sennò sbaglio una seconda volta.
0: Guajiru, Samba Rock, Brasil, Guajiru.
1: Toco, grazie ancora.

0: your hands on it, get that right ticking rhythm.
1: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su Radio Città Aperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.

Eccoci qui, ho dovuto congedare i nostri ospiti indirizzandoli verso la stazione di taxi, per questo ho ritardato un po' il rientro in voce. Radio Città Aperta, abbiamo avuto ospiti molto graditi, Lucia Zvorek, anzi come va detto in maniera corretta, e Toco, ossia come abbiamo detto Thomas Giuquinto, ospiti in radio dal Brasile, dove appunto Lucia a breve tornerà, per presentare i loro lavori, rispettivamente Rivera, l'album più recente di Thomas, e il 45 giri o il 7 pollici Meu Canto di Lucia Zvorek. E da lì siamo passati ad una novità fresca di uscita, perché alla tenera età di 89 anni il grande attore Morgan Freeman ha pensato bene di far uscire un disco, e il primo estratto da questo album si intitola Dead Letter Blues, che è il brano che abbiamo ascoltato in chiusura dell'intervista a Lucia e a Toco. Adesso, sempre per rimanere in ambito di novità discografiche, anche se in realtà si tratta di brani già precedentemente pubblicati, è uscito adesso un disco della meritoria Soul Jazz Records, che, scusate il bisticcio di parole, ha pubblicato una compilation The Best of Blackjack Records, praticamente un'etichetta che dalla California, da Oakland in California, venne fondata in inizio di anni 70. Vennero pubblicati 20 album, uno meglio dell'altro, e questo CD, ma è uscito anche in doppio vinile, ma non era per le mie tasche, quindi mi sono accontentato del CD, raccoglie un riassunto di quanto di buono pubblicato da questa interessante etichetta, che mischia jazz, funk, soul di grandissimo livello. E diciamo, a rappresentanza dell'intero lavoro, ho scelto il brano con il quale si apre questa raccolta, che tra l'altro è anche un ottimo investimento, perché si tratta di quasi un'ora e mezza di musica molto molto interessante e di grande qualità. Il gruppo è quello degli Awakening, il brano che ho scelto è Mode for DD.

0: Penso proprio che da questo disco farò un grosso, come dire, una grossa operazione di copia e incolla, e avremo sicuramente un bel po' di brani da farvi ascoltare nelle prossime trasmissioni. Vi ricordo, l'album si intitola The Best of Black Jazz Records. Il brano che era il primo di questa scaletta si chiama Mode for DD e la band è degli Awakening, una delle band di questo importante movimento che ha espresso 20 lavori con questa etichetta, e che qui venne rappresentata con un'antologia molto interessante. E sempre per rimanere in ambito di uscite discografiche recentissime, lo scorso 15 giugno per la Warner è uscito il nuovo album di una vecchia conoscenza di Radio Città Aperta, ma soprattutto di Forno One, Fabrizio Bosso, un lavoro che si intitola Roots e che vuole mettere al centro il dialogo e il concetto di jazz come cultura in continuo movimento. Tra l'altro, a completare il ragionamento su vecchie amicizie e conoscenze della radio, il lavoro vede il nostro amico Jacopo Ferrazza al contrabbasso, e gli altri musicisti sono Julian Olivier al pianoforte e Nicola Angelucci alla batteria, che credo siano gli stessi che avevano fatto We Wonder. Quindi arriviamo agli spot di metà trasmissione con un estratto da questo lavoro di Fabrizio Bosso, ricordandovi che la seconda parte del nostro programma, dopo gli spot, partirà con l'intervista al musicista, ma in questo caso principalmente intervistato come romanziere, James Yorkston, per un'intervista molto interessante che ci ha rilasciato qualche tempo fa dalla lontana Scozia del Nord. Quindi andiamo in ordine: Fabrizio Bosso con Senza Tempo, gli spot di metà trasmissione e poi il resto dell'intervista, cioè l'intervista che partirà intorno alle 15.05.
1: Ciao, sono Fabrizio Bosso e anch'io ascolto Forno One.

Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Radio Città Aperta.

0: E questo era James Yorkston con gli Athletes. Il brano era Moving Up Country, Roaring the Gospel. James Yorkston, come vi dicevo, è sia musicista che romanziere. Siccome da poco è stato pubblicato il suo romanzo Tommy the Bruce in italiano per merito della Jimenez Edizioni, lo abbiamo raggiunto telefonicamente e ci ha rilasciato un'intervista che adesso manderemo in onda e che mi aiuta appunto nel doppiaggio il collega Fabrizio Falcioni. Grazie per essere qui, Fabrizio.
1: Grazie a te per l'invito, è un piacere.
0: Allora, okay, so we can start. Ok, possiamo iniziare. Prima di tutto grazie per la tua disponibilità e complimenti sia per la tua musica che per ciò che scrivi.
2: Your books.
3: Thank you. That's very...
1: Grazie, sei molto gentile a dire questo e grazie per il tuo interesse nel prendere in esame le mie opere, lo apprezzo molto.
0: Ok, so general question. Allora, una domanda in generale per cominciare, cantautore e romanziere, cosa è arrivato prima?
2: Novelist. What came first?
3: Definitely the music came.
1: Sicuramente è arrivata prima la musica. La musica c'è sempre stata e da sempre fa parte della mia vita. È sempre stata la mia ossessione. La scrittura è arrivata successivamente perché in definitiva mi è stato chiesto di scrivere per riviste, come favore. Il processo mi è piaciuto e mi è piaciuto farlo. Dopodiché ho scritto di più fino ad arrivare al mio primo romanzo, The Touring Diaries of a Scottish Gent.
3: And afterwards they asked me to write some more and that became my first book, which was The Touring Diaries of a Scottish Gent.
0: Okay, che però non è mai stato pubblicato in italiano, spero di leggerlo prima o poi. Il protagonista di Tommy the Bruce invece è una specie di signor nessuno, la cui vita piatta subisce all'improvviso un cambiamento assolutamente inaspettato. È una corretta interpretazione dell'inizio del libro?
1: Sono spesso in tour, in giro per concerti e frequento gli alberghi e di frequente mi trovo in quella situazione al bar dopo gli spettacoli, col barman e forse un paio dei suoi amici e si tratta di persone importanti alle quali do valore, ma non sono famose, sono senza particolari condizioni, ma sono felici nel loro proprio mondo, proprio come Tommy che però non è felice, lui è frustrato, spento e alla ricerca di un cambiamento.
3: He is frustrated and fed up and looking for change.
0: Yes. Sì, è il cambio di ritmo narrativo tra le prime pagine, l'arrivo di Simon è una sorta, come dire, di sliding door.
2: Sliding door.
3: Yeah.
1: Sì, supponevo che ci fosse bisogno di un cambio di atmosfera. Sai, a volte accade che ti ritrovi in una stanza e all'improvviso qualcuno entra e chissà per quale motivo l'atmosfera è cambiata. Capisci che forse non è una bella persona o che sia lì per una ragione sbagliata e che si respiri aria fresca quando se ne va. Ed era ciò che volevo che accadesse con Simon.
0: Stavi parlando del pub, dell'albergo, che forse possiamo considerare una sorta di riparo, di rifugio, ma anche una palla al piede per Tommy.
3: Exactly.
1: Esattamente, rappresenta le due cose. Non può scappare e anche se potesse, non saprebbe dove potrebbe scappare. Quindi è bloccato là. E l'unica vera ragione che lo tiene lì è che lì c'è il vecchio Jock. È qualcosa. Lui non ha nulla. E questo invece è qualcosa. Se stai affogando, la terraferma è preziosa. Ed è questo che accade. Sta affogando e il sottile pezzo di terra che ha è prezioso.
0: Sì, la figura del vecchio Jock è centrale, anche se non è subito chiaro che lo sia. È un centro di gravità, un legame tra passato e presente, giusto?
2: A link between the past and the present, is it correct?
3: Yeah, I would say so.
1: Sì, possiamo dire che lui dovrebbe essere una figura paterna, qualcuno su cui Tommy può contare, un punto di riferimento, qualcuno con cui rilassarsi e stare tranquillo. E ovviamente all'interno del libro permette che si possano aprire delle possibilità, perché ci consente di capire quali siano le paure di Tommy riguardo Fee. Le sue paure verso Simon e Jock lo aiuta in questo senso, ma anche quando viene coinvolto è sorprendente che un uomo anziano venga picchiato e che perda un dente, e dal punto di vista narrativo Jock sembra un bonaccione, ma come personaggio si dà da fare per mantenere in vita Tommy. È colui che ricorda a Tommy dei suoi genitori, del suo passato.
0: Fee è la protagonista del film, la protagonista femminile. Infatti rappresenta, Jock, il legame tra la famiglia e il senso di perdita di quella famiglia e il senso di precarietà della sua vita presente. Quindi la famiglia è sempre presente, quella perduta e quella nuova, come se rappresentasse una comfort zone, una protezione dai disagi interiori ed esteriori.
2: And this is sort of I don't know if I can say comfort zone, but it's also, I mean, a sort of protection from both inner and external problems and diseases.
3: Are you talking about...
1: Stai parlando di Tommy the Bruce e il libro dei Gaeli?
0: Beh, diciamo principalmente di Tommy the Bruce, il libro dei Gaeli è quello precedente.
1: Si tratta della stessa cosa per entrambi, in realtà.
0: In realtà, ora che mi ci fai pensare, trovo delle coincidenze, delle connessioni a cui finora non avevo pensato.
1: Penso che per la famiglia, se sei fortunato, hai sempre a che fare con questo amore. Qualsiasi cosa accada, sempre se sei fortunato, hai sempre l'amore della famiglia. Tu sei fortunato, però. Non vale per tutte le famiglie e penso che sicuramente Tommy abbia questo amore. E di nuovo, quello che porta Jock, porta il ricordo di tempi più felici e semplici. E sì, la famiglia, che se sei felice, porta questa forma di amore incondizionato.
3: Could bring unconditional love.
2: Let's talk about the general mood of.
0: Parliamo adesso del mood, del, diciamo, del tono generale del romanzo, di quest'ultimo romanzo, Tommy the Bruce, quello recentemente pubblicato qui in Italia. Da un punto di vista distante, o meglio superficiale, insomma, dal punto di vista di un lettore italiano, c'è un umorismo comune mescolato con un retrogusto amaro che secondo me rappresenta un legame tra il tuo romanzo e altri scrittori britannici quali Jonathan Coe o per esempio alcune parti dei libri di Nick Hornby. Ti trovi d'accordo con questa analisi o pensi di non aver nulla a che spartire con loro?
1: Non conosco affatto i loro lavori, li conosco di nome, ma non ho letto nulla di loro. Ma penso che per mia esperienza che l'umorismo... Conosco persone che possono essere fiere del loro umorismo, affermando questo è umorismo scozzese, questo è umorismo italiano, questo è umorismo siciliano, questo viene da Roma, ed esserne orgogliose, perché può essere un po' macabro e che nessun altro ne potrebbe ridere, ma dal mio punto di vista... Visto che viaggio parecchio con la mia musica, penso che le persone siano molto simili dovunque si vada. Per la mia esperienza ci sono brave persone e cattive persone.
0: Non matter the passport. Non importa il passaporto, in effetti.
1: Non conta il passaporto, assolutamente, e credo che accada lo stesso con la scrittura. Il mio scrittore umoristico preferito è attualmente Norman Lewis, che è attratto da scrittori di viaggi molto celebri, ma anche gente come il tedesco Sebald, quello che ha scritto il libro Austerlitz, ma anche il grande scrittore scozzese Lewis Grassic Gibbon, ma anche il grande scrittore irlandese John Millington Synge. Le mie letture provengono da tutte le parti. Al momento leggo narrativa giapponese, ma non sono in grado di nominarne l'autore, intitolato Tokyo Express, mi dispiace, ma non ricordo chi l'ha scritto. Penso che gli esseri umani siano molto simili in tutto il mondo. A volte ci troviamo in situazioni disperate che ci portano a fare cose disperate, ma se ci troviamo in case protettive e conduciamo vite al sicuro, le cose vanno bene.
3: If we all had safe homes and safe lives, we would get on very well.
0: Well, una delle qualità dei tuoi libri, in particolare di questo Tommy the Bruce, è per noi la scoperta di una regione totalmente sconosciuta, Parliamo del nord della Scozia, ovviamente. Si tratta per me di una delle meraviglie del libro, perché le tue descrizioni sono sia appassionate che consapevoli delle atmosfere fuori dal mondo di quei territori. Sei d'accordo?
2: Aware of the sort of out of the world the general mood of those lands. Do you agree with that?
3: Yeah, it was certainly...
1: Sì, certamente si tratta del Perthshire o North Perthshire, che si trova proprio sotto le Highlands. Si tratta di zone che possono essere davvero tranquille. C'è una strada principale che l'attraversa, chiamata A9, e se svolti in uno dei villaggi può essere molto tranquillo. Ed è lo stesso per Tommy. E dove si trova? Il suo paese è lontano dalla tangenziale, come risultato. Si trovano davvero in sofferenza. E io sono cresciuto in un piccolo villaggio, non so tu, ma io sono cresciuto in un villaggio di 150 abitanti. E c'è del bello e brutto in tutto ciò. Una delle cose buone, e quelli che se la passano bene, sono come assorbiti dalla comunità e si danno parecchio da fare. E sono esseri umani che tutti conoscono. In città, anche se è più facile essere anonimi perché ci sono milioni di persone, in città e quindi ci si può nascondere, e penso che a volte una piccola comunità può essere più sicura, ma anche più intensa, e non c'è nessuna forma di anonimato. Tutti sanno cosa fai.
3: The small community is safer, but also more intense, and there is no anonymity at all. It is everyone knows your business, you know.
0: You cannot escape. Non puoi sfuggirne, ovviamente. Devo raccontarti di aver riso parecchio quando fai utilizzare il navigatore con la voce di Sean Connery. Davvero divertente. Si tratta di un vero colpo di genio. E non posso immaginare quanto sarebbe divertente averlo sul mio telefono. Mi piacerebbe molto.
2: I have to admit it's a sort of touch of genius you found. And I cannot yeah, imagine that's... to have it on my telephone. I would love to.
1: Voleva essere qualcosa di divertente che cambiasse l'atmosfera dopo la violenza orribile. Quindi un po' di divertimento, ma anche per mostrare che Sean, che in quella parte del libro è lo scagnozzo, ha la sua vita e dagli obblighi verso la famiglia, e dimostra di non essere un tipo tosto, è umano, per cui per queste due ragioni, e sono davvero contento che tu lo abbia trovato divertente, visto che anch'io stavo ridendo mentre lo scrivevo.
3: Two reasons, but I'm very glad you found it funny because very I was funny. Laughing when I was writing it.
2: Good idea, very brilliant.
0: Beh, è stato davvero un'ottima idea, davvero brillante. Immagino che all'epoca della pubblicazione tu sia stato presente a presentazioni in libreria, giusto?
2: Did you tell me?
3: I did maybe 12 of them.
1: Sì, ne devo aver fatte una dozzina, la maggior parte in Scozia. Ne ho fatta una a Londra e poi ho partecipato a qualche festival di letteratura, principalmente festival di letteratura crime, perché questo libro è stato venduto come crime fiction.
0: And what was the... Qual è stata la domanda più intelligente che ti è stata fatta in quelle presentazioni?
3: Oh, I have no idea.
1: Non ho idea, non me lo ricordo. Sai, è un po' complicato perché non parlo di Tommy da un po'. È uscito nel Regno Unito l'anno scorso e da allora ho registrato un disco e l'ho portato in tour. Quindi, ripensando a Tommy, è difficile ricordare quale sia stata la domanda più intelligente. Ma ricordo che la gente si domandava perché questo veniva considerato crime fiction, mentre il precedente fosse stato classificato come narrativa, letteratura, visto che nella mia testa, secondo me, sono abbastanza simili. Entrambi trattano di persone deboli, le cui vite vengono sconvolte da persone cattive. Credo che il motivo per il quale questo sia stato proposto come crime fiction è perché è un genere che vende assai di più della narrativa tradizionale e la mia casa editrice voleva vendere più copie. Quindi probabilmente è questa la domanda più frequente che mi è stata rivolta.
3: My publishers wanted to sell more copies. So that was probably the question I had most.
2: And of course the question is that you
0: la questione è che si è quasi costretti a mettere sempre etichette e collocare i libri nel giusto scaffale delle librerie. Forse questa è anche questa una ragione.
3: Oh yeah, as a musician.
1: Sì, da musicista sono consapevole che ognuno deve usare etichette, per quanto ogni volta sia in disaccordo. Ne comprendo il motivo e sempre come musicista sono sempre contento di aiutare la mia casa discografica a vendere più dischi, ed è la stessa cosa con la casa editrice. Mi hanno detto, ci aiuterebbe parecchio venderlo come crime fiction, e ho detto, ok, vendiamolo come crime fiction. Ero sempre lo stesso, ma ho venduto come crime fiction.
3: I will be the same me, but I will be, it will be crime fiction.
2: Okay. You accept.
0: Sì, come dire, hai dovuto accettare le regole del gioco.
3: Ho accettato
1: le regole del gioco. La casa editrice è stata brava con me e io faccio altrettanto con loro.
0: Pensando adesso a possibili sviluppi futuri per i due libri, ci sono chance di veder realizzato un film, forse una serie TV da questi libri, perché sono convinto che ci sia parecchia cinematografia in entrambi.
3: Well, at the moment,
1: al momento una casa discografica ha acquistato i diritti
0: cinematografici.
1: Sì. E siamo in attesa di vedere cosa succede. C'è una sceneggiatura che ho scritto e che al momento è nelle loro mani, e in realtà gli ho parlato la settimana scorsa, e vediamo che succede. Sto incrociando le dita. Nessuno ha ancora preso il libro dei Gaili perché venne venduto come narrativa e non come crime fiction.
3: I think that's because it was sold as literary fiction and not crime fiction.
0: quindi paga una specie di peccato originale.
3: Yeah.
1: Già.
2: What do you think, if any,
0: quali potrebbero essere, se mai ce ne fossero, gli ingredienti in comune tra le tue canzoni e i tuoi romanzi?
1: Sinceramente, Fabrizio, non ho una risposta a questa domanda, e la cosa che mi viene da dire è che scrivo tutto con uno spirito libero. Scrivo sempre sapendo che poi posso rimetterci le mani e non ho intenzione di compiacere o impressionare nessuno o scrivere per qualcun altro al di fuori di me stesso. E questo vale per la musica e per i libri. E quello che intendo dire è che scrivo molto e poi aggiusto dopo, e penso che sia la stessa cosa per la musica e per i libri. Quindi, se vuoi una sola parola, la musica è onestà.
3: The same with both the music and the books. So I guess the one word, if you asked for one word, I would say honesty.
2: And
0: da ammiratore italiano, c'è qualche possibilità di vederti in tour da qualche parte in Italia prima o poi?
2: See you live in Italy somewhere for a tour in the near future or what?
3: Well, I was in Italy with Nina.
1: Sono stato in tour in Italia con Nina Parson dei Cardigans. Credo che abbiamo tenuto 5 spettacoli, credo 2 o 3 anni fa. Al momento sto lavorando con Johanna Söderberg della band First Aid Kit. E, se qualche promotore volesse contattarci, sarebbe bello.
0: Mi era stato detto, appunto, ho letto che eravate in tour in Scandinavia recentemente.
3: Yeah. And we're
1: sì, e stiamo per annunciare altre 4 date in Svezia, quindi mi piacerebbe molto, ma vorrei capire cosa mi propongono. Non posso vederti, Fabrizio, quindi non so quanti anni hai, ma io sono abbastanza vecchio.
3: I cannot see you, Fabrizio, so I don't know how old you are, but I am quite old.
2: I think I'm older.
0: Beh, penso di essere di più io.
3: Maybe like me then. Maybe
1: quindi
3: like
1: come me e te piaceranno le comodità, quindi mi piace viaggiare, alloggiare in albergo, avere un autista, stare comodo. Quando mi esibisco e ci sono posti a sedere, vedo tutti contenti, rilassati. Non credo che vengano ai miei concerti per ballare o pogare, ma per sentire le mie parole, ascoltare le canzoni che gli piacciono. E spero che ci si diverte, ci facciamo delle risate, e sono sempre contento se il pubblico può sedersi. Perché quando sono uno spettatore, e ora mia figlia di 17 anni, abbiamo visto Mitski, PJ Harvey, ma anche bands più rumorose che piacciono a lei, vuole stare davanti a ballare, mentre io voglio stare seduto dietro e, se possibile, in un sedile comodo.
3: And all sorts of these bands that she really likes, these loud bands, and she wants to be down at the front dancing, and I want to be sat at the back in a comfortable chair, you know?
0: Yes, yes.
3: Having a beer, you know, so I totally understand that.
0: I mean, there is a time for...
4: Sì, va detto che c'è un momento per tutto. Ne abbiamo avuto molto di quel tipo di show. Ora abbiamo bisogno delle comodità, sono d'accordo con te. C'è qualche altro romanzo all'orizzonte?
1: Sì, stiamo per annunciare uno la prossima settimana. Si intitola Callum, Rain, Sylvie and Sparrow e parla di un tizio che si chiama Callum, che è un giornalista e musicista scozzese e di base riguarda le sue avventure con gli amici e raccoglie 9 brevi storie che riguardano lui, i suoi amici e altre persone che non ci sono più. I suoi vicini, quindi, è di nuovo narrativa e non è un giallo e sta per essere annunciato tra pochissimo, la prossima settimana.
3: So again, it is literary fiction, it isn't crime fiction, and it is being announced very soon, next week in fact, like in three or four days it's being announced.
0: Very good, very good.
4: Molto bene, spero davvero che venga presto tradotto in italiano perché apprezzo davvero ciò che scrivi.
3: I love it. Thank you.
1: Sì, mi piacerebbe che venga pubblicato in Italia. È emozionante per me e per mia madre. Lei e la sua famiglia hanno origini italiane, quindi lei è sempre molto contenta. Lei ha radici siciliane. È una cosa brutta?
3: So she is always very happy. Yeah, she has Sicilian roots.
0: Oh.
3: So she is always. Oh, is that bad?
4: No, no, è okay.
0: No, figurati, io ho 3 nonni su 4 che vengono dalla Sicilia.
3: Ok.
1: Forse sei mio fratello.
4: Oh, chi lo sa, il mondo è così piccolo.
1: Sì, lei ora è anziana, ma è sempre così contenta di avere una copia di un libro in italiano. Insomma, mi piace quando i miei libri vengono pubblicati in paesi diversi. Per me è emozionante quando accade, quando arriva la letteratura oltre alla musica alla mia età.
4: Beh, quindi diciamo che la Jimenez Edizioni, che ha pubblicato in Italia finora i tuoi romanzi, dovrebbe farlo almeno per tua madre. Mi sembra già quello un ottimo motivo.
1: Assolutamente, sono totalmente d'accordo.
4: Come si dice, il tempo è tiranno. Grazie mille per il tuo tempo e le tue risposte. Spero di incontrarti magari per la presentazione di un tuo libro da qualche parte in giro per il mondo, chissà.
0: Very soon, maybe also for a book presentation somewhere around the world, who knows.
3: That would be lovely.
1: Sarebbe bello. Mandami un messaggio prima, così poi ci incontriamo. Manderò proprio ora una copia del nuovo libro alla casa editrice in Italia, appena finisco la nostra telefonata. Grazie per avermelo ricordato.
3: I'm going to send a copy of the new book to the Italian publishers now, actually, as soon as I finish this call. You've reminded me, so thank you very much for reminding me.
4: Ok, grazie a te, James. Ancora complimenti per la tua arte.
0: Your art.
3: Thank you.
1: Grazie a te, amico. Abbi cura di te. Sono contento di averti parlato. Grazie ancora.
4: E a questo punto io torno a ringraziare Fabrizio Falcioni che mi ha aiutato in questa galoppata con la traduzione dell'intervista a James Yorkston e ci salutiamo con l'ascolto di un secondo brano di James Yorkston. Il titolo è I Can Change.

0: Fino all'ultimo soffio nel sax di Joe Lovano, ma facciamo prima un passo indietro prima di disannunciare quest'ultimo brano. Ringrazio nuovamente il collega Fabrizio Falcioni per avermi assistito nel overdubbing, nella sovraincisione della traduzione dell'intervista rilasciataci dallo scrittore musicista scozzese James Yorkston. Vi ricordo i due libri pubblicati dalla Jimenez Edizioni che sono stati al centro della nostra chiacchierata, il più recente Tommy the Blues e il precedente Il libro dei Gaeli. Vi suggerisco caldamente di leggerveli perché si tratta di due romanzi particolarmente avvincenti e riusciti, secondo me. Insomma, metterli in valigia per le vacanze non sarà una cattiva idea. Ma poi appunto passiamo all'ascolto successivo che ancora scorre sotto la mia voce, Joe Lovano, Paramount Quartet. Questo brano Congregation non smette di, come dire, di seguirmi e di costringermi ad ascoltarlo. Il quartetto Paramount, composto da Julian Lage, Asante Santi Debriano e Will Calhoun, mi ha veramente stregato. E a proposito di artisti della ECM da me intervistati e che anche in questo caso hanno lasciato un solco profondo nelle mie preferenze attuali, approfitto dell'opportunità di lanciare il live che avverrà nell'ambito del concerto, scusatemi, della rassegna Paesaggi Sonori. Parliamo di Abruzzo, parliamo di L'Aquila, perché questo sabato 27 giugno in una location veramente mozzafiato, il castello di Barisciano, sono solo un paio d'orette da Roma, ci si può anche pensare a farci una scappata, magari scappando dall'afa della città. Elina Dani, Live Sunset, proprio un live al tramonto, quindi alle 19, ricordatevi che è un orario molto, come dire, particolare. La voce di Elina Duni e la chitarra di Rob Luft dal vivo in questo lavoro che noi abbiamo, come dire, voluto lanciare attraverso l'intervista a Elina Duni, intervista impreziosita dall'ascolto di una sua rilettura di un bellissimo brano di Pino Daniele, che è quello che vado a riproporvi proprio per il lancio di questo live di sabato 27 giugno. Il brano è Cammina Cammina, Elina Duni e Rob Luft.
1: You are listening to Radio Città Aperta.

Lo sento sempre con grande emozione questo brano, sia pensando a Pino Daniele che a questa bellissima rilettura che dobbiamo al connubio tra la voce di Elina Duni e la chitarra di Rob Luft, che ricordo sabato 27 giugno alle 19 al castello di Barisciano, provincia dell'Aquila, si esibiranno live al tramonto, quindi diciamo una data molto singolare per questa tappa di paesaggi sonori, una rassegna molto interessante. Allora, a questo punto, a proposito di live, di cose imminenti, stasera, quindi per chi ascolta la diretta, 25 giugno, ci sarà l'evento del Pane al Pane, l'esibizione di Artisti Uniti per Sant'Egidio, capitanati da Elio Germano e gli Ardecore, che appunto prevedono la raccolta di fondi per la comunità di Sant'Egidio con un'esibizione alla cava dell'Auditorium Parco della Musica. E in coincidenza con il live di questa sera, per il quale sono rimasti pochissimi biglietti che vi ricordo andranno in beneficenza per Sant'Egidio, in coincidenza con questo lavoro è uscito un album con lo stesso titolo, Pane al Pane, in cui Elio Germano con gli Ardecore riuniscono una serie di artisti abbastanza importanti, insomma passiamo da Elio e le Storie Tese a Danno, Margherita Vicario, Giancane, Lillo di Greg e Lillo, insomma artisti che sono andati a rileggere brani famosi della diciamo tradizione rock internazionale in versione italiana, scusate, romanesca. E quindi, come estratto da questo album appena uscito, ho scelto la versione nostrana casareccia di These Boots are made for walking, canzone resa celebre da Nancy Sinatra, in questo caso eseguita da Noemi, che anche lei sarà presente stasera, ovviamente con gli Ardecore. Costi stivali, ce se cammina.

15:55 per chi ascolta la diretta di giovedì 25 giugno 2026. Come dico sempre, l'orario dovrebbe più o meno coincidere per chi ascolterà la replica che andrà in onda lunedì prossimo. Credo che andremo in onda comunque, anche se si tratta della festa romana di San Pietro e Paolo. Addirittura di arrivo ormai quasi completata, siamo arrivati con il penultimo brano dalle parti di Daniele Sepe, che con il suo alias Capitan Capitone, insieme ai sodali Fratelli della Costa, ha da poco pubblicato un album 40 Nord 14 Est, da cui abbiamo ascoltato questo omaggio a Clint Eastwood, già nel titolo Clint East Sax si intitola, che appunto è il brano con il quale arriviamo all'ultimo tratto di strada percorsa insieme. Vi ricordo che nella prima parte della nostra trasmissione abbiamo avuto graditi ospiti in studio, Lucia Zvorek con Toco, e vi invito a andare a ripescare l'intervista che abbiamo effettuato nella prima mezz'ora di trasmissione. Il Brasile l'ha fatto da padrone in quella parte del programma, e poi invece nella seconda metà abbiamo avuto un'intervista telefonica allo scrittore musicista scozzese James Yorkston, il tutto inframmezzato da alcune novità discografiche. Ma per chiudere in bellezza torniamo dalle parti del Brasile, più specificamente il nord-est brasiliano del Pernambuco, perché grazie a Sara abbiamo preso conoscenza di un album uscito da poco da parte del pianista brasiliano Vitor Araújo, che in questo caso si è, come dire, lasciato accompagnare dalla grande Metropole Orchestra. Insomma, spesso e volentieri abbiamo avuto a che fare anche con brani eseguiti dall'orchestra insieme per esempio a Elvis Costello. Il brano da questo album dal vivo Toró, uscito dopo una registrazione ad Amsterdam, è quello con cui vi saluto, si chiama Canto numero 5. Vi ricordo che subito dopo di me avrete Artista alla vista con Narrador Callejero e poi Night Toys con Dario Pizzetti. Questo per quanto riguarda la diretta del giovedì. Per quello che riguarda il lunedì vi rimando a successive comunicazioni, perché appunto non so se, essendo San Pietro e Paolo, rispetteremo il palinsesto tradizionale. Vi dico per certo che dopo di me ci sarà, perché ho avuto conferma, il grande Gianluca Polverari con Puzzle, ma per il resto stay tuned, come dicono quelli bravi. Allora, Vitor Araújo con Metropole Orchestra, canto numero 5. Buon proseguimento di ascolto.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittaAperta.it, la tua radio online.

0: Bienvenidas chicas e bienvenidos chicos a una nuovissima puntata di Artista alla Vista con Narrador Callejero, quinta stagione su Radio Città Aperta. Si parte subito alla grande, appunto, con questa collaborazione davvero forte, potente e così piena, ovviamente, di contenuti. Qua in sottofondo continua ad andare la prima canzone di questa nuovissima stagione, Assalti Frontali, Il Muro del Canto, 99 posse fino all'ultimo respiro. E così appunto si inizia Artista alla Vista, quinta stagione, su Radio Città Aperta, in collaborazione tra Italia e Spagna, appunto da Barcellona a Roma. Questa fortissima connessione dopo l'esperienza del Rototom Sunsplash 2025, dove sono andato appunto a fare un reportage vivendo là l'intera settimana, 8 o 9 notti, adesso non ricordo bene, passate là al festival, davvero davvero importante, pieno di contenuti. Anche là sono ritornato a casa con tantissime interviste, oltre il reportage che potete trovare sul sito di Radio Città Aperta, appunto, scritto come diario così di bordo, ecco, di questi 8 giorni di festival. E così andiamo avanti. Nelle scorse settimane abbiamo passato già delle interviste importanti fatte appunto da me al Rototom Sunsplash, artisti da tutto il mondo, dal Messico, dall'Italia, dalla Francia e via così. Allora si continua oggi appunto ad andare avanti, si va così, andando su ben altre 3 interviste, tutte realizzate al Rototom Sunsplash. Si inizierà con l'intervista a Kenyatta Hill dei Culture, il figlio che ha preso le redini del gruppo, diventato il cantante degli attuali Culture, il figlio del fondatore, davvero tanta roba, ma ne sentiremo poi con lui, con la traduzione, anche l'aiuto di Piddu di A Star Bene Crew, con il quale abbiamo allacciato dei bellissimi rapporti dal Bababoom Festival in poi. E così si va allora al Rototom con l'aiuto di Piddu, intervista a Narrador Callejero, Kenyatta Hill. Così se ne va, no? Poi il giro dalla Giamaica, ci spostiamo sempre Rototom Sunsplash 2025 con l'intervista a Morodo. Ci sposteremo là in Spagna, proprio sia dal punto di vista del festival che dell'artista grande Morodo. E dopo ci andiamo da Yad Core, ce ne torniamo per le giovani leve, così in Giamaica. E così piena di argomenti. Allora si parte veloci subito, Culture, Kenyatta Hill, e qua Artista alla Vista, quinta stagione su Radio Città Aperta con Narrador Callejero, pronti al viaggio.
1: You want some more reggae music, Rototom? I am here paying tribute to my father. So let's see if you remember this one.

0: Elsa is saying that what a wonderful show here in Rototom, and in a very special day. We know this is the anniversary of the departure of a big man, your father Joseph Bill, creator, founder of the culture. He just want to know your impression on the live here in Rototom today.
1: Well, Rototom is always good. But this is my second year playing on my father's anniversary. And I'm like, oh my, really? But no lie, Rototom, the vibes is nice. Energy-wise, my people are lovely spirit. Trust me. Anywhere I come from, France, Germany, Italy, Belgium, Poland, Turkey, I don't care. Thank you for the support.
0: Yeah, man.
1: Thank you for supporting reggae music. And thank you for supporting these brothers so they could give you good content. Yes, King.
0: Thanks. Allora ci racconta che è veramente un piacere. Rototom è un posto speciale per lui, dice che è la seconda volta che suona nel giorno dell'anniversario della morte del padre, ma comunque sia, il Rototom è una grandissima venue, è molto importante. Manda un big up a tutte le persone di tutte le nazionalità da tutta Europa che supportano la reggae music, e vuole dare anche un messaggio di supporto alle persone come Stefano, narrator callejero, che creano contenuti che portano avanti la cultura della reggae music.
2: Ok, siamo al Rototom Sound Splash, ovviamente c'è tanta musica, e c'è anche adesso, mentre parliamo, un po' di musica con Kenyatta Hill, ma andiamo avanti giustamente anche per sapere, no, gli ascoltatori di Radio Città Aperta, il continuare quello che ha iniziato suo padre, no, in giro per il mondo, anche questa è una tematica.
0: Yeah, man, it's saying that maybe the audience can listen to heavy beats from outside, but let's continue the story of culture.
1: Well, that story never stops.
0: Yeah, man.
1: No music could bring this conversation or this interview.
0: Yeah, man.
1: You got this.
0: E sai, dice, la musica non la può fermare nessuno, la storia dei culture non la può fermare nessuno, continuerà per sempre.

0: Perfetto, eh.
1: A chi non ha voluto? Sono tutto a stretch.
2: Io sto scrivendo Sinfo.
1: Pagavo se... No, devi no. La realtà di no, che è detto, no? Era un bel... un simbolo, perché no? Del comienzo, la carriera, perché è buio,
2: perché... Sì, sono assolutamente non si sta pensando. Sì, assolutamente sì. Allora, io dammi una tua volta il compleanno di Sepporto.
1: È il secondo disco.
2: Ma non è cosa più importante, a 20 anni, insomma. E la pensione è un po' con l'esplosione, sono 30 anni, si è rotto 10 anni, si è spaccato, è stato un incontro
1: personale,
0: con un uso spunto, no?
2: Sì, ora che la metà della
1: celebrazione. Già, è vero, è vero. Perché adesso
2: stamattina.
1: Io non ho più, io ho visto pure, io non ho più,

0: qua, riuniti tutti insieme, gli hardcore. Speciale qua un Thompson Splash, Radio Città Aperta, una radio Calichero, Piddu a star bene qua. Ci siamo riuniti poco dopo il Papa Boom Festival. Iniziamo appunto, no, dal Rototom, appunto andiamo di festival in festival. Gli hardcore, Rototom Sound Splash, Light on Stage, le tue impressioni, la gente, le emozioni, cosa hai provato, cosa ti hanno dato le persone.
1: Thank you for your show. It was uplifting, really uplifting. What's your thought about being here in Rototom 13 edition?
2: Well, it's a joy for them, you know, greetings. My name is Rastafari. First, this is my name is Yadkor, as the one said, thanks for work, same name. Rototom was a joy, man, because, you know, first time, and it's a special.
1: Dicendo che è veramente onorato di essere qui a Rototom, poi in un'edizione speciale, 30° anniversario, e Lion Stage, giustamente c'è da passare attraverso il Lion Stage appena arrivato, però insomma è molto molto felice dello show.
0: Ok, fantastico. Adesso andiamo alla prossima domanda, appunto, come nuova, no, anche generazione di musica, perché comunque, no, cambia la Giamaica, cambiano le persone, però la roots a quanto pare, no, con gli hardcore rimane la musica roots dal cuore, no, dalla spiritualità. Lui al giorno d'oggi, ecco, come la vede questo ecco, genere, questa roots, e cosa vuole?
1: Yes, I. You're such a new generation coming out of Jamaica, coming out of this musical scene, and you have a big responsibility, and it looks like you are the best to have this responsibility to keep in touch with roots music, to spread a conscious message. So how do you feel about to be the latest generation in roots music?
2: It's a joy, time is the master, and I've been doing it a long time as, you know, a selector, right, as a DJ, and, you know, transition now to become a vocal artist, a vocalist, and, you know, it's really just a joy, you know, I've been blessed here by the most time to, you know, do this work in this time, so, you know, I'm just honored to.
1: Ci dice che è una gioia, è un'incredibile gioia poter avere questa possibilità. Ci racconta che lui ha iniziato come selector, viene dal mondo del DJ e ha avuto la possibilità di fare questa transizione e iniziare a cantare, quindi si sente onorato, dice: il tempo è maestro, questo tempo mi ha portato, mi ha fatto arrivare fino a qui, e quindi si sente grato e onorato. E
0: andiamo verso, diciamo, l'ultima domanda. Ecco, noi siamo una radio di Roma, qua Radio Città Aperta, a star bene, siamo tutte due realtà romane, con tendenza internazionale, no? Perché poi abbiamo sempre interessato musicisti giamaicani da tutto il mondo internazionale. Magari un giorno ti vedremo a Roma, ecco, potrai portarci la tua bellissima roots music, quella di Roma, e ecco, un messaggio per
1: We are from two Roman radio, Rome in Italy, Radio Città Aperta, a star bene, and we always want to meet and greet with artists, especially from Jamaica, you know, and we are waiting for you in Rome. Please come in Rome.
2: Yeah, you mean, man, we have been spreading music for corners of the earth, you know, and as you know, Rome is a place where, you know, hold a lot of responsibility for misleading, not the people of Rome, but the system of Rome.
1: Yes,
2: a lot of responsibility for misleading the people.
1: e allora ci dice gli hardcore che sarebbe bellissimo, lui porta la musica ai quattro angoli del pianeta, vuole portare la musica ai quattro angoli del pianeta, dice giustamente Roma è una grande responsabilità, Roma, certo le persone, la massa di Roma non possono averne la responsabilità, ma Roma è responsabile di un grande fraintendimento, di aver guidato il mondo in una direzione che non è quella che Rastafari vede come giusta, e quindi

0: personalmente vorrei chiedere agli hardcore l'importanza, anzi forse vorrei soltanto esporre la mia gratitudine per portare il messaggio di Rastafari King Selassie ancora nel 2025, per dare potere a questo messaggio. E quindi so I just want to share my gratitude, give thanks for bringing Rastafari message, His Majesty message throughout the world. And as you were saying, in Rome, in Italy, but especially in Rome, we really need that kind of message, so we are gonna wait for you.
1: Yes, yes, I'm definitely looking forward to Rome, as you said, because Italy share a special memory with I and I, because Bergamo was where I was playing when I played the ready version of the song, and the crowd would say, sing a song, sing a song, you understand? And that moment, you know, it encouraged me more to have, you know, lyrics on reading, you understand? So it pushed me to write more and everything. So we love Italian people, we love all the people of the world, wants them conscious and wants them to be with love and righteousness.
0: Wonderful. Insomma, ci racconta gli hardcore che ha un legame particolare con l'Italia, perché proprio mentre era a Bergamo a selezionare, quindi a mettere i dischi, gli è stato chiesto: ma canta una canzone, dai, canta, e dice che questa cosa lo ha stimolato nella transizione dal selezionare appunto all'esibirsi sul palco e a cantare. Posso aggiungere una piccola cosa come a star bene, me lo permetti? So Jacob, I'm representing Astar Bene Radio. Astar Bene is a Roman word to say feeling airy. It's something like our motto. So we always would love to ask any artist if you have three things in your life that make you feel airy. The first three things that make you feel airy.
1: The first three things with the outside. You see, we can't do without that connection. That connection is everything that keeps me balanced to know myself more. Right? And then the next connection, you know, or the next thing we have to talk about is marijuana. See, eat marijuana, the whole of it, and stay grounded, stay balanced.
0: Ci racconta gli hardcore, gli abbiamo chiesto quali sono le tre cose che lo fanno stare veramente bene nella vita. Ci risponde chiaramente: la prima è la connessione con l'Onnipotente, con l'Altissimo, con Rastafari. E la seconda cosa, la seconda connessione importante della sua vita è con la ganja, con la marijuana, che permette una meditazione migliore. La terza cosa è la famiglia, le nuove generazioni, i bambini, che permettono insomma al mondo di continuare ad evolvere e ad andare avanti. So, Stefano, se ci sei, narratore carissimo.
2: Sì. Grazie appunto qua, Rototom in chiusura, connessioni da tutto il mondo, con la Giamaica, con l'Italia, con la Spagna, con l'Africa, con Latino America, abbiamo avuto tantissime prime, quindi evviva le connessioni, evviva musica reggae, la roots reggae music, viva gli hardcore.
0: Give thanks, hardcore, for the time you share with us. Give thanks, really appreciate that.
1: I love my life.

0: Eccoci qua, nuova puntata di Artista alla Vista. Siamo con i Mellow Mood. Prima di tutto, ciao ragazzi, benvenuti.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.
0: Qua su Radio Città Aperta, appunto, Artista alla Vista. L'occasione è bellissima, insomma, speciale settimo album Mellow Mood, dal titolo appunto Seven, sette, scritto a numero. Anche questo, no, subito per chiarire, tenerlo là evidente, no? Anche come percorso, come simbologia, no? Del numero 7. Giusto, magari iniziamo, ecco, con Jacopo, così si continua. Che ci dici?
1: Tu sette?
0: Sì, come. Numero
1: Allora,
0: dell'album, insomma, è anche, ecco, il titolo dell'ultimo album.
1: il titolo dell'ultimo disco, che è il settimo disco, si chiama Sette. Che poi dai tu. No, allora la verità è questa: noi stavamo un po' pensando ad altri due titoli, a due titoli diversi, però magari a me non convinceva l'uno, a lui l'altro, a Giulio ancora un altro. Allora, dopo non so, così un po' dal nulla. È venuto in mente che questo è il settimo disco e ho detto: ma perché non lo chiamiamo sette? Perché se non è così banale. Personalmente ho un, come dire, come posso dire, allora il numero sette, poi questo ognuno lo può andare a verificare, ovviamente, ha vari significati. In un mondo un po' più profondo, il numero 7, è facile vederlo presente in tante cose, anche nella vita delle persone. Allora ho fatto un pensiero quando questo, cioè noi abbiamo fatto questo disco mossi da degli impulsi nuovi, da una volontà nuova di fare le cose diverse, diciamo. L'intenzione era quella di reinventarci, ecco. L'intenzione e l'esigenza era quella di reinventarci, infatti se ascoltate il disco suona in modo diverso, ha una scrittura un po' diversa dai dischi precedenti e quindi volevamo fare una cosa nuova. Bene, il numero 7 rappresenta anche questo, cioè la fine di un ciclo e l'inizio di uno nuovo. La fine di un ciclo a volte può significare fine di un ciclo, punto. A volte può significare l'inizio di qualcosa di nuovo e per noi in questo caso significa entrambe le cose. Magari, come dire, nel passato abbiamo dato in un certo modo e adesso vogliamo fare qualcosa di diverso. Questo è una cosa che si può vedere anche nella vita delle persone. Ogni 7 anni ci sono dei cambiamenti nell'essere umano che sono, non dico facilmente notabili, però quando si apre un po' gli occhi si può vederlo, così come insomma in tantissimi, il numero 7 è presente in tantissimi ambiti, però in questo caso significa questo.
0: Ok, beh, più di uno spunto, ecco, sicuramente interessante per te Lorenzo, invece, come l'hai vissuto anche te, ecco, da questo punto di vista, c'è un altro tipo di approfondimento, comunque cosa, ecco, ti è balenato un po' anche a te per la testa?
1: Ma allora, il processo che ha portato allora, uno non deve immaginarsela, ma che sai, c'è una band che è attiva da tanti anni, nel nostro caso praticamente 2 decenni, quindi
0: Certo.
1: ti siedi al tavolo e dici: oh ragazzi, facciamo un disco così, e tutti dicono sì, si danno il 5, eccetera, eccetera. È un processo molto più lungo. Il processo consiste in questo, quantomeno. Questo è stato il nostro caso, ma secondo me credo che sia una cosa abbastanza comune. Se, diciamo, bisogna dare tempo al tempo, quindi se tu devi fare un cambiamento e magari l'hai avvertito in anticipo rispetto volendo agli altri o comune, devi instillare questo pensiero all'interno della coscienza collettiva della band. Una volta che l'hai seminato, bisogna aspettare che tutti quanti, e anche chi magari la visione ce l'ha avuta, si allineino su questa nuova esigenza, su questa nuova volontà. Questa cosa prende il tempo che prende. Nel nostro caso ha preso almeno un anno e mezzo, due. Ma le cose vanno così, perché non è quando uno fa un disco diverso, non è che sta solo facendo. ripeto, non funziona, almeno nel nostro caso non è funzionato così, ma non credo che funzioni così mai. A meno che uno non sia, come dire, forse in balia di cercare di cavalcare un po' le varie onde, quindi fa il disco in base a quello che va in quel momento, e quello è ciò che lo motiva. Può anche essere questo il caso, però è un processo lungo perché bisogna mettere tutti più o meno sulla stessa lunghezza d'onda, sullo stesso, no, allinearsi tutti su uno stesso pensiero, una stessa coscienza, altrimenti non funziona. E quindi sono stati 2 anni in cui si è fatto questo, piano piano, come la goccia che cade sulla pietra, no? E scava, e questo è successo, perché non puoi fare un disco così, nel senso che non puoi fare un disco così, un disco che veramente segni un cambiamento, un nuovo, cioè che segni un prima e un dopo, se non hai prima fatto questo lavoro qui. E anche il modo di in cui abbiamo fatto fare le cose diversamente, c'è bisogno di in un progetto che ha comunque 20 anni, ci sono delle, non delle incrostazioni, ma delle, come posso chiamarle, delle configurazioni che per fare per fare il passo avanti devi sbloccare. C'erano degli ingranaggi che sono sempre stati messi così, a quel punto li devi togliere. Fare quel lavoro lì da meccanico prende tempo, ma è ciò che è successo. E credo che è ciò che sta continuando a succedere, perché il disco è il disco, ma il disco è una tappa, non so come dire. Il disco è, diciamo, l'espressione di un momento,
0: Ok,
1: che però è un processo che
0: certo.
1: continua avanti. Altrimenti, proprio, poi ci sono anche le band che magari riescono a fare sempre la stessa cosa all'infinito e riescono a stare insieme. Io non penso
0: Sì.
1: che dovrebbe essere il nostro caso. Non penso neanche in verità che sia il caso di nessuno.
0: Sì, beh, sicuramente.

0: siamo con i Mellow Mood, con Jacopo e Lorenzo. E sì, non è facile sicuramente rimanere, per come anche io la vedo, no? Sullo stesso stile, sulle stesse vicende, anche perché uno poi cambia anche l'età, no? Sia vostra di tutto il gruppo, no? Da quando avete iniziato. Cioè, secondo me sono tanti processi proprio anche stessi di vita, no? Credo io, che alla fine ti portano.
1: Sì,
0: I
1: il
0: cambiamenti, insomma.
1: cambiamento è parte proprio, no? Stessi che eravamo nemmeno l'anno scorso, vuol dire, quindi è giusto assecondare questa cosa qua. Poi non abbiamo, diciamo, un impatto sul mercato così grande per cui siamo in balia di certe dinamiche, no? Anche permetterci, tanto uno dice, persa per persa, uno si mettere dei rischi in un certo senso, perché non è che rischi in verità. Poi rischi, quando fai il rischio giusto, premiano. Adesso il disco sta piacendo, che non vuol dire che cambi, non è detto che, cioè, non è che ci cambia la carriera, però vuol dire che è stata la strada giusta.
0: Certo, sicuramente 11 canzoni, no? Quello va ricordato, uno stile che, se vogliamo, no? Ritorna anche a un po' una reggae music originaria, per come anche, no? Si conosce così da noi, parlo anche soprattutto in Occidente, ma anche proprio di chi l'ha inventata, no? Un po' ricorda, cioè siete passati anche a uno stile propriamente, non lo so, più suonato. No, più arrangiato, ecco così, e dove secondo me anche poi le vostre, ecco, due voci come sempre si sposano benissimo, quindi credo che il risultato poi, ecco, vada piano piano, no? C'è anche da sperimentarlo poi in no, live e tutto, quello sarà sicuramente un'altra tappa fantastica da fare, no?
1: Certamente, presto lo metteremo.
0: Certo, tu che ne pensi, Jacopo, anche su questo, diciamo, come tappa, ecco, non lo so, l'hai vista un po' come un ritorno o proprio anche una fase proprio sperimentale, ecco, una fusione delle due in questo nuovo album?
1: Ma come ritorno penso di no, perché non c'è stato un altro momento nella vita del progetto in cui abbiamo fatto presente in questo modo. È vero che alcune persone che hanno ascoltato il disco nuovo l'hanno un po' paragonato al primo disco dei Mellow Mood. Io penso che sia per il fatto che il primo disco è un disco molto melodico, cioè con delle melodie molto aperte, eccetera, e forse in questo caso penso che come dire, l'idea sia corretta. Però non è stata una cosa, diciamo, intenzionale. Non è... Si può fare, però non credo che in questo caso nessuno di noi si sia messo a scrivere il pezzo pensando adesso lo faccio così, no? Sono impulsi interiori, poi ovviamente si può anche fare in quel modo, per carità. Però no, lo vedo più come un passo in avanti, ecco. Certamente il passo in avanti che fai ci sono tutte le cose che hai fatto prima. Ovviamente, non è che si cancellano, anzi.
0: No, certo, quello assolutamente. Appunto, ricordiamo, siamo con i Mellow Mood parlando del nuovo album Seven, numero 7, scritto come titolo dell'album per tanti, tanti motivi. E anche questo della rinascita, poi nell'arte, nella musica, è comunque un tassello, secondo me, che ci sta, no? Anche per le diverse forme di arte, no? Se vogliamo, anche proprio gli attori, no? Che interpretano diversi ruoli. Esaltati da tutto questo, delle nuove sfide, perché no? Nella musica è così, no? Penso sia umano anche il voler andare avanti, comunque sempre in patua, no? Quello là è una cosa che ormai avete assimilato, che avete, insomma, avete continuato così, no?
1: Allora, diciamo di sì, poi il nostro modo di scrivere magari in Giamaica non sarebbe neanche così considerato, anzi, è considerato patua
0: Ok.
1: orientale, ecco. Loro lo chiamano, com'è che lo chiamano, mi ricordo, comunque European Patua, una roba del
0: Patua
1: genere.
0: molto
1: Sì,
0: elementare, dai, mettiamola così.
1: certo. Ma la musica reggae ovviamente è il suo linguaggio, si presta, anche se penso che abbia dei limiti, però sì, noi più o meno nel nostro European Patois scriviamo.
0: Questo no, anche per te Lorenzo, cioè come anche attitudine a farlo l'avete fatto da sempre, no? Quindi è stato anche il documentarsi, no? Oltre la pura passione, perché poi c'è da lavorarci tantissimo e adesso, no? Dopo 7 album, comunque anche se European Patua, comunque ecco, è una cosa che vi contraddistingue sicuramente.
1: Sì, beh, in effetti sicuramente è una cosa che ho bisogno di lavoro. Nei nostri album, magari soprattutto agli inizi, i primi, non so, almeno i primi tre, infatti sono tutti strafalcioni di cose che se uno potesse tornare indietro riscriverebbe. Però adesso abbiamo delle persone che ci correggono i testi, perché è chiaro che se usi, anche se usi un pato elementare, poi loro là non capiscono quello che stai dicendo, vuol dire che comunque non stai dicendo niente. Quindi, siccome capita di farlo, ma sai cos'è? Non è che ne usiamo così tanto in verità, ed è comunque molto elementare, però a volte quando fai, voglio dire, se fai la strofa stilisticamente, non lo so, DJ style, e non è che se la fai in inglese suona uguale, è proprio un'altra cosa. Quindi, siccome tu l'hai imparata in patua, quel linguaggio lì, quel linguaggio stilistico lì, ti viene

0: farlo nella maniera semplice, elementare, ma comprensibile almeno a loro. Poi non è il modo in cui loro esprimerebbero quello stesso concetto, loro lo esprimerebbero con una frase diversa, sicuramente. Non tutto, dico, magari alcune cose ci stanno pure, però è una sorta di linguaggio per tutti e per nessuno, questo European patois, capito? Mm-hmm. È una sorta di lingua così, per una nicchia che non si capisce bene chi è, ma almeno l'importante è, diciamo, cercare di farlo in maniera comprensibile. Secondo me in quel caso deve essere comprensibile per loro, perché stai usando comunque la loro lingua.
1: Certo. Sì. Evidentemente, ecco, questo vi è mai, no, è capitato sicuramente, no, di confrontarvi anche con la realtà giamaicana, magari andando a suonare là o condividendo lo stesso palco con vari artisti, tra cui anche ovviamente artisti leggendari giamaicani. Quindi avete avuto anche dei riscontri comunque diretti, no, su questo. Soprattutto vi parlo adesso, vabbè, siamo al settimo album, sicuramente avete già insomma intrapreso la vostra strada su questo lato, ma soprattutto anche nel cammino, no, avete avuto sicuramente delle, ecco, opinioni giamaicane dirette, immagino, no? Anche su questo, quando, soprattutto agli inizi.
2: Magari non tanto sul patois, non tanto. Allora, noi abbiamo questi amici in Giamaica da anni che ci aiutano, ma loro ci correggono i testi, ci aiutano nella pronuncia, queste cose qua. Però capita di suonare nei festival internazionali, sono i giamaicani. Un'altra cosa bella, credo, è che almeno per esperienza nostra, i giamaicani, non so, magari perché i nostri testi sono corretti, non lo so, però non stanno tanto a guardare quello. Quando fanno i complimenti, li fanno perché vedono che magari sei nel palco, che hai costruito uno show, che le canzoni sono belle, che comunichi con la gente. Questo gli interessa. Nessuno ci ha mai detto, che io ricordo, sui testi. E devo dire che abbiamo sempre ricevuto, fortunatamente, dei commenti positivi, che è sempre un razzo propulsore che ti attacchi alla schiena quando succede, perché ovviamente ti fa piacere, no? Però di solito si sono sempre soffermati più sulle canzoni e questa cosa qua.
1: Ok.
2: Ma, per esempio, se il concerto è bello, suoniamo bene, e magari i giamaicani si gasano perché dicono: guarda questi europei, no?
1: Sì, quello è un bel lato. Poi alla fine, ecco, il riscontro diretto è figo, anche perché il comunicare, no, anche loro poi lo insegnano, no? Va oltre il fatto anche di scrivere, di cantare, ma è proprio là, no? Comunicare con le persone nel palco, fare un grande spettacolo, questo è sempre stato anche nel loro, no? Proprio DNA della musica giamaicana.
2: Certo.

0: Mood, appunto, siamo con i gemelli qua chiacchierando settimo album dal titolo Seven. Da poco anche 25 aprile siamo a cavallo, no, di queste due date con il 1º maggio, 80° anniversario. E comunque voi che ne pensate? Avete, insomma, che ne so, esprimere un pensiero su questo 80° anniversario? Si sono mosse tante cose in Italia. Io da qua dalla Spagna ne ho viste da lontano, però insomma, sempre una data, no, che insomma.
1: L'80° anniversario della liberazione dell'invasione nazista.
0: Sì.
1: Non so se entrerei in polemiche, ma diciamo che
2: Io entrerei in
1: no,
2: polemica.
1: allora, ok.
2: Non
1: No, no.
2: sono polemica.
1: L'unica cosa che posso dire è che provo un mi deprime molto questo modaiolo antifascismo da salotto, lo trovo disgustoso, oltre al fatto che ha reso appunto questo termine ridicolo, una barzelletta oggi parlare di antifascismo per questi motivi. Quindi non so quanto ci sia da dire. Io so, personalmente ho questa convinzione. Non voglio generalizzare perché sicuramente non si può generalizzare, però io conosco molti di questi che a ogni piè sospinto si proclamano antifascisti in assenza di ventennio, perché non siamo nel ventennio, grazie a Dio. Abbiamo altri problemi sicuramente, ma li conosco e io posso dire con una certa certezza e convinzione che 80 anni fa questi avrebbero indossato la camicia nera, su questo sono assolutamente convinto, di questo sono assolutamente convinto, perché sono persone estremamente conformiste. E quindi il loro essere antifascisti è una cosa da mettere sui social, dalla comodità della loro cameretta, per sentirsi parte di un gruppo di quelli bravi, ma questo gruppo di bravi purtroppo non rispecchia nessun valore che poteva esserci 80 anni fa e che ha portato poi alla liberazione, no? Questa è gente che non ha purtroppo nessun tipo di coraggio, nessun, insomma, no, ripeto, non voglio generalizzare, ma queste persone, questa sinistra ha distrutto certi concetti. Quindi è qualcosa che mi deprime. Non so cosa.
2: Sì, penso che la memoria vada di questi eventi importanti vada conservata senza distruggere la dignità e il valore. Quindi l'antifascismo della domenica non è affatto utile e credo che distrugga la dignità di tali eventi. Poi ci sarebbe anche da pensare, secondo me, e questo assolutamente non per sminuire la lotta vera delle persone che si sono sacrificate, assolutamente. Però c'è da capire una cosa anche. Si festeggia la liberazione, sì, è vero, ci si liberò da una dittatura, così come in Europa ci si liberò da altre dittature negli stessi periodi, perché in quel momento anche le popolazioni europee vivevano forme di governo dittatoriali, apertamente dittatoriali, scusa, è importante mettere questo chiarimento, apertamente dittatoriali. E quindi dopo cosa successe? Si fu liberi? Cioè la mia domanda è, oggi siamo liberi? Certamente da un punto di vista esteriore sì, il progresso esiste, assolutamente, è vero. Però non bisogna confondersi, perché dopo il regime fascista c'è stata la colonizzazione del paese Italia, per esempio, da parte dell'impero anglo-americano. Quindi siamo liberi? No, non siamo liberi. Siamo più liberi di fare alcune cose, più, certamente, come dire, non ci sono per strada squadroni, eccetera, tutta una serie di cose, certamente. Certamente, perché è vero e va riconosciuto. Ma siamo veramente più liberi di prendere decisioni collettive? No, non lo siamo, perché siamo una colonia. E siamo una colonia dell'America, della NATO, e quindi tutta la. Gli anni di piombo fino ad oggi. E perché? Perché siccome le coscienze dei popoli europei, giustamente, non ce la facevano più, si erano elevate da forme di governo dittatoriali. Allora, invece di darci libertà, ci hanno dato delle finte democrazie, che sono le democrazie europee, che sono finte, non sono vere. Sono vere democrazie, perché non c'è un, come dire, una volontà che viene accolta dal basso. Sono finte, è il mercato che comanda. L'abbiamo visto 2 anni fa con la pandemia, eccetera, che sono finte democrazie, perché in una democrazia vera certe cose non sarebbero successe. Non sono democrazie quelle in cui viviamo, cioè, e quindi l'invito è anche a chi giustamente onora la memoria di certi eventi, benissimo, di portare, se possibile, con sé l'impulso di quel coraggio, l'impulso di quella volontà di libertà oggi. Che significa riconoscere che non si è liberi, che c'è ancora della lotta da fare. Una lotta completamente diversa, che non è la lotta armata, è una lotta molto più, come dire, piccola, tra virgolette, perché non si può pensare che si possa sovvertire il sistema con le armi o in modo collettivo. Lo si fa nella vita di tutti i giorni. Bene, abbiamo finito la nostra propaganda, basta.
0: Ma ci stava anche la spiegazione sicuramente propaganda che poi tra l'altro è nel vostro, no? Nuovo album ed è un lato anche questo come spesso accade, la reg, il mondo reg, insomma, il sociale vanno là, no? Poi a braccetto anche a raccontare quello, no?
1: Sì, no. Qui sai, chi lo sa, poi se chi ci ascolta capisce che uno propaganda, il termine propaganda lo può usare per tutto. Queste canzoni lo dico esplicitamente, così ci fosse qualcuno che ci rimane male può non ascoltarle, ma no, non è vero. Queste canzoni, propaganda, ma anche altre, diciamo quelle più politiche, sono nate, state scritte subito dopo, a cavallo, insomma, durante il Covid, l'inizio della guerra in Ucraina, eccetera, eccetera. Parlano della propaganda europea e occidentale, non di certo di quella a est. Sono una critica al nostro sistema, non a quello degli altri, e nemmeno alle fantomatiche interferenze degli altri nel nostro sistema, a cui io credo poco. Quindi, ecco, voglio chiarire questo. Sono una critica a quello che ci sono state scritte perché viviamo circondati da questi elementi, non perché sono qua bello comodo a criticare chi vive a migliaia di chilometri da me. Quindi, ecco, sono canzoni che sono nate da circostanze nostre, quotidiane.
0: Certo. Anche per quanto riguarda poi il fatto di andare in giro, no, e proporle queste canzoni con un pubblico che magari le ha imparate, che magari le canta, no? E questo è anche un altro tipo di riscontro, no? E con la musica si può vedere, perché parlavamo proprio all'inizio del mainstream, non mainstream, però comunque, no? Con la musica e tutto, poi si può arrivare su diversi palchi di diversi paesi del mondo, voi lo fate. Per larghe parti, no? Del mondo si canta appunto in patua, però europea, non europea in patua, quindi si può capire, molta gente vi capisce, questo no? È anche un riscontro che avete sempre avuto e che avrete con il nuovo album, proprio anche su queste tematiche, no? Penso sentire le vostre canzoni essere cantate, capite, comprese, credo sia, no? Un riscontro anche per il sociale, cioè unisce le due cose.
1: Sì, poi viaggiando il mondo c'è questa divisione tra, diciamo, quello che si potrebbe chiamare il nord e il sud del mondo, anche se presto forse questa divisione avrà senso solo geograficamente, per cui certe cose che qua non si possono dire, o si possono dire, ma bisogna stare attenti, là si dicono senza nessun problema. È anche il bello di, appunto, riuscire a comunicare con altri popoli, in un certo senso, altre culture e di viaggiare, perché a volte andare via da ciò che siamo diventati è un'esperienza liberatoria, perché certe cose in posti che noi riteniamo così problematici, perché non hanno questo, non hanno quello, c'è molta più libertà anche di parole. Scopri un mondo che qui è quasi quasi, per un certo periodo è stato anche fuori legge proprio. Invece, girare il mondo ti fa vedere anche questo. Questo è anche il bello di poter comunicare tramite la musica appunto, a un vasto pubblico che proviene da nord, dal sud, da ovest a est.
0: Sì, esattamente, è fantastico anche da vedere. Io poi è capitato di seguirvi anche magari casualmente nei posti dove ero, vi ho visto spesso, praticamente, oddio, forse anni fa in Italia, quindi ho visto quasi solo all'estero praticamente, live, ed è sempre una questione che va oltre, no? Anche io vivendo all'estero, partecipando con Radio Città Aperta a diversi eventi, è anche il modo di come uno, no, poi si vive la socialità, la musica, ti arrivano idee diverse delle persone che hai vicino, ed è sempre bello, no? Non so tu anche, Jacopo, come te la sei vissuta, come te la vivi al giorno d'oggi, insomma.
2: Viaggiare?
0: Viaggiare, sì, e anche proporre, no, poi le vostre cose quando si incontrano anche tematiche così un po' più politiche, dove vedi anche il pubblico che magari canta delle vostre canzoni, un giorno magari canta propaganda o cose del genere, queste due cose unite.
2: Primo grande shock un po' fu, mi ricordo la prima volta negli Stati Uniti che cantavo canzoni e chi le sapeva le cantava tutte, cosa che magari qua succede meno, ma poi capivi che ti stavano ascoltando, capivano probabilmente più. Essendo se uno non ci ha mai ascoltato in Italia, a meno che non conosca il pato, l'inglese, è difficile che ci capisca al primo colpo. Negli Stati Uniti è più facile. E mi ricordo l'espressione delle persone che capivano quello che dicevi, e dopo il concerto ti venivano anche a chiedere, magari, no? È stata un'esperienza molto interessante, perché è un effetto completamente diverso stare su un palco sapendo che di solito noi si sta su un palco. Sapendo che c'è uno scambio, però uno scambio a un livello, come dire, invisibile, no? Non sai esattamente quanta gente capisce, puoi capire a quanta gente piace il concerto, a quanta gente piace quella canzone più che quell'altra perché se la sono imparata, bla bla bla. Però che capiscano i testi non è così facile capirlo, no? Mentre c'era proprio questa sensazione, ed è stata la prima volta, anche in Giamaica per carità, però è stata la prima volta, e ti mette subito in soggezione perché ti ricorda che è una cosa che dovresti ricordarti sempre in realtà, ma ti ricorda che, ok, non sono qui soltanto a fare delle note, no? Sto dicendo anche delle cose, quindi sei un po' così. Mi ricordo addirittura, questa è l'ultima volta che siamo stati, mi pare, sì, eravamo in Texas. C'era addirittura loro chiedevano in anticipo la scaletta e i testi, perché c'era una persona che poi facevano i turni che faceva i segni per i sordomuti. Capito? Cosa qua. E quindi tutti capivano. E io mi sono detto, ma ci sono delle canzoni dove noi nominiamo il presidente Clinton? E loro, guarda, è stato bellissimo. Ti metti in soggezione perché dici, cavolo, qua mi capiscono, cosa, lo dicono o lo dicono? È interessante come esperienza, molto liberatoria anche, perché poi in realtà negli Stati Uniti, per esempio, che sono sicuramente un posto criticabile da tantissimi punti di vista, però si può parlare di più, perché sono un po' più, come si dice? Non hanno una qualità che noi non abbiamo, che adesso non mi viene la parola purtroppo. Non hanno molti pregiudizi, ecco. Sono più aperti, molto più
0: Quindi anche nell'espressione, diciamo, del linguaggio, poi.
2: aperti. Hanno la spregiudicatezza. Significa che se tu riporti qualcosa di nuovo, prima di dare un'opinione, lo guardano, lo ascoltano, se funziona, capito? In Italia è esattamente il contrario. Porti qualcosa di nuovo, di buono, non si può fare. Porti qualcosa di nuovo, di terribile, avanti tutta. Negli Stati Uniti è un po' diverso, secondo me, soprattutto parlo proprio della percezione che hai quando parli con le persone, eh.
0: Ok, no, ma infatti c'è, cioè, questa percezione qua di un tour che avete fatto a fine 2024, questo?
2: Era un anno fa esattamente, l'ultima per.
0: Un anno fa, ok, fighissimo. Era stato il primo, no? Perché come esperienza già avevate fatto altri in America,
2: No,
0: in
2: era stato il terzo o quarto, credo.
0: terzo o quarto già, ok.
2: Forse il terzo, credo, negli Stati Uniti. Adesso in anteprima ti posso dire che ci torniamo.
0: Oh, fighissimo.

0: State preparando già, no? Qualcosa per tutta l'estate? Lo volete spingere già l'album?
1: Sì,
0: Sì.
1: abbiamo il disco nuovo, adesso abbiamo qualche giornata di prova tra poco e dopo lo show sarà pronto. E lo show ci sono quasi tutti i pezzi di disco
0: Dai, fighissimo. Quindi ricordiamo appunto Mellow Mood, Seven, l'album nuovissimo, e qua insomma ci siamo fatti una buona chiacchierata, abbiamo presentato un po' l'album. Ormai la band, così in chiusura, anche due o tre informazioni per chi ascolta, da quanti elementi diciamo è composta? È sempre la stessa, è modificata un pochino? No.
1: la band, alcuni elementi sono cambiati. In questo momento siamo in sei sul palco, quindi tre voci, di cui una che è Giulio suona anche il basso, poi abbiamo chitarra, tastiera e batteria. E
0: E via così.
1: via così, leggeri.
0: Leggeri, leggeri. Chissà se passerete anche nel vostro tour che ci sarà, chissà, magari per Barcellona. Noi siamo qua, ci incontreremo volentieri, magari anche quest'estate ci si incontrerà in giro per qualche festival, ragazzi, e ci sarà occasione di salutarci dal vivo. Per adesso, insomma, bello, bello così, dai, album nuovo, molto figo, per quanto mi riguarda, anche da riprodurre poi in vivo, no? Questo credo sarete d'accordo anche voi, quindi via, via così.
1: Certo, e speriamo di vederci, da qualche parte ci vedremo.
0: Ma sì, dai, quest'anno c'è anche il 30esimo, no? E quello lo lasciamo così.
1: Tutto il 30°, quindi dai.
0: E allora ci vediamo là, sicuro.
1: Bene.
0: Dai, va bene. Grazie per la chiacchierata. Come sempre, un enorme piacere, ragazzi. Insomma,
1: Un saluto.
0: un saluto a voi. Grazie. Dai, a presto. Ciao, ciao, ciao.

0: signore e signori.
1: Ciao a tutti frutti.

Ed eccoci qua, benvenuti, ben ritrovati, buon giovedì finalmente, 25 giugno 2026 in diretta 18:11, una puntata di Night Toys speciale oggi. Mi spiace la settimana scorsa avervi lasciato senza nemmeno una registrazione, ma il lavoro è stato veramente tanto e non avrei potuto fare altrimenti. Così come vi lascerò con due puntate vintage per il primo e l'8 luglio e torneremo in diretta il 15 luglio. No, il 2 e il 9 luglio, scusate, torneremo in diretta il 16 luglio. Perché proprio per lo stesso motivo per cui non ho potuto registrare la puntata del 18, ecco, non sono riuscito a registrare neanche una puntata per il 2 luglio e per il 9 luglio, che mi vedranno assente per una breve vacanza. E poi ci troveremo il 16 luglio, 16, 23 e 30 per le ultime tre scoppiettanti puntate di Night Toys. Allora, puntata speciale, dicevo, perché siamo innanzitutto in attesa di Dario e Daniela per presentare il numero 13 di Tribal Cabaret. Sono bloccati sulla Tiburtina, io mi sono un po', ce l'ho un po' sfangata col motorino, però saranno qua a momenti. Nel frattempo io, periodo un pochino difficile, anzi voglio ringraziare tutti gli amici che mi hanno, mi sono stati vicini, no, per il mio papà che è stato poco bene, adesso tutto è tornato per fortuna sotto controllo. Una settimana di ospedale, però il vecchio Pizzetti non molla, ha quasi 93 anni e quindi evviva questo. Però nell'attesa di Dario Daniela voglio ricordare una mia amica che è venuta a mancare l'altro giorno, grande artista e grande cantante, si chiama Raffaella Siniscalchi, e insomma un sacco di progetti, ha cantato con Morricone, con Piovani, Colonne Sonore, i vocalizzi nella sigla di chiusura, nel pezzo di chiusura della Grande Offerta, il film di Tornatore, molto molto bello fra parentesi. E quindi improvvisamente è venuta a mancare e voglio ricordarla con come meglio si può, con le canzoni che ha fatto. Bravissima interprete, ha fatto diverse celebrazioni, una di queste un CD stupendo che si chiama Waiting for Waits, in cui come Raffaella Siniscalchi Quartet celebra il genio di Tom Waits, un progetto che in un altro paese avrebbe fatto un tour incredibile, perché come lo interpreta lei, ecco, invece siamo in Italia e rimane roba di sottobosco, non ha raccolto quanto avrebbe meritato, però una carissima amica e quindi ricordandola in musica secondo me è il modo migliore per ricordarla. Metteremo 3-4 pezzi del suo repertorio, questo appunto è del CD Waiting for Waits, si chiama Jockey Full of Bourbon e ce lo ascoltiamo qui a Night Toys.

un'interpretazione incredibile per questa Jockey Full of Bourbon di Tom Waits da parte di Raffaella Siniscalchi Quartet, questa super artista e carissima amica che è volata via un po' troppo presto. Lo vogliamo celebrare così, senza pianti ma con la musica, come avrebbe voluto lei sicuramente. Un altro progetto meraviglioso suo è su Fabrizio De André, visto all'Auditorium Parco della Musica. Si chiama appunto Ho visto Nina volare e chiaramente ci ascoltiamo questo pezzo di Fabrizio De André, stupendo fra parentesi, nella sua interpretazione, sempre un po' jazzata e con una voce incredibile, come avete potuto sentire prima nell'interpretazione di Tom Waits. Avrebbe o non avrebbe meritato un palcoscenico ampissimo? Mastica is-

0: visto Nina Volare di Fabrizio De André nella superlativa interpretazione di Raffaella Siniscalchi, veramente meravigliosa, voce incredibile, che voglio celebrare con un po' di musica come sarebbe piaciuto a lei, senza lacrime, anche se ne sono state versate come.
1: Mastica e sputa da una parte il miele.
0: Stanno arrivando anche Dario e Daniela per la presentazione del nuovo numero di Tribal Cabaret, ancora un paio di pezzi per la mia amica Raffaella.
1: Prima che venga.
0: Questa sempre di Tom Waits, dal progetto Waiting for Waits, si chiama Clap Hands e arriva qui a Night Toys.

una voce veramente magica, quella di Raffaella, anche in questa interpretazione di Clap Hands di Tom Waits dall'album Waiting for Waits, super proprio rivisitazione del repertorio di

Mente un sound internazionale, forse ancora poco capito in Italia, nonostante tutto, nonostante non sia roba di primo pelo, no? Hanging out the window with a bottle full of rain, clap hands, clap hands. Ti immagini appunto già il whisky, il famoso bourbon di prima, una sigaretta, no? Locali fumosi. Clap hands. Say E adesso un ultimo pezzo, un ultimo progetto. Nel frattempo sono arrivati anche Dario e Daniela, quindi siamo belli pronti per la nostra tribal puntata. E lasciamo Tom Waits. Andiamo a sentire un pezzo che qui Raffaella stava con un band chiamata Trio Lallero, ci sta benissimo, tra Lallero e Trio Lallero, visto che erano in tre, a rivisitare le canzoni tradizionali, stornelli romaneschi. Ce n'è uno che mi piace moltissimo, perché ce ne sono diversi che mi piacciono, anche perché sono stupendi, no? Gli stornelli romaneschi, qua ce n'è una collezione di ben 16, di cui l'ultimo si chiama L'Ortolano. Chi è di Roma magari lo conosce anche molto bene, però a me mi divertiva molto, siccome è la canzone preferita da mia figlia, e in concerto gliela dedicò, e allora voglio chiudere così in allegria e salutare Raffaella con questo pezzo bellissimo e spassoso, 2 minuti che ci fanno sorridere e ce la fanno salutare con allegria.

0: Olè, evviva! Bellissima questa canzone, molto divertente. Ed era una di quelle che girava proprio in heavy rotation a casa mia, altro che rock. Altro che. Ed era molto divertente la cosa.
1: Non è buono per male che c'ho.
0: E quindi voglio salutare così musica Raffaella. E la musica tua mi farà ancora compagnia, come se tu fossi ancora qua. C'è una frase di Montale che mi piace molto, no?
1: Mamma no.
0: Che riguarda un po' queste situazioni, no?
1: Mamma no.
0: E dice: pure resta qualcosa che è accaduto, forse un niente che però è tutto. Ciao Raffa, un bacio.

0: Dobbiamo sempre trovare il microfono giusto.
1: Mamma, sì, sì, sì.
0: Erano questi, provate. Sono questi?
2: Sì.
0: Sì.
3: Ciao.
0: Tutti e due, sì, perfetto, ci siamo. E allora, benvenuti, ben ritrovati Dario e Daniela, finalmente ce l'abbiamo fatta, perché qui oggi è tornato pure il collega al lavoro dopo tre mesi di infortunio, per cui...
3: Si era fatto male quella volta che dovevo venire io qui, evidentemente...
0: Esatto, qualcosa. C'era qualche cosa, devo tenere nascosto il calendario di Night Toys, perché effettivamente... Ti senti? Ah sì, cioè avete voi il mestiere per la cuffia. E quindi effettivamente era quel 26 marzo di cui poi abbiamo rimandato di una settimana, no? La nostra puntata riguardante CBGB e quant'altro, insomma. E effettivamente anche stavolta arrivo per la prima volta un po' impreparato, quindi è una sorpresa anche per me questo Tribal Cabaret numero 13, qui totalmente a sorpresa. Infatti ho sbustato ora la fanza, come si dice, e trovando appunto già ho aperto la pagina a caso, sono usciti sound, quindi insomma è roba altamente gradita, anche se c'è stato qualche, come si dice, spoiler del così tra un Roberto Calabro e un coso, insomma ho visto che già, insomma, qualche, non dico parte di contenuti non li avevo visti, però diciamo l'incipit di cui avrebbero parlato magari i loro articoli. Quindi benvenuti, ben ritrovati e niente, eccoci.
3: Grazie a te per l'invito.
0: Evviva! E allora, fra parentesi, come diciamo, stavolta anche numero speciale, dobbiamo anche ricordare l'uscita finalmente del DVD Rome Zuar, con il montaggio definitivo che tanto arrovellava Dario, vero? Che ogni...
3: Guarda, io dopo l'uscita del DVD e del nuovo numero di Tribal Cabaret mi sono sentito come un tennista che ha vinto Roland Garros e Wimbledon, uno dopo l'altro.
0: Senza collassare sul campo.
3: Collassare sul campo, e quindi che fai? Te la godi, no?
0: Certo, adesso almeno, ecco, che adesso il film è finito, anche ci sono altre proiezioni in giro?
2: No.
0: dopo 70 circa?
2: Sì, forse.
3: Boh, abbiamo perso il conto.
0: Sì, perché ormai era altro che una tournée davvero, cioè veramente un tour nazionale in ogni direzione, insomma, sono state toccate praticamente tutte le regioni qua.
3: No, tutte no, però siamo stati un anno e mezzo, insomma, a portarlo in giro, può anche bastare così. Poi se capiterà qualche proposta la valuteremo, perché no, insomma, adesso noi vogliamo fare gli spocchiosi.
0: No, giusto, però un po'
3: siamo appagati, ecco,
0: però un po' bisogna anche pure tirarsela un pochetto, no? Perché uno quando fa una roba fatta bene, che poi viene premiata, viene riconosciuta e si continua ad avere chiamate, no, per presentare, per
3: ma
0: me,
3: guarda,
0: insomma,
3: la soddisfazione
0: soddisfazione, ecco, tirarsela è un modo di dire così, però giustamente è così, ecco.
3: Il fatto che oggi abbiamo comunque persone che hanno ordinato il numero 13, tra l'altro siamo contentissimi perché forse neanche in due settimane, insomma, c'è stata una richiesta, devo dire, notevole, sia della fanzine, sia del DVD, sia della coppia, e vedere persone che ordinano Tribal Cabaret da su Zara,
0: addirittura,
3: o da Cagliari, o da altri posti dove siamo stati per le proiezioni, questo vuol dire che, insomma... qualcosa forse.
0: Sì, il seme
3: l'abbiamo messo, no?
0: Sta anche mettendo sul germoglietto,
3: esattamente questo.
0: Niente male, addirittura da Suzzara, paese che mi dice qualcosa,
3: Tu sei il patrono.
0: Io sono il patrono, sì, dopo San Biagio il 3 febbraio, il 9 agosto possiamo dire che sarò io il patrono di Suzzara, perlomeno un patrono musicale, ecco, in qualche modo. E quindi, allora, tu ovviamente mi hai lasciato una lista che io l'ho seguito a messaggio, Darts.
3: Bravo, sì, perché stanno in copertina.
0: Ecco, per cui...
3: Per la prima volta abbiamo le copertine dedicate tutte a donne.
0: Tutte a donne, ecco, front and back.
3: E anche booklet.
0: E anche
3: cassetta, tutto.
0: Tutto
3: bravo.
0: Tutte donne ovunque, donne di qua, donne di là, effettivamente non male.
3: Belle donne.
0: Belle donne, fra parentesi, sì, direi di sì, bellissimo. E donne anche in terza pagina, insomma, ovunque. C'è Vannacci pure, no? Dei militari dietro. No, no, perché anche qua, no, perché ormai sta dappertutto, Dio buono, non ne posso più. Ho visto dei militari della Folgore, roba del genere. Io non me ne intendo, sono obiettore, per cui...
3: Per la prima volta abbiamo avuto una modella che si è prestata a fare appunto delle foto per noi e... È stato divertente, no?
2: È stato divertente, poverina, perché era gennaio, un freddo gelico.
0: Siete voi fotografi, sì, anche, sì.
2: Sì. Dario che... e me. Marcella è stata la nostra.
0: È la stessa, sia qua, sì, che sì, nella cassetta.
3: Esatto.
0: No, perché nella cassetta non si capisce chi è, insomma.
2: No, questo numero scherzando. È dedicato a lei, è lei la nostra modella.
0: Ah, ok, super. Bravo Marcella, allora che ho...
3: Solo che lei chiaramente poi non è che ha camminato sui vetri rotti o stava su un tram con i militari, quello poi l'abbiamo aggiunta noi, lei, no, poverina, non sapeva poi che...
0: Ah, perché è la stessa dei militari in testa, sì, di copertina, sì, sì. Ah, no, perché sai qua la foto qui non si vedono.
2: Beh,
0: i capelli,
2: lì non si vede, poi
0: lì non si vede il viso, vede. Ah, è sempre lei, quindi questo è... Sì, sì, gli avete messo innocentemente un disco in mano, ecco, senza circondarla da militari, da faccino rosa in divisa. Ecco.
3: E casualità vuole che proprio al concerto delle Darts, al 30 Formiche, l'abbiamo rincontrata dopo un po' di tempo che non ci vedevamo e, insomma, abbiamo avuto l'occasione di parlarle. E da lì, insomma, è nata la proposta e lei l'ha considerata e l'ha accettata, quindi diciamo che è tutto ricollegato.
0: È una persona con cui avevate già lavorato?
3: No, lavorato no, però l'avevamo conosciuta all'evento sempre di Tribal Cabaret.
2: Alle Darts eravamo tutte donne in prima fila.
0: Ah, ecco. Quando è stato il concerto?
2: Il concerto strepitoso, perché quando? Loro sono proprio...
0: E quando è stato?
2: A novembre dell'altro anno.
0: Ah, ok.
2: Sì, al 30 Formiche.
0: Al mitico 30 Formiche, sì, sì. Mitico posto che... Ma non doveva fare il festival estivo il 30 Formiche, aveva detto? Invece che dovevano arrivare i BBC e sarebbe stata una roba interessante, insomma, visto che anche sono nella compilation, ho notato anche qui Mantova che va alla grande, quindi le Darts sono in copertina. A proposito, non ho ancora dato il numero, 340-9974-468, questa è la copertina, ma potete vedere, adesso ve li faccio anche vedere perché adesso modifico la videocamera, così abbiamo anche ci siete anche voi, perché è una cosa che mi piace, visto che l'ho imparato. Studio più acquario, quello è. Allora, iniziamo quindi col primo pezzo di queste ragazze, anzi regine dell'incubo, Nightmare Queens, così si chiama l'album da cui è tratta questa traccia, che si chiama Get Spooky, e ce l'ascoltiamo qui a Night Toys, e quindi pronti, attenti, via con la Tribal puntata. Parte, eh?

0: là, eccomi.
1: Mamma mia.
0: Stavo preparando il pezzo anche per dopo. Anzi, non tanto per dopo, ma per adesso.

0: Ah, che bravo che sono stato, sono andato a parlare nel momento in cui, però tanto mi avete visto che andavo di là, quindi il bello della diretta. E allora benvenuti innanzitutto, ecco qua arrivati, eccoci qua. Ah, arrivati, ecco qua, vedi, Emiliano prima mi dice, ecco, da quel capolavoro che è Rain Dogs, una magnifica interpretazione di Clap Hands. Grazie Emiliano. Nel frattempo, ecco qua, buonasera Dario, nei Toy Smith's Treble Cabaret, puntata caldissima, fuori AFA, dentro tre esperti di musica che renderanno torrida la puntata. Gli ospiti si fanno attendere, un po' sì, ma sono arrivati, ma mi sono fatto attendere anche io perché fuori è un casino. Io non so, tutti i giovedì c'è bordello, delle volte esco allo stesso orario dei martedì, mercoledì, venerdì, non è come il giovedì, secondo me lo fanno apposta, guarda, e dovrebbe essere una roba così, tanto siete sempre sul microfono anche voi. Nel frattempo arriva la Rosy, che inizio triste, mi dispiace per la tua amica, bravissima, guarda, veramente conoscendola, ecco, non la tristezza ci sarebbe da lasciare fuori dalla porta, anche se ovviamente ce n'è tanta, perché quando una persona ha 54 anni, insomma, è un pochino presto, no, per volare via. E buon night toys a tutti e benvenuti D&D e viva l'anteprima del numero 13 in arrivo. Spocchiosi non vi ci vedo proprio, diciamo immeritata pausa, dai, vero, vero, è così, no, Spocchiosi non è Spocchiosi, e bisogna tirarsela ovviamente, quando una roba va bene, potevano vincerlo anche quelli di Seattle, no, il come si dice, il premio per il miglior documentario, invece no. È così, no, è come Nemo profeta in patria, infatti è così, ciao Dario, qui Camus, buona puntata a tutti i tribal amici, rientrato da non molto dal lavoro, aiuto, settimana tostissima, settimana prossima sarà pure peggio, poi tornando dalle vacanze peggio ancora, le ferie sono già un ricordo lontano, vero, ora tocca a me, sì è vero, viva le ferie, 10 giorni, ma ci vogliono tutti, mentre arriva anche Bobby, ciao a tutti, ciao Bobbissimo, evviva. E quindi abbiamo sentito le Darts, come ci piace a noi italiani dare che The Darts, che comunque ecco, per gli inglesi è un articolo che va bene per tutto e tutti, non
1: anche per New York Dolls va bene The.
0: Ah sì, assolutamente, che anche loro, diciamo, potevano anche, no, creare un pochino di dubbio all'epoca. Beh, erano anche abbastanza parecchio strani, ecco, vederli in quel periodo, no, vestiti in quel modo, ecco, non era una cosa da tutti i giorni. Avrei voluto sentire i commenti dei New York Dolls, perché è vero che c'era tutto il glam così, però loro erano veramente vestiti
1: dell'articolo che gli viene dato in italiano, che a me mi fa sempre un po' così sorridere, ma è anche un argomento di litigio tra me e Daniela, quindi lasciamo perdere.
0: Di che cosa? Di mettere o non mettere l'articolo?
1: Di chiamare le New York Dolls invece che i New York
0: Dolls. ok, sì, no, vabbè, chissà, perché poi essendo tre lettere che coprono tutti gli articoli, alla fine vuol dire tutto, no? Come anche quando io dico you, potrei essere voi o tu, e quindi certo. non c'è la cosa, poi siamo noi che lo interpretiamo
1: ma
0: così.
1: Ma parliamo delle Darts. Noi parliamo intanto, delle Darts. Intanto ringraziamo e salutiamo tutti quanti gli ascoltatori,
0: evviva,
1: che vogliamo molto bene. Rosy c'ha un pacchettone in arrivo, io penso che il postino sarà tipo Babbo Natale, perché
0: arriva col sacco.
1: Ha preso anche gli arretrati del numero 6 e del numero 7, insomma, pacco che pesa,
0: è in arrivo cara Rosy, quindi attento al postino che suona sempre due volte, forse, o forse no, adesso non suona manco più.
1: The Darts comunque sono un po' nella scia dei Fastons, dei Lords of Altamont,
0: sì.
1: Ci hanno colpito tantissimo, io devo dire ero un po'
0: scettico,
1: sì, un pochetto sì, perché in genere quando vedo un gruppo che non conosco che mette molto, diciamo, davanti l'aspetto fisico, quindi le scosciature eccetera
0: ok,
1: allora mi parte subito l'idea se queste vuol dire non sanno suonare, e invece devo dire che mi sono proprio ricreduto, perché sono molto brave a suonare, c'è una presenza sul palco
0: notevole,
1: sono pure carine.
0: In quante sono?
1: Quattro. E sono pure simpatiche, soprattutto poi lei, la cantante, è stata super carina con noi, col pubblico, con tutti.
2: Non so sono molto professionali poi.
3: Cioè, tant'è vero che abbiamo mandato loro le domande, tipo lei il giorno dopo già ci ha mandato le risposte.
0: Ah sì, senza dover caldeggiare. I contatti li avete presi lì al 30 Formiche.
3: Sì, sì, sì, è stata super efficiente, veramente una donna di polso, una donna da ammirare, anche il suo passato, perché lei era giudice della Corte penale in America.
0: Ah, ecco.
3: È andata in pensione proprio per dedicarsi a tempo pieno alla band.
0: In pensione,
3: sì,
0: per
3: pensione
1: una ciale da nostra,
3: sì.
0: Ecco.
3: Ha maturato gli anni necessari per andare in pensione.
0: Ecco.
3: Adesso si dedica a tempo pieno al gruppo. Fra l'altro comunque è una donna che ha avuto due gemelli, ha avuto un cancro un seno.
0: Quindi
3: è
0: vissuta anche
3: vegana, non beve da 5 anni, cioè è veramente ammirevole e fa tutto
1: anche
3: lei.
1: La contorsionista sul palco.
0: Vedo qualche...
3: No, ma poi si occupa del merchandising, si occupa del management della band, prima si occupava pure del booking, insomma è veramente una tuttofare.
0: Fa tutto lei, insomma.
3: Fanno tournée in tutto il mondo, si è trasferita dall'Arizona, adesso abita a Seattle, insomma, tanto di cappello, una donna così.
0: Sì, una donna con gli attributi, no? Si direbbe, anche se non si dice più, ecco, perché non va bene, no? Con tutte le insomma, bisogna, però era modo di dire, però una che si fa in quattro, insomma, ci dovrà far sapere.
3: No, ma la cosa bella è che poi dietro questo aspetto sexy, eccetera, comunque loro sono carine sia con le donne che con gli uomini, insomma, mantengono una professionalità che va dietro all'estetica.
0: Certo, no, ma poi l'estetica di quel tipo di musica è quella, cioè, perché se pensiamo anche, ai Poison Ivy dei Cramps, era sempre vestita molto sexy, diciamo, no? Ecco, per dire, ecco, il genere, quel genere musicale. Io ho anche amiche che seguono la scena, appunto, queste Pee-wee's, eccetera, eccetera, e hanno questi abbigliamenti, un po' richiamano gli anni 50, questo taglio di capelli con la frangetta pari, così, oggettistica particolare, e quindi anche magari, ecco, l'abbigliamento.
3: Il suo riferimento
0: resta...
3: è quello a Anne Margaret. Non so se te la ricordi, l'attrice, quella di...
0: Guarda, posso immaginare, cioè, c'ho un'idea, vedendo lei nella foto così...
3: Che faceva i film con Elvis Presley.
0: Potrei, cioè, c'ho in mente quella tipa lì, un po' maggiorata, sempre con la frangetta,
3: sì, rossa,
0: e i capelli.
3: Sì, con i capelli rossi.
0: Sì, che è un po'... non so il nome, però... Quando hai detto ricorda così, mi viene in mente un'immagine di questa tipa che potrebbe essere assolutamente lei.
1: Insomma, invece un'altra band che abbiamo
0: Speriamo tornino, perché vorrei andare a vedere. Ho visto, però, apro e chiudo parentesi, siete andati a vedere Cabaret Voltaire.
3: Sì,
0: a proposito, avevo il biglietto pure io, solo no, purtroppo dopo un mese in questa maniera, se venivo anche domenica a vedere Tribal Cabaret, a quest'ora dormivo qua in radio.
1: Cabaret Voltaire,
0: ecco.
1: Tribal Cabaret.
0: Sì, scusa, Cabaret Voltaire, quando sento un cabaret è Tribal,
3: no,
0: per
3: fra
0: me.
3: L'altro, una cosa che non ho mai detto, però il nome Tribal Cabaret è proprio perché all'epoca mi ero ispirata da una parte alle tribù varie dei dark, del post-punk, dei punk, eccetera, dall'altra ai Cabaret Voltaire.
0: Ah, quindi è proprio vero, ci sta.
3: Sì, ci sono.
0: Infatti mi dispiace non esserci stato, però sono andato a vedere Tricky lunedì e ieri si boom voilà. Devo dire che Tricky ha fatto un'ora, diciamo, abbastanza non scolastico, però non dice niente, per cui lui fa i cori, c'ha due voci giovani, c'ha una chitarrista con i sample anche e un batterista. Le tre voci e chitarra sono giovani, anche il batterista è un pochino più verso noi, e però sai, anche lì c'era la parte sottoregistrata, chiaramente, poi gli interventi vari, ha suonato 15 o 16 canzoni, il tutto in un'ora, però. Però bello, si boom voilà, devo dirti la verità, al di là del nome di merda, perché è un nome così proprio manco ne hanno una grande presenza sul palco, e devo dire che hanno una bella resa, ecco, mi dispiace appunto per il cabaret, e anche, per esempio, mi sarei voluto andare a vedere Kneecap. quelli la settimana scorsa, ma anche lì ero disintegrato, non, cioè ci sarei potuto andare, ma il giorno dopo con le 2000 persone ho dovuto rinunciare.
1: Lo dice a noi che siamo andati venerdì a Lido di Camaiore a vedere The Hives e Jack White, e dopo 4 ore di macchina ti fai il festival e poi il giorno dopo ti fai altre 4 ore.
0: Eh sì, perché è lontanissimo, no? Io ho amici a Viareggio, andare a Viareggio, cioè faccio prima arrivare a Mantova da me, perché quando arrivi a Firenze poi Montecatini, cioè sembra di essere già arrivati, ma in realtà è lunga. Però è bello questo festival, c'erano anche lì, si buon voilà, però vabbè, gli altri giorni, ecco, sono due weekend, no? Cioè, che tutti molto insomma, sono piaciuti molto, appunto, sia Jack White che anche gli Ives, erano gli Ives quella stessa sera vostra.
1: Sì, sì, sì. Il problema è che versi due concerti quell'intensità, uno dietro l'altro, cioè io ti dico sinceramente, dopo di Ives ero già soddisfatto, per me poteva anche essere finita là, invece poi dopo c'era Jack White, quindi che amo, cioè Jack White è uno dei miei artisti preferiti e contemporanei, però ero fisicamente provato, cioè a fine concerto, senza cena, perché c'ho delle file assurde stands, e devo dire che poi è un festival pure organizzato bene, cioè parliamo pure di una cosa organizzata bene, non era, cioè non ho critiche al festival, ho critiche a me stesso che non mi regge più la schiena, non mi reggono più le gambe, non mi regge più niente.
0: No, ma quella è la stessa cosa,
3: ma
0: per esempio
3: eravamo in 10.000, quindi puoi capire,
0: non male, nonostante tutto, nonostante il numero, diciamo, ristretto in qualche modo. Sì, infatti ormai queste cose così, io sono capace che sto lì 8 ore, non bevo manco una birra, perché se devo fare mezzo concerto in fila, guarda, faccio fatica, ma però ecco, deve essere una situazione interessante.
3: Il nostro amico ha detto: sono venuto per mangiare un panino o per vedere il concerto? Certo. Così dopo un'ora di fila per mangiare, insomma, è venuto a vedere il concerto e no, non ha mangiato.
0: No, ma guarda, io una piccola, l'anno scorso sono andato a Rock in Roma a vedere i Fountains DC, anche lì il numero di persone sarà stato un 10.000, non erano 50.000, 20.000, i token, eccetera, però ero andato da solo, mi sono messo e c'avevo davanti un ragazzo. A un certo punto arriva uno e un suo amico fa: oh, è così, fa, ma che stai da solo? Fa: no, fa, c'è anche Pinco Pallo, è andato a prendere una birra. Cioè io ero lì da 40 minuti, cazzo, cioè ero lì, ho detto e poi dopo, quando è arrivato dopo un minuto è arrivato, però cioè doveva ancora iniziare, forse ha visto gli Shame da là. Non si può, cioè questa è una roba da rivedere nei concerti, così
3: la cassa unica è da rivedere,
0: cassa unica, sì. Token e anche persone un po' professionalmente preparate anche nel vendere la cosa, perché molto spesso sono lì che litiga con la spina, cazzo, ma mettele a posto prima invece che stai lì ancora a regolare. Sono stato una volta a Villada, concerto gratis degli Zen Circus, anche lì mezz'ora per fare la fila, poi in altri 20 minuti ho detto, cioè se può fare così, ma andai fuori, ho detto scusa, ma sono venuto a vedere il concerto, fa, vabbè pure gratis, vabbè mi sono avvelenato, ho detto che vuol dire che è gratis, mi devi torturare per questa cosa. Poi mi sono incazzato, ho detto il bicchiere di birra non voglio neanche un cavolo di schiuma, la voglio pienissimo perché bevo solo quello, ma fa, la birra ci vuole, la schiuma va degustata, nel bicchiere di plastica Villada va degustata, ma fammi piacere, dai.
3: No, e quindi devo dire che invece i Carbara e Voltaire erano organizzati perfettamente, ci hanno dato anche l'acqua, cioè
0: sì,
3: posti a sedere.
0: Sì, posti a sedere, l'acqua niente, gli altri due giorni no, però no? Insomma, però ecco, non c'era una zona ristoro, che in quella situazione magari anche più ristretta sarebbe stata, cioè, ne avremmo approfittato, ecco, invece dove non fai fila c'è un cavolo, e dove invece fai fila, ecco, però insomma mi è dispiaciuto perché probabilmente The Final Tour, no? Si chiama questo.
1: Insomma,
0: sì, ho 45 anni, però insomma bisogna sempre vedere, ecco. Però ecco, mi è dispiaciuto, sono questa doppietta che ho perso e mo adesso.
1: E invece un gruppo che abbiamo visto nel piano della loro carriera in una situazione più raccolta a Bologna, sempre a novembre mi pare che era, sono stati Limignana.
0: Che li avete visti al Freak Out?
1: No.
0: Al Locomotive.
1: Locomotive,
0: bello, sono stato al Locomotive, anche al Freak Out, a dire la verità. Però.
1: E siamo, anche grazie al promoter, abbiamo avuto la possibilità di intervistarli prima del concerto. L'intervista è stata fatta soltanto con Lionel, in realtà, perché moglie e marito, si chiama proprio Limignana di cognome loro.
0: Proprio, ok, come se i Pizzetti, ecco, esatto. Così. Ah, vedi che lusso.
1: Lei era un po', non si sentiva benissimo, quindi ha preferito riposarsi. Aveva la chitarra, il chitarrista dei Fleshtones, tra l'altro.
0: Ah, si portavano in tour? Ah,
1: sì,
0: vedi.
1: Sì, ogni tanto portano degli ospiti super speciali. E abbiamo fatto questa intervista, lui carinissimo, però è stata un po' surreale. Perché, Daniela?
3: Beh, perché le domande noi le facevamo in inglese e lui ci rispondeva in francese.
0: Ovviamente.
3: Per cui intuivamo qualcosa, poi ogni tanto parlava pure in inglese, però insomma, non proprio tutto, però veramente una persona strepitosa, uno uguale a noi per sì, spirito, sì, per passione, per background, cioè, quindi è stata una scoperta meravigliosa per quanto mi riguarda.
1: Dopo, che quando siamo con una fatica enorme abbiamo trascritto questa intervista in qualche modo.
0: Eh sì, è una sceneggiatura quasi, sì, più che diciamo...
1: Cioè, dal francese che nessuno di noi due capisce o parla... Insomma, riportarlo in italiano e poi adattarlo, sistemarlo, leggerlo, insomma è stato...
0: Poi ce l'avete registrato, no? Per
1: sì,
0: cui
1: esatto,
0: bisogna anche capire le...
1: Esatto, però le storie sono veramente, veramente interessanti, soprattutto quelle delle collaborazioni che sono tante, perché loro amano proprio collaborare con degli artisti
0: sì,
1: che hanno conosciuto in un modo o nell'altro, o dividendo il palco, o in passato, perché in passato loro erano anche organizzatori di
3: concerti...
1: Di concerti.
0: Quindi gente anche loro già, insomma, gente in età, non ragazzini solo.
3: No, erano ragazzini quando hanno cominciato a Perpignan a organizzare concerti, ospitavano i gruppi a casa, stampavano i manifesti da loro.
0: Come hai fatto 300, tu, insomma.
3: Come facevano, stesso background. E alla fine hanno conosciuto un sacco di gente che si sono portati dietro negli anni, no?
0: Ah.
3: E quindi hanno fatto anche concerti più grossi, poi... Collaboravano con Dudu, che è un grande organizzatore, che all'epoca era, adesso è un grande organizzatore, ma era il manager dei Les Stags, per cui l'avevo conosciuto.
0: Ah, tu lo conoscevi già,
3: sì,
0: come...
3: E adesso è il loro manager, però è diventato uno dei più grossi in Francia.
0: Sì, sì,
3: ha
0: sì,
3: organizzato all'epoca pure i Nirvana, nell'89.
0: Ah, ok. Il tuo alter ego, però.
3: Sì, ma no, questo per farti capire come eravamo una rete e come eravamo tutti simili, con lo
0: certo,
3: stesso background, e ci piacevano più o meno le stesse cose, il cinema.
0: E vi siete poi ritrovati anche anni dopo a condividere, comunque le strade sono rimaste le stesse,
3: sì,
0: in qualche
3: infatti,
0: modo.
3: Quando
0: no?
3: Ci parlava Lionel, pensavo, oddio, ma è uno uguale a noi.
0: Eh sì.
1: Tra le varie collaborazioni ci sta Bobby Gillespie dei Prima Scream.
0: Mitico.
1: C'è il tipo dei Brian Johnstown Massacre che gli ha prodotto un paio di album, hanno scritto le canzoni insieme. E la cosa divertente è che dice, vabbè, questo è un piccolo così, una piccola anticipazione, spero che non me ne vogliate voi che non avete ancora letto, ma penso lo leggerete con più interesse,
0: certo,
1: se vi racconto sta cosa, è che quando hanno, vabbè, adesso magari non voglio andare nel tecnico, però insomma, quando hanno avuto l'editore, cioè quello che cura le edizioni dei pezzi, è tutta una questione dei soldi. Questo ha detto, qualunque cosa volete chiedete, e lui gli ha detto, sapendo che i trascorsi del tizio che aveva addirittura conosciuto i Joy Division all'epoca, gli ha chiesto, dice, ma guarda, io tra le due cose che vorrei, una di queste sarebbe scrivere una canzone con Peter Hook.
0: Ah.
1: E lui dice, vabbè, dov'è il problema? E il giorno dopo riceve un'email da Peter Hook, che era in tour in Giappone in quel momento, e Peter Hook gli dice, mandami il pezzo e vediamo. Quindi lui gli manda, perché sai che è bello di Lionel di Rivignanos, che è un fan, cioè, quando lui parla di queste cose lo dice con entusiasmo,
0: sì,
1: gli
0: sì,
1: si accendono gli occhi, no? Cioè, non come collega ma come fan di Peter Hook, vabbè. E quindi dice che gli ha mandato sto brano che lui aveva scritto, e quando Peter Hook gli manda indietro le linee di basso e di voce che aveva fatto per quel pezzo lì, lui alle 5 di mattina accende lo studio, mette le tracce, aggiunge le tracce di basso e di voce sulle altre parti già registrate da loro nel missaggio, e è rimasto, dice,
0: e beh, un sogno, no? Anche da fan è un sogno che diventa,
1: dice,
0: realtà.
1: Senti qua, dice, sta linea di basso con queste note, no? Dice, ci sono dei musicisti che ti vampirizzano il brano, no? Cioè, quando io ho ascoltato il pezzo era come se Peter Hook me l'avesse rubato, cioè era diventata una cosa sua. E io direi che ci possiamo ascoltare. Si chiama The Gift.
0: The Gift è proprio un regalo che ha avuto lui, no, da Peter Hook, e quindi loro, anzi loro.

0: Wow, super pezzo questo, anzi proprio l'incipit, quando dicevi si vampirizza il pezzo, no? L'inizio, quando inizia il basso. E questo è proprio Joy Division,
1: sì.
0: proprio questa traccia, proprio questo incipit, proprio dei Joy Division.
1: Ci hanno giocato il Mignanas, insomma anche la chitarra, si sente che lo stile è quello.
0: Eh sì, no, veramente un bel pezzo e insomma penso che gli ha messo un bel valore aggiunto Peter Hook. Nel frattempo salutiamo il mitico Scanna, eccolo qua, ciao Dario, Daniele, Dario, baci, ciao. Da Scanna, evviva lo Scanna nostro, che fra un po' entreranno in studio per un nuovo album, no? Qua a luglio mi sembra che entrino in studio per il quarto capitolo della saga Bebaloncar.
1: Spero sia uno studio con l'aria condizionata.
0: Dio buono, veramente, anche perché lo studio è sempre già è tutto chiuso, no? E non ha finestre, non ha niente, per cui deve essere condizionatissima l'aria. evviva Scanna, che e nel frattempo evviva anche la Rosi, dice: vedi, il postino qui non suona mai, si imbosca sempre, speriamo non me lo faccia sparire. No, qui non suona, qui addirittura suona, mi lascia il biglietto. Ma come, se ti ho risposto, perché mi lasci il biglietto che dopo devo andare in posta? Infatti per quello faccio arrivare le cose al lavoro. Ma che bello sto pezzo di Liminagnas, si sente il tocco alla Joy Division all'entrata, dice Rosi, ovviamente. E mentre saluto anche Rob De Grieg, che saluta velocemente, ma il dovere chiama, andrò di podcast, grazie Robs, evviva. E allora
1: andiamo avanti
0: dopo aver sentito, bellissima questa, devo approfondire anche la band, perché è interessante.
1: Ci sono tanti aspetti, non è che questo sia il brano più rappresentativo.
0: Proprio per quello vorrei immaginare la cosa. Loro sul palco sono in due, però c'era solo un chitarrista.
1: No, sono tanti.
0: Cioè. Ah, sono in tavola, no, perché vedo che lei suona la batteria, sì. O comunque lui suona la chitarra.
1: Ci sono i microfoni alzati noi, perché non sento.
0: Ti senti?
1: Ehi, ciao.
0: Ok, sì, sono alzati.
1: Loro sono in due, sì, c'è Marie che canta pure, era la voce di questo brano, batteria e voce. C'è Lionel che suona solo la chitarra. Poi ti ho detto c'era il chitarrista
0: in appoggio, un bassista.
1: Beh, d'appoggio, insomma, era un chitarrista virtuoso. Quello dei Fleshstones, no? Poi hanno un cantante che suona anche la chitarra acustica.
0: Ah, quindi c'è anche un'altra voce.
1: E poi c'è il tastierista chitarrista che fa un lavoro pazzesco, cioè dietro c'erano questo che suona tastiera e chitarra, che faceva un lavoro incredibile, e una bassista, corista, cantante micidiale.
0: Ah, quindi insomma è un gruppo complesso.
1: Però la band no, poi lo leggerai nell'intervista, la band sono loro due.
0: Sì,
1: poi chi c'è, chi non c'è, non c'è. Loro quando vanno in tour, chi è disponibile va, chi non è disponibile.
0: Quindi puoi vedere una band diversa in ogni tournée, sì. Non sempre, anche perché insomma dalla Francia riescono anche a recuperare, ecco, chitarrista dei Fleshstones, insomma. Ho amici che sono super fan dei Fleshstones.
1: Che verranno a Roma a fine ottobre.
0: Ecco, allora sarà la volta buona che li vedrò pure io. Io non li ho mai, come si dice a Roma, non li ho mai coperti, però me ne dispiace perché sono veramente fighi, anche perché chi ascolta la mia musica, diciamo, ascolta anche loro.
1: È ancora in formissima, ti piaceranno sicuramente.
0: No, ma qualcuno, l'ho letto, forse Guglielmi, un altro super fan dei Fleshstones, insomma, ma molti mi hanno detto che sono ancora in forma.
1: Beh, allora, tra le novità di questo prossimo di questo nuovo numero c'è anche una nuova collaboratrice, penso occasionale, però magari se ci ricasca, insomma, noi non è che ci dispiace.
2: Un'intervista ai Damned, Capitan Sensible.
0: Mitico Capitan Sensible, di cui ho anche il singolo What, che era un pezzo, ve lo ricordate quel pezzo dance, Captains e What? E era lui quando aveva lasciato momentaneamente i Damned, e fece un successo incredibile con questa cosa. Mi ricordo un periodaccio di brutta adolescenza mia, no? Di quelle, sai, la parte triste del passaggio dell'adolescenza, così quando avevo 12-13 anni, insomma, e quindi, però è una canzone che porto sempre nel cuore.
2: Questa intervista è particolarmente bella perché si è confidato proprio proprio aprendosi, parlando del suo disco preferito dei Damned, che è Neat, Neat, Neat. Poi tanto, veramente bella.
0: Io sono
2: profonda,
0: stato...
2: che non è scontato per uno che sta, che ha l'età sua.
0: Ah no, assolutamente.
2: Che suona da così tanto tempo.
1: Sì, ed era praticamente ai tempi dell'uscita dell'ultimissimo disco, che è un album di sole cover dedicato al chitarrista
2: Brian James,
1: che era appunto morto, che è morto recentemente.
0: E gli hanno voluto dedicare quasi in formazione originale.
2: Sì,
0: poi
2: praticamente perché... il disco è una selezione dei suoi 45 preferiti, che sono più che altro di musica psichedelica anni 60 e 70.
1: Sono gli ascolti che lui faceva, i primi ascolti che ha fatto. E...
2: E anche Capitan Sensible era meravigliato che fra i pezzi preferiti di Brian James c'era Emily Play, che comunque,
0: Pink Floyd, che è una roba totalmente, anzi, se c'era una cosa che odiavano i punk, no, erano i Pink Floyd proprio.
2: Sì, però non i primi dischi, quelli con Syd Barrett.
0: Ovviamente
2: i punk odiavano i Pink Floyd dopo.
0: Io sì, esatto, io li devo dire, li amo fino a Middle, Atomer Mother, Middle, tornando indietro, tant'è che da maniaco deco non mi sono fatto scappare quel box che era Pink Floyd 64-71, dove ci sono dentro dei DVD anche con le loro performance all'UFO Club di Londra.
1: 64.
0: Sì, 65-71, scusa.
1: Sono 66.
0: Eh no, però il box è 65, perché ci sono dentro anche delle cose pre-Pink Floyd.
1: Ah.
0: Sì, per quello, non 64, mi sono sbagliato, 65-71. E ci sono robe pre-Pink Floyd, ma ci sono pure le partecipazioni, cose, ci sono dentro un sacco di pezzi inediti, e non solo gli album, che gli album non ci sono lì dentro, cioè ci sono tutte queste cose, memorabilia varia, è una roba interessante. Non costava poco, ovviamente, però sono riuscito a prenderlo a metà prezzo.
1: Una disquisizione accesa con uno che non so manco chi era, in un gruppo Facebook, che insisteva che la psichedelia l'hanno inventata i Pink Floyd, e io sostenevo che l'avessero inventata i Beatles, e qui chiamo Laura a mettersi subito dalla mia parte.
0: Questo
1: insisteva, diceva che Syd Barrett nel 64, e lì vabbè, quando ho sentito così ho detto vabbè, senti,
0: adesso glielo chiediamo, perché vedi, non
2: comunque
0: sono
2: comunque Capitan Sensible, ecco, fra Kinks e Beatles, dice i Kinks, fra Sex Pistols e Clash, dice gli Stranglers,
0: gli
2: via delle tastiere, quindi un grande,
0: direi, ha messo, eccola qua, ecco, arriva Laura, vedi, eccomi,
1: vedi, brava.
0: Perché prima mi ha mandato un messaggio, che ho detto non sono ancora a casa, intanto mando un saluto e un abbraccio a Dario e Daniela quando arrivano. Eccomi, sto dalla tua parte.
1: Guarda, io faccio a Laura, posso fare a Laura il saluto che le farebbe Paul McCartney?
0: Sì, certo.
1: Hey Laura, hey, how are you doing?
0: Ah, farebbe così? Fa così, vediamo cosa ci dice la Laura, oltre a un super sorriso smagliante e doppio. Sì, vi stavo ascoltando, ecco, quello lì era il saluto di Paul McCartney, capito?
2: Comunque, sì. Senti, il pezzo che andiamo ad ascoltare è Making Time, che è una cover di un brano dei The Creation del 66.
0: Mitici Creation, che sono una di quelle band, diciamo che magari non di primo piano per gli addetti ai lavori, sicuramente, non però di quelle che nomineresti se parli di band di quel periodo. E l'album dei Damned si chiama Not Like Everybody Else. E il pezzo appunto Making Time.

0: Wow, Damned, mitici. Io so sempre una cosa che mi ha sempre fatto ridere dei Damned, del nome del batterista, no? Rats Cabis, nel libro Il sogno inglese, quello sul punk, visto diciamo dall'ottica di Malcolm McLaren, Rat Scabies, perché ha preso la scabbia dai topi e quindi aveva mutuato per quello, quindi immagina che tipi erano. Infatti è meraviglioso anche adesso a quest'età, è fantastico come look. E devo dire un album atipico, che però io ho amato tanto dei Damned, è stato Fantasmagoria, anche se era una roba totalmente diversa, eccetera eccetera. Forse anche vedere poi Damned in versione
1: con la moglie di Nick Cave in copertina. Poi
0: era la moglie di Nick Cave quella, mi ricordo, perché la
2: copertina ancora no.
1: Era modella e basta,
0: che è l'attuale sempre, solo una moglie ha avuto lui, quella la moglie di Nick Cave. Vedi, questo episodio non lo rammentavo, vedi. Comunque bella carica, visto. Ecco, qua fra parentesi, ecco. Ciao Paul, dice Laura. Oggi poi è il Global Beatles Day. Ho già pronti gli album da ascoltare, ma solo dopo la trasmissione. Quindi c'è una, come si dice, una bisogna mantenere, esatto, c'è un contatto, c'è praticamente alla stessa ora nel mondo, no? Come funziona?
2: No, questa non la so, sentito, ma non so il motivo.
0: Ci devi informare la Laura. Vuol dire che tutti oggi bisogna ascoltare un pezzo dei Beatles in qualche modo, e magari a qualche ora precisa, sicuramente dopo Night Toys, ovviamente. In merito al discorso sulla psichedelia, volevo menzionare i Grateful Dead, dice Emiliano. Ovviamente anche loro sono particolarmente vicini, anche perché mi sembra che si drogavano pure parecchio, cioè la psichedelia la vedevano, ecco, soprattutto era la Summer of Love,
2: era quella americana, psichedelia dei Grateful Dead.
0: Quindi Super Damned, Not Like Everybody Else, è un bel tiro, ecco qua, fra parentesi, l'articolo di Alba Solaro, ecco già, giornalista per Rockerina.
1: Dice che,
0: ecco,
1: per esempio, quando avevano fatto le audizioni per trovare il cantante, era andato dai Banyan
2: e
1: Sid Vicious, soltanto che Sid Vicious è arrivato in ritardo,
2: non si può presentato, mi sa.
0: Ma minimo anzi
1: mai cantante fu più appropriato.
0: No,
1: Alba poi era una penna dell'Unità per tanti anni,
0: giusto, vero, anche dell'Unità come no?
1: Marie Claire, Rockerilla,
2: ha intervistato Joe Strummer
1: adesso per il venerdì della Repubblica.
0: Sul venerdì di Repubblica, quindi insomma sempre testate interessanti, insomma sempre si occupa di musica, no? Perché io Repubblica non lo prendo, e quindi si occupa sempre
1: musica, di attualità, di spettacolo,
0: comunque insomma sempre musica e spettacolo.
2: E invece un altro nostro collaboratore, pure, che è un altro che di gente ne ha intervistata, una volta mi fa: senti Dario, ma tu hai modo di digitalizzare le cassette audio? Ho detto: ah sì, dai, volendo. Diciamo, perché sai, ho ritrovato delle cassette che ci sono, delle interviste, ma io non so nemmeno che ci sta veramente dentro, perché so dell'epoca e c'è scritto sopra qualcosa, ma dice: te le do? Porta. Mi dà queste cassette e io leggo Adrian Borland.
0: Che davvero?
2: Anche io, ma che veramente? Fa sì, l'ho intervistato nell'85, non so se era prima o dopo il concerto dei Sound al cinema Espero.
0: Vedi.
2: E lui lo intervistò in un alberghetto che stava lì vicino, tra l'altro, che pure vicino a dove abita lui.
1: Quattro stelle, c'erano pure i Sister Sommersi lì.
0: Perché tutti, io abitavo dietro l'Espero, purtroppo sono arrivato a Roma nel 96 quando l'Espero era morto.
1: Ai parati fiscali ero all'albergo.
0: Ho capito qual è.
1: Hotel La Pergola. No?
0: Sì, è quello lì che sta nella Bifora. Sì, c'è ancora, anche i Sister Sommersi andarono lì, perché lì suonarono praticamente tutti, anche i Damned suonarono lì.
1: Sì, poi avevano una stanza proprio grande dove potevano fare le conferenze stampa, per questo intervista di...
0: fra parentesi, ecco, anche Luigi Bonanni, c'è una foto mitica assieme a Capitan Sensible, proprio all'Espero, che era salì sul palco, insomma, in occasione del loro concerto. Quindi mi dispiace non essere stato a Roma, che veramente abitavo lì a 20 metri. Via Valdossola 47.
2: Nell'80 c'avevi 12 anni. Quindi
0: sì, non ci sarei andato. Però magari nell'85-86, ecco, quello lì non avrei visto. Però i Sistero Versi li avrei visti, per esempio. Ecco.
2: Discorso che però è molto... Cioè, io quando ho ascoltato questa intervista registrata mi sono veramente gasato, perché comunque capisci anche, no, il momento, devi contestualizzarlo. 1985, certo. In Italia, Francesco Donadio, che ha fatto l'intervista, ammette che non è che proprio fosse ferratissimo in materia, no? E andò con un amico suo che ne sapeva un po' pure lui, quindi insieme cercarono di mettere su queste domande, ed erano loro già avevano fatto sia Jeopardy che From the Lion's Mouth, ma anche All Fall Down,
0: sì.
2: Ed era l'uscita dell'EP, in realtà, successivo, che adesso ovviamente il titolo mi...
0: Mi viene in mente Sunlight, è una roba
1: Monument,
0: perché è su All Fall Down, ma mo lo troviamo subito, perché intanto che
2: c'è pure scritto qui da qualche parte. Comunque, in ogni caso, il discorso è che si parla proprio del fatto del perché i Damned non perché i Sound non avessero tutto quel successo che invece magari avrebbero potuto ottenere, no? E che altri gruppi che erano usciti insieme a loro.
0: Shock of Daylight,
2: esatto,
0: si chiama l'EP.
2: Esatto,
0: ecco,
2: Shock of Daylight, sì. È interessante, no? Che lui dice: sai, nell'80 è uscito Boy
0: degli U2,
2: esatto, è uscito Crocodiles di Ego and the Bunnymen,
0: yes.
2: E siamo usciti noi con Jeopardy. Quindi praticamente il battage pubblicitario è stato più su quei gruppi lì che rispetto a loro, che stavano anche con una etichetta piuttosto piccola, mi pare si chiamasse Corova.
0: La Corova, infatti la Corova era la stessa di Echo and the Bunnymen, e infatti lì ho letto poi recentemente questa cosa, che la Corova ha detto: ci sono sti soldi, e chi li mettiamo, Echo and the Bunnymen o i Sound? E hanno deciso gli Echo and the Bunnymen, quindi produzione, promozione, tutto quello che comporta una spinta grossa, insomma, che esatto. Gli Sound non hanno avuto, tant'è che ti dico anch'io da fruitore già dall'84-85 di questo tipo di musica, beh, io i Sound non li avevo mai sentiti, cioè loro veramente sono stati più riconosciuti post, perché il primo che mi ha parlato di dei Sound, pensa, è un amico che ha 65 anni e primi anni 90, ho detto: tu devi sentire una band, si chiamano Sound, c'è un disco All Fall Down, perché lui poi gliel'avevano rubato e glielo comprai io qua a Roma, per dire: te Roma lo trovo in CD, gli avevo cercato, insomma, e glielo avevo portato, e fa: te devi ascoltare questi che sono fortissimi, e quindi da lì io ho conosciuto i Sound, ma io prima non ne avevo mai sentito parlare, mentre magari sentivo parlare degli Alien Sex Fiend, non so, per dire, una roba che non, neanche mi piace più di tanto loro, per essere sinceri, però ecco. E mi dispiace non averli scoperti dopo, ma lui veramente, tant'è che lui si è suicidato proprio per quello, insomma.
2: Sicuramente perché tu non li conoscevi.
0: No, no, Dario, no, non fare così. E quindi, no,
1: durante il lockdown avevo fatto un quesito su Facebook, no? A cui avevano risposto, non so, 2000 persone, veramente tanti. E avevo chiesto: qual è il gruppo che secondo voi avrebbe meritato più successo? E la maggior parte hanno detto i

0: del cantante comunque,
1: che comunque non,
0: non
1: ha
0: peli, hanno puntato da...
1: non ha peli sulla lingua lui, le dice le cose così come
2: infatti
1: le pensa.
2: non vedo l'ora di leggerla, perché insomma è una band per me incredibile e
1: si arrabbia quando gli viene detto che All Fall Down è un passo, come dire, indietro.
2: Molti lo dicono,
1: lui non la prende bene sta cosa, dice anzi che secondo lui dentro All Fall Down ci sono alcuni dei pezzi migliori che abbiano mai scritti, e tra questi menziona Monument, dicendo che secondo lui forse è il miglior pezzo che abbiano mai scritto. Quindi io direi che ce lo possiamo ascoltare, no?
2: E dare la nostra opinione, veramente, se è uno dei più belli o meno, insomma. Vediamolo subito, da All Fall Down, appunto, Monument.

0: Una meraviglia questo monument, anzi uno solo, il monumento di All Fall Down di The Sound.
1: Un bel pezzo.
0: Molto bello, sì, comunque effettivamente.
1: Continuo a preferire Jobardy
0: e Fall Out Mouth, sì, sì, direi
1: con
0: di
1: buona
0: sì.
1: Pace di Adrian Borland. Ma.
0: Beh, direi di sì, è un bel disco, tant'è che appunto poi quando quel mio amico dice ascoltati All Fall Down, dopo non gli ho mai detto che preferirei gli altri... ascoltandoli poi prendendo i dischi preferisco gli altri due, che poi io ho questi tre Shock of Daylight e poi c'ho però i due cofanetti in CD dove c'è tutta l'opera omnia compreso i mi sono fermato a quelli, ma sono veramente insomma un ascolto che gira spesso sul mio giradischi. E nel frattempo, a proposito, saluto Pietro, saluto tutti i conduttori e ascoltatori. E poi aspetta che qua adesso c'è questa nuova cosa di WhatsApp che mi appare, ecco qua, una cosa che non mi fa schiacciare la freccina, mentre Laura, ecco, a proposito del Global Beatles Day si festeggia il messaggio di pace di All You Need Is Love contenuti nell'omonimo brano suonato in questo giorno nel 67, trasmesso in diretta dalla BBC e raggiungendo 400 milioni di persone.
1: Mondovisione, prima Mondovisione.
0: Prima sì. Mondovisione. E 400 milioni in tutto il mondo, ognuno può festeggiarlo come vuole, però ho visto anche altre iniziative social. Io ascolterò invece gli album dove è contenuto il brano, quindi è questa particolarità, non conoscevo. Vedi, non bastano i cuori per i Sound e Adrian Borland riscoperti anch'io fine 80, anche il Borland solista merita, ecco il solista, c'ho gli Outsider che era la band prima e che c'è un bel cofanettino anche lì di CD e c'ho anche la ristampa di uno degli album che era uscito così, però il Borland proprio solista, quello mi manca e ce ne sono diversi, lui ha fatto diverse cosette insomma tutte senza successo purtroppo, belle, ma è andata così perché è proprio stata la depressione.
1: Doveva fare pure lui una bella Mondovisione, non so se...
0: Chi lo sa, magari spartire i soldi con gli Echo and the Bunnymen, ecco, perché invece vedi, a volte le case discografiche decidono quello.
1: Io non avevo Crocodile, dopo che ho letto l'intervista me lo sono comprato, devo dire, è un bel disco pure.
0: Sì, sì, sì, beh... E con The Bunnymen, quello, Porcupine, no? E poi sì. C'è anche Ocean Rain, molto bello, e Crocodile, poi bellissimo.
1: Però tra Boy, Crocodile e Jeopardy, vince Jeopardy.
0: È una bella, sono tutti e tre bei dischi, e io Boy ce l'ho nel cuore, perché sai, gli U2 sono stati una delle mie prime cose, mi ricordo quando uscì War, anche lì non li conoscevo, c'era... questo amico di cui parlo spesso, perché aveva un fratello che è del 64, il fratello studiava a Pisa negli anni 80, quindi 83-84, quindi sai, il fermento fiorentino, toscano, pure Pisa aveva un fermento hardcore, ma lui era un po' spunker diciamo, e quindi portava a casa, e quindi ho scoperto tante cose dalle cose che portava da Pisa e da Firenze, ma una volta eravamo così, il fratello aveva 13 anni, io ne avevo 14, fa, devo andare a comprare un disco per mio fratello, U2, così, era War, no, il disco, e allora è andato a comprare, poi ho detto andiamolo a ascoltare a casa, così, e quindi l'abbiamo ascoltato, cazzo, c'è una prima facciata pazzesca, perché qui Sunday Bloody Sunday, Seconds, New Year's Day,
1: perché U2 poi hanno fatto di meglio, invece secondo me... mi dispiace dirlo, ma The Sound, il primo album, è
0: no, di meglio, sì, rispetto a Boy c'era un po' era leggermente acerbo, ma i pezzi c'erano, insomma, sì. Erano stati, no, anche rodati, quindi da War, quindi quando poi lui è andato a casa e io sono andato al negozio di dischi a comprarmelo pure per me e quindi è nata la cosa. Dopo col tempo è arrivato Boy, perché poi sai, una volta c'è anche il live, me lo registrarono su cassetta, poi lo comprai dopo, insomma erano altri tempi, e quindi da lì mi sono innamorato agli U2 e quant'altro, ecco, per cui ce li ho un po' nel cuore, ecco.
1: Allora noi andiamo avanti adesso con una cosa che è un po' atipica sia per Tribal Cabaret che per Night Toys.
0: Sì, vero.
1: Ma abbiamo, quant'era che giaceva nel cassetto questa intervista a Daniela?
2: 1900 1987.
0: 87?
2: Sì, avevo negli archivi a casa questa intervista fatta ai Deep Purple.
1: Scritta a macchina,
2: perché doveva uscire una rivista che si chiamava Capitan Kirk, che poi alla fine, all'ultimo momento, per contrasti con il resto della redazione precedente, l'editore decise di non far uscire.
0: Cioè non è mai uscita? No, solo
2: quindi
0: un progetto.
2: Mi sono ritrovata tante interviste inedite, appunto Jesus and Mary Chain, poi Deep Purple, Gun Club, insomma altre.
1: Public Image,
2: che piano piano stiamo
0: mettendo dentro, certo,
2: sì, anche
0: certo.
2: Perché hanno un valore storico, diciamo.
0: Ci picchia, poi insomma.
2: Questa
0: in
2: poi
0: anni...
2: in particolare era stata fatta da Bob Cattani, che era il cantante degli Astaroth, è il cantante degli Astaroth, e Saverio Principini, il bassista. Perché dovevano suonare come supporter. Appunto al concerto dei Deep Purple all'Euro.
1: C'è tutta una storia assurda dietro questa cosa qua. Gli Astaroth sono una band romana metal, che all'epoca erano famosi perché non solo per quello, però insomma c'avevano questa caratteristica di vestirsi da centurioni romani, quindi suonavano sul palco vestiti da centurioni.
0: Comodo!
1: Sì, cosa che quando aprirono per i Motorhead a Napoli, Lemmy praticamente gli stava rubando nel metto, perché Lemmy era un collezionista di queste cose, anticaglie di guerra, eccetera, no? E vabbè, fatto è che comunque, che succede? Che nell'87 Deep Purple arrivavano a Roma e tornavano a suonare qui dopo tanti anni, perché siamo riuniti da poco, erano tornati con un album che si chiama Perfect Strangers, stavamo parlando pieni anni 80, erano tornati.
0: Me lo
1: 80.
0: Ricordo adesso, vedendo la copertina con questa DP metallica forgiata nel metallo, me lo ricordo.
1: Nell'83 erano tornati con la formazione cioè quella del Mark II, cosiddetta, con Richie Blackmore alla chitarra, Ian Gill alla voce, John Lord alle tastiere, Ian Pace alla batteria e Roger Glover al basso.
0: Quindi proprio
1: la formazione quella di Smoke on the Water e via dicendo. Che succede? Che quel giorno dovevano suonare alla scalinata del lavoro all'Eur, la band di supporto, insomma c'è un nubifragio, un casino in Italia, nonostante fosse, credo,
0: 5-6 settembre, leggo, due sere a fila.
1: E che succede? Che la band di supporto, che si chiamano Pretty Maids, è una band danese, rimane bloccata col furgone non so dove. Quindi questi dicono: ma troviamo una band locale che può aprire al posto loro, perché questi non arriveranno mai in tempo. E chiamano gli Astaroth, che quindi fanno armi e bagagli e vanno subito lì, poi con gli strumenti e tutto quanto.
2: Perché gli Astaroth avevano un'etichetta olandese, no? Che era insolito per l'epoca, avevano una band metal italiana.
1: Nel frattempo il giovane Dario aveva il biglietto per questo concerto, faceva il quarto liceo ed era stato rimandato in chimica. Gasatissimo, perché sarebbe stato il primo concerto che vedevo di mia spontanea iniziativa. Fatto è che gli Astaroth arrivano lì e tutto quanto, alla fine del concerto si decide di non farlo, perché aveva piovuto pure a Roma, non c'erano proprio le condizioni, e quindi si farà il giorno dopo. Quindi nel frattempo i Pretty Maids arrivano, gli Astaroth rosicano, non suonano, però fanno l'intervista a Ian Gillan, Roger Glover e John Lord. Dario si attacca al tram, perché essendo stato rimandato in chimica, spostando il concerto di un giorno, andava a cadere proprio la notte prima degli esami. E mia madre mi disse: tu non esci, tu non vai da nessuna parte. E quindi immaginatevi un po' il mio shock. Quindi trovarmi questa intervista qua a distanza di tanti anni è stato un segno del destino. Destino che poi ha voluto che un paio d'anni dopo loro tornano a Roma con un'altra band di supporto, suonano al Palaeur, ma fanno gli stessi biglietti identici di due anni prima, e io ce l'avevo ancora, capito, con la stessa matrice, addirittura c'è scritto supporto Pretty Maids quando non c'erano più loro, e quindi con quel biglietto di due anni prima mi li vado a vedere poi al Palaeur.
0: È incredibile, bellissimo questo, vedi, altro che quando sparano lì, fammi vedere il codice, che codice, qua si strappa, infatti come adesso quando ci sono quelli che vendono i biglietti, io non lo sapevo questa cosa, no? Magari uno dice: vendo biglietti, mette la foto del biglietto dove c'è codice a barre e numerini, e con quelli lì pare che ti freghino le cose. Io non lo sapevo, perché che ne so io come si fa a ricostruire questa cosa, per cui per quello molti quando fanno i biglietti cancellano il codice a barre e quei numeri di riferimento, perché con quello tu puoi fare il biglietto fasullo, e se quello entra prima di te sei fregato. come rimane fregato lui se entra dopo, però chiaramente avendolo fottuto entrerà alle 4, tu arrivi là bello bello alle 7 e rimani fuori. Sì l'ho imparato così leggendo lì, io non ci avrei mai immaginata, ecco, questa cosa.
1: Quindi per gli ascoltatori di Night Toys ascoltiamocela, dai, Perfect Strangers.
0: Perfetto,
1: che c'ha anche delle sonorità, se vuoi, un po' delle atmosfere un po' che potrebbero richiamare, dai, un po' di oscurità.
0: Eh beh, sì, d'altronde il periodo era quello, no? Quindi ci sta che anche un rientro goda un po' del sound dell'epoca. Questo però è di Purple, questo tastierone così.

0: Wow, eccoli qua i Deep Purple. No, stavo guardando un po' l'intervista e anche l'inizio è tipico Purple, poi è un po' particolare il cuore del pezzo, insomma, meno purpoliano, sebbene io ovviamente li conosco così, ma non approfonditamente. Ecco, poi stavo dando un'occhiata al biglietto, che quello lì è il tuo proprio,
1: sì.
0: Era però di 2 anni prima, cioè proprio l'hanno dato...
1: L'87, sì.
0: Però voglio dire, erano 2 date quelle là dell'87,
1: ma guarda,
0: e poi ne fecero una sola.
1: Secondo me sì, qui resta tutto un po' così, sospeso sull'orlo del ricordo. Però io mi ricordo sta cosa, che non ci sono andato perché mia madre non mi ha mandato.
0: Però super che hai conservato il biglietto senza strapparlo. Poi mi...
1: Che sei matto? Il primo biglietto.
0: Il biglietto.
1: Il secondo. Prima era Frank Zappa.
0: Frank Zappa hai visto? Grande.
1: Il secondo di Purple.
0: No, io il primo, gli U2, guarda. Joshua Tree, è stato il mio primo concerto. Quello, cioè, piglio e vado, no? Perché io con mio padre ho visto a 7 anni Roberto Vecchioni, che era da solo, lui e un altro con la chitarra acustica, proprio 75, e Giorgio Gaslini ho visto, che era un jazzista famoso, e lui l'autore delle musiche di Profondo Rosso. Gli arrangiamenti sono dei...
1: Se
0: voi vedete il disco, che è una delle poche colonne sonore che ho, perché mi piace molto, e le musiche sono di Giorgio Gaslini, e poi loro gli hanno messo la ciccia, le hanno arrangiati, li hanno fatti alla loro maniera, però le linee musicali sono quelle, poi magari l'uso di quell'organo potente, ecco, può essere loro l'idea, però viene sempre dimenticato Gaslini, che è lui l'autore di
1: e pensa che mentre tu e io vedevamo i nostri primi concerti, Daniela li organizzava.
0: Hai capito? Vero. A Cipicchia, e che concerti, che avremmo voluto esserci pure in quelli, ma mi fa ridere il biglietto che ho scritto: i Monster of Rock arrivano.
1: Sì.
0: Che cavolo, che poi Monster of Rock diventerà anche un brand, no?
1: Certo.
0: C'erano tutti gli anni, li facevano Modena, per esempio, Bologna,
1: paio,
0: gli AC/DC.
1: Ho visto gli AC/DC
0: quando sparavano il dollaro.
1: Ce l'hai il dollaro.
0: Con Angus Young, perché ce l'aveva un mio amico, quello, che c'erano anche in negazione, mi sa, quella volta lì.
1: Forse sì, all'inizio proprio. Giornata, ma
0: sì, perché c'erano i Vanadium, forse anche quelli,
1: Pino Scotto,
0: c'era qualcosa del genere, perché poi sono state alcune, insomma, cioè non è stato solo uno il Monster of Rock,
1: no,
0: quello,
1: guarda,
0: lì del 91 mi sembra,
1: nel 90 a Bologna mi ricordo che ho visto Faith No More, Aerosmith e Whitesnake come headliners, e poi quello dopo mi sa che quello che dici, quello del 92 in realtà,
0: 92 forse, allora.
1: Queensryche, dopo Negazione, Pino Scotto eccetera, Queensryche, Metallica. E sì, dissi.
0: I Metallica li ho visti nel 93 invece.
1: All'epoca ce la facevo.
0: Sì, ma una volta anch'io andavo dentro alle 4 per il concerto, che iniziava, non dico alle 8, perché comunque c'erano i supporti. Il tour, quello lì degli U2, io entrai alle 3:30, però alle 16:30 ci furono i Long Justice, grandissima band. E poi tipo alle 5:30 c'erano i Big Audio Dynamite di Mick Jones. Poi c'è stato i Pretenders, che avevano suonato tipo alle 19, poi alle 21 gli U2.
1: Certo.
0: Che i Pretenders avevano fatto 1 ora, gli altri ovviamente, i Long Justice mezz'ora, 40 minuti. Invece i Faith No More li ho visti prima dei Guns N' Roses, 92 a Torino. E lì andai a pensare, perché c'era i Soundgarden, che erano i primi, hanno fatto 30 minuti, 35. Invece i Faith No More 1:20, e poi cioè fecero un concerto pieno, insomma, figo. Che poi pare che c'è aria di reunion o qualcos'altro dei Faith No More. Vedo, hanno postato una foto di band, cioè, ovvero...
1: Ma loro ogni tanto si riuniscono, pure qualche anno fa si erano riuniti, avevano fatto un album pure, no?
0: Non sapevo, ecco, però, perché vedo sempre nella famosa bolla di Facebook, quando ditemi che è vero, dite qui e là, e c'era, insomma, c'era la band, ecco, quindi probabilmente
1: c'era un concerto di questi gratuiti a Berlino, come l'altra volta avevo raccontato quello di Blondie, no?
0: Sì.
1: Fecero Faith No More gratuito per Arte, soltanto che non sono riuscito a entrare, cioè la fila era talmente lunga che a un certo punto sono venuti e ci hanno detto: ragazzi, è inutile che aspettate, perché non entrerete mai.
0: Posto piccolo, ovviamente.
1: Dipende sempre poi quanta gente viene.
0: Sì,
1: no?
0: Certo.
1: Veramente troppo, evidentemente. Ma noi andiamo avanti con le nostre cose, se no non arriviamo nemmeno alle compilation.
0: No, bisogna, perché questo è il penultimo.
1: Con cosa proseguiamo?
0: Ci sono...
2: Senti, volevamo anche ricordare i collaboratori.
1: Assolutamente.
2: Sì. Aldone Santarelli con Quartiere Spettro, che è un suo racconto, Roberto Calabrò che ha scritto un racconto per noi e un articolo su Gula Shaker, Giancarlo De Chirico che ha intervistato Sonny Vincent, che è questo artista americano che adesso è in tournée.
1: Della vecchia guardia.
2: Sì, proto-punk, che adesso è in tournée, è uscito un disco recentemente, ha fatto una tournée in Spagna. Poi Giuseppe Colucci, che ha una rubrica molto seguitissima. Italian Underground, molto condivisa poi.
0: Eccola qua.
2: Assolutamente, grazie Giuseppe. Poi Michele Pingitore per la sua rubrica sull'industriale, questa volta l'industriale giapponese. Massimo Pirotta per la sua rubrica sui libri di critica, che si chiama Un subacqueo tra gli scaffali. E poi anche un altro collaboratore, Maurizio Galli, che in questo numero ha scritto un articolo sugli Asturzen Ubaden, che più tardi manderemo.
0: Poi Marcello Rossi, leggo qua.
2: Marcello Rossi, che
1: la rubrica di cinema,
2: è il massimo esperto di Star Trek in Italia. È un critico e insegnante pure, non so se la Sapienza, che
0: di
2: ha intervistato la Catwoman Lee Meriwether.
0: Super, quindi un bel numero pregno, vedi anche le recensioni dei Bad Band, anche quello di King Gordon che piace molto e che trova spazio in quarta di copertina.
1: Poi c'è la rubrica di Daniela, no? Che si chiama...
2: C'è anche Antonio Baciocchi, questa volta il miglior concerto che non ho mai visto l'ha scritto lui, concerto
0: sì,
2: che non ha visto sono i Clash.
0: Perché non l'hanno fatto quello, insomma, è arrivato sì, 3 mesi dopo e effettivamente è così, insomma, c'è... E come vi dicevo, a proposito, ecco, di Tony Face e Lilith, mi scrive la Rosi che fra parentesi fa vanno, mi ha detto, ecco, va al Festival Beat con Lilith e Tony Face questo weekend, dovrebbe essere in quel di Cremona.
1: Saluti a tutti.
0: E invece, infatti, Sound, ecco, prima dei Sound avrei detto anche loro al sondaggio bravissimi ma sottovalutati, così come anche la Laura mi ha detto tanti cuori ai Sound anche da parte mia, eccoci. E adesso il diario
1: Tour Diary.
0: Il Tour Diary di Daniela, che ci ricorda
2: stavolta sugli Screaming Trees, con cui ho condiviso ben 3 tournée, in particolare la prima, quella dell'89, quando erano degli esordienti, il primo tour che facevano in Italia, e noi della Sabua che avevamo appena formato la nostra agenzia, è stato il primo gruppo che abbiamo portato in giro,
0: che questo era il terzo album, però giusto?
2: Erano già il terzo album, il primo con la SST.
0: Sì,
2: e diciamo non c'era ancora neanche l'etichetta grunge all'epoca, perché
0: loro
2: si descrivevano hard rock.
0: Effettivamente sì, non c'era, perché dopo Buzz Factor è uscito anche l'Anestesia, mi pare che
1: molto prima di anche l'Anestesia.
2: No, quello è dopo
0: sì, dopo Buzz Factor, mi sembra Buzz Factor, e dopo è stato quello, sono usciti poi
2: nell'89 era Buzz Factory. Sì.
0: Prima ancora
2: c'era Even If Specially When e Invisible Lantern,
0: bellissimi tutti e due, che ce li ho in CD. Invece questo qui ce l'ho in vinile, proprio preso proprio all'epoca, perché invece i CD li avevo recuperati dopo, sempre su SST, però, e avevo anche degli EP, però anche l'Anestesia è uno di quelli che mi manca, loro. Ma quello è l'ultimo, poi l'ultimo quello di
1: Dust. No,
0: quello grigio, che sembra un po' con quella scritta un po' particolare, strana, perché poi invece quell'altro ce l'ho, Sweet Oblivion,
1: certo,
0: che quello lì, poi c'ho una versione particolare che siccome il CD aveva una bonus track, ho la stampa in vinile americana che c'ha la bonus track sul disco, e la copertina però è tutta nera, c'ha solo l'adesivo con scritto così con la bonus track, e il booklet interno e il libretto del CD, ma proprio così. cioè, per cui era un'edizione, c'è, cioè, copertina nera, adesivo
1: promo.
0: E come promo, però l'ho comprato al negozio, ecco, e il booklet con molto spesso è il libricino largo, invece no, c'è dentro il libricino del CD proprio duro e puro, così.
1: È stato bello che abbiamo fatto una proiezione di Roma Suarra proprio a Brindisi, nel posto che all'epoca era la location dove suonarono gli Screaming Trees, e c'era anche una mostra fotografica, quindi c'erano le foto di Mark Lanegan e compagnia bella.
0: Fatte ancora dell'epoca.
1: Dell'epoca, fatte lì, sì.
2: Sì, fatte da Maria Osorio, che ha fotografato loro, Mark Lanegan, in tutte le salse, insomma.
0: Leggo qua, ho dato l'occhiata, che ti eri fatto subito amico, 1500, chi è che ti odiava qua, per 1500 metri, 1500 chilometri in una notte?
2: Sì, Mark Lanegan. Lo incontro nella hall, che era tutto nero, veramente mi avrebbe sterminata, sì. Perché ha deciso, appena incontro chi ha organizzato
0: questa roba,
2: tour, me lo mangio. Poi ha visto che era una ragazza, è stato
0: 1500 km in one night, fuck.
2: No, è stato zitto.
0: Era zitto,
2: non
0: sì.
2: Lo so, no. Sì. Se era un uomo sicuramente
0: avrebbe amenato, invece, sì. Invece
2: mi è andata bene,
0: vabbè. Ma poi 1500 negli Stati Uniti è il paese vicino, sai com'è, la città vicina, e quindi
2: No, poi il giorno dopo erano invece tutti contenti, perché la serata era stata veramente, il pubblico adorante, così, che non vedevano mai concerti a Brindisi, per cui era.
0: No, pensa
2: veramente...
0: che andavano, cioè tu hai portato band in posti dove adesso praticamente
2: non va più nessuno.
0: No, e godono solo di magari del festival. Adesso parlo della Puglia, sì. C'è il Locus Festival, Cinzella o il Medi Max, ecco. Però magari, ecco, una persona magari in 10 mesi non vede niente, poi in 2 mesi deve spendere 2000 euro, perché se vuole, se ha un minimo di passione. Però ecco,
2: ormai costa troppo, la benzina costa troppo, i tour non arrivano più al sud.
0: No, ma lo stesso, non arrivano neanche a Roma.
2: Difficilmente arrivano a Roma.
0: Sì, proprio, sì, sì. Questo motivo me lo spiegò proprio l'amica, proprio per l'Europa, che è una palla con questa appendice. Sì. Andare sotto nell'appendice costa troppo, e quindi per quello.
1: Per Roma Suar sono
2: comunque arrivati. C'era un minimo di contributo pure da parte delle etichette che finanziavano il tour.
0: Ah, davano un po' di...
2: Un pochino, sì.
0: Invece adesso ovviamente non ti danno più niente. Quindi è tutto sul carico di chi promuove, e poi ovviamente anche poi dell'usufruitore finale, che infatti i biglietti sono saliti abbastanza in tutte le situazioni, anche dal piccolo club, però quello viene appoggiato, però le grosse produzioni costano tantissimo, insomma. E niente, che altro?
2: Andiamo a sentire Far Away.
0: A proposito, no? A proposito dei 1500 chilometri.
1: Scritta dopo quella serata.
0: Esatto, prima si chiamava in un altro modo, la bonus track di quella sera. Eccoli qua.

0: Mattias.
1: Eccoli qua, Screaming Trees Too Far Away, da un album meraviglioso qual è Buzz Factory, anche se qua come logo sul sito poi è apparso Clairvoyance, come ho letto bene, sì. Eh sì, perché questo qui, ecco, questo anche mi manca, questo disco. Ho visto che ce l'ha Roberto in negozio, no? Perché l'ha messo e arriverò a prenderlo prima
0: l'hanno
1: o poi.
0: Ristampati da poco.
1: Eh sì, sì.
0: Però costano.
1: Costano un sacco, vero? Sì. Perché sì, ho capito anch'io che costa abbastanza. Chissà perché.
0: Ma facciamo le cose economiche, tipo la tape compilation,
1: la vecchia è sempre verde cassettina, eccola qua.
0: No, è gialla questa, non è verde.
1: Sì, è vero, vero. Ecco. Gialla, totalmente gialla, eccola. Eccola qua, meravigliosa, che si chiama The Light Surface of a Twisted Ego, hai capito? Tribal Covered Compilation. E con vari nomi belli che andremo ad ascoltare perlomeno in parte, e in parte invece ve la dovete acquistare.
0: Io sono fiero della pagina che abbiamo fatto per i Minatov, che
1: mitici, ce l'ho il CD.
0: Ma guarda quanto è bella questa pagina, cioè, mostriamola con orgoglio.
1: Ecco qua, evviva,
0: io me la vorrei quasi stampare.
2: Bravo,
0: grande,
2: Dario, sei stato bravo. Sembra... non ti applichi sempre, però quando ti applichi fai cose buone.
1: È bravissimo il mitico Ant Severance, che proprio ho incontrato in quel di zona Torpignattara, dove mi ha dato il CD, e quindi li mettiamo
0: tu spesso. Li metti spesso, infatti per questo non l'abbiamo inclusi nella...
1: Mi piacciono molto, poi che cantano in polacco, no? Perché sì, il cantante è polacco, e niente, insomma, è un bel CD, devo dire, quindi...
0: E invece saltiamo a Leeds, da Torpignattara a Leeds.
1: Ecco che è proprio lì dietro l'angolo, dietro la casilina. Questa band che ha un nome...
2: suoni un po' post-punk che si chiamano The 113.
1: Hai capito? Chissà, 113. Hanno avuto qualche esperienza con la polizia italiana?
2: No, non sapevano che in Italia si chiama 113.
1: Ah, non lo sapevano?
2: No, è perché dice che è il numero dell'emergenza contro dei suicidi nei Paesi Baschi. Questo qui è 113.
0: Ah, Bassi o Baschi?
2: Sì, Bassi.
1: Bassi. Ah sì, in Olanda. In Olanda. Ah, quindi sì. L'helpline.
2: Poi c'è un gruppo hip hop che si chiama così, e loro, insomma, gli suonava bene, si sono chiamati così. Esistono dal 2022 e devo dire, mi aveva molto impressionato questa canzone che poi abbiamo messo nella compilation. E loro, devo
1: come
2: dire,
1: li avete scoperti?
2: Su Spotify.
1: Ah, ok. Okay.
2: Io scopro tutti
1: così,
2: Spotify.
1: E quindi poi li contattate forse, sì. No, perché io qui, ecco, loro non veramente proprio non li ho mai
2: Minatov li ho scoperti grazie a te, dai mesi
1: sì come loro gli è, pure chi gli Obsexed, no, pure i Kisa, esatto. Mi ricordi che adesso ci sono gli Essaira anche, che sono stati nella
2: Provincial grazie a Giuseppe Colucci, che li aveva messi, erano andati a vedere, quindi...
0: Comunque questi The 113 amano i Gang of Four. Insomma,
1: quindi
2: venendo da Leeds, sì, io speravo i Sister Sommersi, invece no, i Gang of Four.
1: Di quel merda di Andrew Eldritch, no, perché giuro che, guarda, siccome mi piacciono tanto loro e i Sister Sommersi, però tutti mi hanno detto, ma anche all'epoca, che il concerto dei Sister Sommersi sia una delle esperienze più pessime che tu possa...
2: Purtroppo sì, ormai...
1: Però, e che poi sono venuti all'Orion anche un paio d'anni fa, l'ultima volta, guarda, quasi, e dopo mi frena sempre quella cosa, però giuro, la prossima volta che torno non mi vado a far fregare i soldi. L'anno scorso sono venuti a Milano, non so, almeno per sentire quelle canzoni, però pare che facessero schifo anche nell'85, insomma.
2: No,
1: erano meglio.
2: Ma non c'è paragone, nell'85
1: solo...
2: era un grande gruppo, poi nell'84 quando li ho visti io erano ancora meglio.
1: Sì, però
2: no, un'altra
1: sai che
2: cosa.
1: First Last and Always è uno dei miei dischi, cioè se dovessi dovessi prendere 10 dischi da Isola Deserta, uno sarebbe quello, non uno solo, perché uno non, allora vado via senza, perché se devo prendere, no, insomma, vabbè, uno almeno un po' di musica, però se dici 10, quello sicuramente, tant'è che per il Record Store Day è uscito quello col missaggio giapponese, no, che ci sono 4 pezzi diversi, cioè non è solo una questione, ho detto lo prendo o non lo prendo, lo prendo o non lo prendo, e l'ho preso. Poi sai cos'è, che a differenza di altri dischi, non so, costava tipo 23 euro, no, il vinile, invece che 48, allora ho detto, beh, sai, 24 euro si può fare, dai, certo. A fronte vai fuori, 3 birre sono 24 euro e le hai bevute, quindi prendiamo, vabbè, sono le giustificazioni che ci diamo maniaci.
0: Allora, dai, sentiamoci questi ragazzi contemporanei.
1: Da Leeds, odiano i Sister of Mercy, ma amano i Gang of Four, si chiamano 113.

0: Wow, meravigliosi, bel tiro questi 113, Two Awake si chiama la traccia che è contenuta nella compila Tribal Cabaret numero 13.
1: Esatto, che vediamo, numero 13, The 113.
0: Che vediamo qua, appunto, cioè non poteva stare in un'altra compilation, vedi? Hanno dovuto aspettare il 12, se fossero arrivati al 14 saltava la loro partecipazione, no? Scherzo, invece li trovate qua dentro ed è una bella novità per me, ecco, dopo i Minatov sono quelle sonorità familiari, ecco, che ci piacciono molto.
1: Ci stanno appunto molto bene queste cose, sia italiane che internazionali, che devo dire, insomma, alla fine convivono bene e
0: certo.
1: Per noi appunto sono delle belle scoperte. Abbiamo accennato prima i The Provincials,
0: sì,
1: che è un gruppo tra l'altro che, diciamo, il loro mentore, non mi piace la parola leader, però insomma Rosario Memoli, mm-hmm, è lui che tira un po' le fila del gruppo.
0: Di dove sono?
1: Di Cava dei Tirreni.
0: Cava dei Tirreni, ok.
1: E quindi c'ha dei progetti che rimangono nel cassetto per anni, decenni, poi magari gli prende che invece è arrivato il momento buono per quella cosa lì e la ritira fuori. Quindi c'è tutta una storia complessa di una band che prima si chiamava Provolone Records, lo so che è strano.
0: Ah, la Provolone Records.
1: No,
0: non la conosco,
1: gruppo.
0: Però mi. Ah, Provolone Records.
1: È il nome del gruppo.
0: Ah, però è carina, Provolone Records. Buono, io che amo molto la provola, soprattutto affumicata. buona.
1: Insomma, vari esperimenti che adesso sarebbe un po' complesso da riassumere, ma li potete leggere appunto nel booklet. Alla fine esce questo disco dei Provincials in tempi recenti, nonostante appunto fossero cose già elaborate in passato, e secondo me tutto sempre mantenendo quella passione per la musica che spazia dagli SDC a Jean-Michel Jarre,
0: quindi... Ah, cioè proprio roba cioè da una parte all'altra. Poi leggo velocemente che questo disco è stato registrato nel 2011,
1: t'ho detto,
0: e poi tirato fuori adesso, cioè non solo rimane nel cassetto, cioè anche registrato,
1: sì,
0: ecco, non solo, cioè completo, ecco.
1: Ma
0: perché si dedica alla pittura dopo,
1: esatto,
0: a un certo punto, vedi.
1: Però devo dire, oh, il prodotto è valido, a me soprattutto questo brano qui piace molto. E quindi ascoltiamocelo, si chiama Wasted Mind,
0: The Provincials, da,
1: yes,
0: Cava dei Tirreni, eccoli.

0: Wow, eccoli qua, bellissimi questi. Perché poi il rischio adesso legge, attenzione, che ho rimesso il piano. E il rischio è che avendo registrato 15 anni prima, che i suoni, no, poi invece non ti soddisfino più, oppure magari non siano attuali, no? Invece, quindi ha grande sicurezza nei suoi mezzi, e d'altronde la cosa gli dà ragione. Fra parentesi, il nostro mitico Emiliano, che mi manda uno screenshot che mi aveva mandato, vedi, io ho una lista di brani da chiederti che arriva fino alla stretta di Messina. Sai, Spazio, passa il mio solito pezzo post-punk revival, sono i 113,
1: no,
0: con l'album Conscience e novembre 2023. Pensa, mi è sfuggita.
1: Sta
0: questa
1: avanti lui.
0: Mi è sfuggita, sì, perché lui è un grande scopritore di band post-punk che veramente, ecco, al di là di quelli proprio top, ecco, questi mi erano sfuggiti. Emiliano, e d'altronde chi se non tu, ecco.
1: E voliamo invece in Australia, visto che è una terra a noi tanto cara.
0: L'Australia di sé è una parte che non manca mai su Tribal Cabaret, direi che...
2: A Melbourne, con gli Shepperton Airplane, che non c'entrano niente con i Jefferson Airplane.
0: No, infatti.
2: Ma Shepperton è una cittadina vicino a Melbourne, nello stato di Victoria, quindi hanno fatto questo gioco di parole. Shepperton Airplane
1: era un gioco che facevano
2: loro,
1: con gli amici.
2: Esistono da parecchio, hanno già una considerevole età, sicuramente
0: vedo,
2: più
0: vedo.
2: Giovani di noi, però insomma, sono maturi. E niente, anche loro, trovati per caso, devo dire, hanno fatto questo pezzo che è veramente, diciamo, orecchiabile
1: e che inneggia la gioventù.
2: Sì. Che inneggia la gioventù, che ritorna in mente,
0: che poi qua sono due foto di due periodi differenti.
1: Esatto.
0: Vedo, in una giovane, perché il barbuto di là, ecco, sicuramente è il barbuto che è di qua, e...
1: non abbiamo voluto infierire, insomma, ci hanno mandato tutte le foto attuali, abbiamo detto vabbè, mandiamone una un po' di magari.
0: Sì, un po'.
2: Alcuni
0: un po'.
2: Di loro hanno pure suonato in Italia con altre formazioni.
0: Infatti, però, dice, non abbiamo in programma tour europeo, ecco, però o italiano, ecco, loro proprio non li ho mai sentiti. Emiliano, spero non me li hai richiesti.
2: L'album è molto bello,
0: cioè
2: più di un pezzo gradevole, ecco. Ascoltiamo.
0: Ascoltiamoli allora. Shepperton Airplane, Stereo Youth, a proposito di gioventù andata, ahimè, come il sottoscritto.

0: Yes! Wow, attenzione che qua riparte qualcos'altro, sempre loro, ma veramente fighi, eh. Poi ho letto che attivi dal 2015, quindi non insomma,
1: sentito che botta, eh?
0: Molto, cioè, direi molto fighi, non me l'aspettavo, ecco, non
2: abbiamo
0: aspettavo.
2: Anche un altro gruppo australiano poi nella compilation in Shock Valley,
1: molto più giovani.
2: Loro sono dei ragazzini di 20 anni. Molto... Dai pure loro.
0: Ah, ecco, che si chiamano
1: Shock Value.
0: Ah, Shock Value, eccoli qua.
2: Già hanno fatto un tour in Italia l'autunno scorso.
0: Da soli, diciamo.
2: Sì, sì.
0: Ah, vedi. Li avete visti? No.
2: Purtroppo no, perché la data più vicino mi sembra che era Bologna.
0: Ah, ok, beh, solito Milano-Bologna e via andare.
2: Genova.
0: Ah, Genova, beh, sì. Vero, Genova. Poi soprattutto per certe sonorità alternative
2: punk,
0: è battuto. Sì, sì, Genova, Savone, quelle parti lì, ci piace quella roba lì. C'è anche un negozio di dischi specializzato, il famoso Flamingo Records,
2: certo.
0: che è molto orientato su hardcore, punk e queste cose qui, per cui penso che rifletta, anzi magari penso che per certe band così ci sia anche lo zampino di Alberto Flamingo, cosiddetto. Che
2: sì,
0: è quello... L'avevamo
2: visto come DJ, ti ricordi? A Savona.
1: Ah sì, sì, era lui.
0: Sì. Alla Scaletta, no? Siete andati...
1: No, quando abbiamo fatto la proiezione a Savona era il...
2: 25 settembre, però non mi ricordo il nome del locale,
0: però lo
2: è famosissimo.
1: Rain Dogs.
0: Rain Dogs. Perché la Scaletta è un altro posto, no, famoso di Savona, dove
1: invece in un
0: fanno concerti.
1: Noto locale di Ravenna che si chiama Bronson.
0: Sì.
1: Abbiamo, quando siamo andati sempre per la proiezione, abbiamo conosciuto di persona il chitarrista e cantante Massimiliano Gardini, che di questa band che si chiama The Manifesto 1789,
0: ah.
1: In italiano sarebbe 1789, il manifesto 1789, che immagino sia quello della rivoluzione francese.
0: Immagino che io, se non c'è stato altro che non sappiamo in quegli anni,
1: che
0: quando sanciva data.
1: Appunto la famosa uguaglianza tra tutti, la fratellanza e la libertà.
0: Liberté, égalité, fraternité, è così.
1: Questa band è un trio e oltre a Massimiliano chitarra e voce c'è anche il bassista che canta, quindi hanno due voci, che se lui si chiama Michele Morandi, e alla batteria c'è Igor Orizzonte.
0: Ah.
1: Insomma, un trio che spazia molto, hanno già pubblicato un album, questo è una sorta di singolo purtroppo solo digitale che anticipa quello che sarà poi, speriamo, il prossimo
0: ed anno. Escono per l'etichetta di Bronson?
1: No, per la Bronson proporremo dei gruppi adesso, se

0: Questo pezzo, se, non so se leggevo che hanno altri due album all'attivo e diciamo il primo forse più a definire il suono, il secondo
1: Sì,
0: più
1: sono molto, le
0: psichedelico.
1: cose sono un po' diverse. Se ascolti i loro brani, ancora, secondo me, non hanno proprio trovato la direzione
0: Questa potrebbe
1: omogenea.
0: essere una
1: Ma
0: buona
1: sarebbe bello, un'ottima
0: direzione, per
1: direzione.
0: quello se per caso è, diciamo che ecco, leggendo ecco, scopro che insomma, stanno ancora definendo, soprattutto nel primo, però se questo è il nuovo corso, devo dire che è
1: Visto che abbiamo
0: notevole.
1: parlato di diritti umani, io devo fare una breve denuncia. Noi da ieri sera alle 10:20 che siamo in blackout alla via dove abitiamo noi a San Lorenzo, siamo senza corrente elettrica e a tutt'oggi ancora non l'hanno riattaccata.
0: Ecco,
2: per fortuna abbiamo due candele.
0: Due candele, cioè,
1: sì, ma il frigorifero che
2: andare a letto alle 10:30.
1: Stiamo morendo.
0: È successo anche da me e recentemente pure due volte di domenica a distanza di un mese l'uno dall'altro, cioè hanno tolto la corrente, dopo 10 minuti è tornata, poi l'hanno ritolta,
1: Esatto.
0: è tornata la, cioè non è tornata la mattina, una volta alle 4 di notte, perché ovviamente non sapevo quale interruttore avevo spento acceso, quindi boh, è partito tutto, TV, cose, luci dappertutto, e un'altra volta verso le 3, però anche lì guasti grossi. Mi ricordo che sentivo movimento, poi con le lampade era scomparso, cioè, e si parlavano, non so, con qualcuno, fa prostaca, oh, fa che se capisce in casa. Quindi ho capito che l'ha nottato, ho detto vabbè, fammi andare a dormire, che erano già tipo le 10, speravo, non so, che uno dice vabbè, sta un attimo, no, prima di andare a letto.
1: Ieri abbiamo fatto appena in tempo a scrivere le idee per la puntata di oggi, che è finita lì la questione.
0: Dio buono, come tipo Silvio Pellico, no? Così con la candela.
1: No, abbiamo scritto con la luce, poi abbiamo finito, e cioè, infatti è rimasto CD Limignano dentro lo stereo.
0: Ah, ma che non esce ovviamente, perché
1: vabbè, comunque andiamo avanti. Va,
2: sì,
1: andiamo.
2: La prossima formazione romana, anche loro non sono dei giovanissimi, perché hanno gravitato in parecchie formazioni, tra cui La Casa al Mare, Black Amada, Electro Noir, Dallas, Clangor e Ram Era, che purtroppo non ne conosco neanche io.
0: Forse Electro Noir mi dice qualcosa, ma vorrei sbagliarmi con gli Electro Joyce, e quindi l'assonanza, che è un'altra roba ovviamente, Filippo Gatti e compagni.
2: È una formazione comunque classica, con due chitarre, voce, batteria, basso, e devo dire la canzone che abbiamo scelto mi piace molto. A te piace, Dario?
1: Sì, si ricorda Matt.
0: Matt,
2: esatto. Ah, no, poi
0: l'attore.
2: Tra l'altro,
0: ma dillo.
2: Loro domani si esibiranno, che è venerdì 26 giugno, nel locale che si chiama Alvarado, al Pigneto.
0: Ah, ok.
2: Intorno alle 10 suoneranno.
0: Non ci sono
2: li vuole
0: mai,
2: sentire.
0: Non ci sono mai stato all'Alvarado Street lì. È carino.
2: È profondo. Si scende le scale.
0: Ah, proprio un seminterrato.
2: C'è una stanzina.
1: In confronto Gran Montagnana è un posto sicuro.
2: No,
1: sicuro.
2: Vabbè, c'è anche di peggio a Roma. Non
0: anche, quando
2: nome.
0: Anche quando c'era il Dal Verme, no? Il Dal Verme c'era il baretto, certo. Sopra, e poi andavi sotto in quel tugurio, insomma, interessante.
2: Comunque, My Last Rodeo.
0: E questi sono
2: Dillo
0: nel pezzo, ovviamente, perché eccoli qua.

0: My Last Rodeo Dillon, yes. Così si chiama questa traccia presente nella compilation, nel tipico tape che caratterizza ogni uscita di Tribal Cabaret. In questo caso è arrivata la numero 13,
1: band di Roma, dove tra l'altro ci milita anche il fratello di Freddy Coratella.
0: Ecco, vedi. E chi è il fratello di Freddy Coratella?
1: Io credo sia Federico Vignali.
0: Ah, ok, Federico Vignali, perché io lo conosco solo per Freddy Coratella, quindi non so il vero nome.
1: Il mio nome è Fabrizio, in realtà, io pure pensavo si chiamasse Federico, invece no, si chiama.
0: Anch'io di solito Freddy, così, ecco, è Vignali, quindi sì, lui e Fiammetta, la moglie, che hanno dischi per fiaschi, sì, esatto. Vicino proprio a casa, lì in zona Sempione.
1: E questo numero, siamo stati un po' campanilisti.
0: Sì. Yes. Ci vuole, bisogna.
1: Perché di Roma ci sono anche, come abbiamo menzionato prima, i Minatoff e anche gli amici Burnout, con la voce Filippo Lucifero, storico personaggio.
0: Evviva, saluto intanto Emanuele, Riccardo e Umberto che saluta, che stanno apprezzando ovviamente la musica, un po' di qua, un po' di là, un po' sul mio WhatsApp e un po' qua, e quindi
1: noi salutiamo anche i futuri ascoltatori, quelli che ascolteranno questo podcast
0: allora, innanzitutto il podcast è già un quarto d'ora dopo la fine della trasmissione, è già presente con tutta la playlist, e poi ricordiamo c'è sempre la replica il venerdì sempre dalle 18 alle 21.
1: E a proposito di gruppi romani, scusami se ti interrompo, nella fanzine c'è anche l'intervista ai Plutonium Baby.
0: Mitici Plutonium Baby, di cui ho un 7 pollici solo, quello fatto con Federico Guglielmi. C'ho quei 7 pollici lì, Freddy and the Plutonium Baby.
1: Però c'è anche una presenza bolognese, sia con i Burning Teslas e sia con una band che, visto che ci stavano i Minatov, noi abbiamo messo anche i Komarov. E questi sono ancora più complessi, perché è Komarov Magnificent Backflip il nome intero. C'è tutta una storia di questo,
0: sempre ovviamente romani?
1: No, bolognesi.
0: Questi bolognesi, Bronson, fra parentesi Bronson Records.
1: Esatto, certo. Loro sono della Bronson, e si ispirano al cosmonauta russo Vladimir Komarov, che perse la vita durante una missione spaziale alla quale si offrì di partecipare al posto del suo caro amico Yuri Gagarin.
0: Ah, proprio lui, proprio quello, perché noi conosciamo solo quello, vedi, anche altri eroi vengono dimenticati.
1: Però povero. Questo è un signor gruppo, loro... Chi è che lo descrive come egg punk? Loro stessi?
2: Loro stessi.
0: Ah, egg punk? Come mai egg?
1: Il punk uovo? Non lo so, però...
0: Bisognerà leggere cosa ci raccontano qua nella...
1: L'album è uscito a maggio 2026, appunto, come hai detto tu, per la Bronson Recordings. E ascoltiamoci questo...
0: Secondo album, fra parentesi.
1: Sì.
0: Giusto, vedi, già... Quindi sono già sedimentati.
1: Questo
0: vero?
1: È un bel disco. Ascoltiamoci questa The Result e vediamo qual è il risultato.
0: Vediamo, perché la Bronson.

0: Wow, eccoli qua, bravissimi questi Commodore, c'ha tutto un nome altisonante perché oltre a Commodore Magnificent Backflip,
1: adrenalina pura,
0: veramente belli, belli carichi. Bronson Recordings comunque una, ecco, ho fatto partire il pezzo, però ne azzecca parecchi, ecco, di band, insomma è una di quelle band che di quelle etichette che ha una, cioè, riesce a trovare cose molto molto interessanti, ecco.
2: Infatti anche l'ultima band che andiamo a sentire viene da Padova e incidono anche loro per la Bronson Produzioni. Devo dire che sono stati una scoperta incredibile. Sono dei musicisti eccellenti,
0: un po' psichedelica, quasi.
2: Infatti, hanno fatto due album, uno nel 2023 e quest'ultimo si chiama In the Belly of Eternal Draw. E devo dire, c'era un pezzo che mi piaceva ancora di più di quello che abbiamo messo, ma era troppo lungo. Red Stone Seeds, era bellissimo. C'era delle atmosfere un po' da sogno, che da film anni 50 da Giulio Verne, no?
1: Musicisti bravi questi,
2: Sì, sì.
0: No.
2: Siete preparati, sì. Tutti iscritti alla SIAE, tra l'altro.
0: tutti quanti, ciò vuol dire
2: tutti
0: che...
2: Tutti e cinque.
0: Tutti sì, che suonano davvero, insomma, anche se adesso alla SIAE si può iscrivere, non c'è più l'esamino, mi sembra, come c'era una volta, no, per andare e dovevi mettere giù le note. Cioè, la copertina ricordano anche un po' quelle dei neoprimitivi, soprattutto, però chissà la musica come sarà, perché il nome lo so, perché mi arriva le newsletter della Bronson, però non li avevo approfonditi questi Citrus, e ce li ascoltiamo con questa Let Me Churn.

0: Wow, ragazzi, niente male, bravi, bravi. C'è pure il sitar, per cui insomma, qua c'è della roba indiana dentro. Poi anche le copertine che appaiono adesso qua, questa Eternal Draw, per esempio, c'è un'altra copertina, c'è un artwork bellissimi, direi, insomma.
1: Sì,
0: favolose, sì. Una bella scoperta.
1: Prenditelo il disco, lo so che c'hai, sì, casa piena, però
2: questo merita
0: tutto, vedi, adesso me lo vado a approfondire. Sì, ormai tanto uno più uno meno non è quello che cambia. È che uno più è che poi sono 100 più uno meno, ecco, una roba, anche lì insomma vediamo cosa succede.
1: Questa era la frase che diceva il padre della famiglia Bradford, diceva uno meno
0: che erano 8 figli, tant'è che la famiglia Bradford all'inizio si chiamava Otto Bastano,
2: sì, Otto, sì,
0: era così, e dopo è diventata la famiglia Bradford, me lo ricordo benissimo, dicevano anche la sigla che gli andavano sopra a cavallo cosa al padre, era roba, sì, interessante. E bello, quindi siamo arrivati alla fine, qui abbiamo diciamo 8 minuti davanti, perché in tutto, compreso il pezzo che andremo a mettere, perché anche questo è un pezzo tratto dalla compilation, anzi parliamo di questa band prima di saluti, così, che si chiamano Cosmic Gospel.
1: Sì, Gabriel Medina, chitarra e voce, è lui che porta avanti questo progetto, anche se poi in realtà la band è un trio con Paolo Tasso e Giorgio Baglioni. Lui era stato già presente Cosmic Gospel nella compilation legata al numero 11 di Tribal Cabaret, che si chiamava The Nuclear Dance Desire.
0: Yes.
1: E è stato molto, a me mi ha colpito molto quando eravamo a fare la proiezione al Drunk in Public insieme al concerto dei Cowards, dove c'era tra l'altro anche Laura.
2: Macerata.
1: Beh, vicino.
2: Sì, vicino.
1: E a un certo punto si presenta dopo la proiezione di sto ragazzo e fa: no, io volevo ringraziare per tutto quello che fate.
2: Cioè, aveva la lacrima perché aveva pianto.
1: Con la musica, cioè. Ma questo. E poi fa: no, io sono Gabriel Cosmic Gospel, ma dai,
2: carino, no, veramente
0: di forte, bene,
2: una persona gentile.
1: E questo brano anticipa il nuovo album, il secondo album, che si chiamerà Bad Miracles, che sta in fase di registrazione, missaggio negli studi bolognesi, si chiamano Fallout Studio.
0: Ah, Fallout, non è questo Phonoprint, no, poi ci sono i Morphine, quelli di Chris Santini dei Disciplinata, ma tra parentesi Cowards è uscito anche l'album,
1: sì,
0: nuovo,
1: esatto, sì,
0: tra,
1: sì,
0: le altre cose che abbiamo già trasmesso, un
1: quindi
0: paio
1: queste
0: di
1: marche, c'è fermento, diciamo.
0: c'è grandi talenti. Sì,
2: Gabriel ce l'ha.
1: Lui fa base a Macerata.
0: Ok, quindi proprio questa mid marche, diciamo, lì tra Iesi, Macerata, ecco, c'è il pregna, insomma, come anche la nostra Mantova, direi.
1: E quindi il brano si chiama Uncanny Friends.
0: Ce l'andiamo ad ascoltare, ma qui dobbiamo andare coi saluti.
1: E come facciamo a salutare tutti in così pochi tempi?
0: In così pochi tempi. Ci abbiamo 2 minuti per salutare bene.
1: Vi amiamo
0: no,
1: tutti.
0: Allora, innanzitutto, sempre dove poter prendere Tribal Cabaret, tramite voi, ovviamente, contatti social vari.
1: Sì, social media. Social, ricordati che è un aggettivo.
0: Sì, giusto.
1: Il media è il sostantivo, giusto, media.
0: Giusto. Esatto.
1: Un network.
0: Sui social media, per cui
2: 2 minuti.
0: Sia Daniela, Dario, Tribal Cabaret, Instagram, sì, e Facebook.
1: Oppure via mail tribalcabaretfanzine@gmail.com.
0: .com, ecco, chiocciolina, come diceva qualcuno all'inizio. E quindi siamo, voglio salutare Stefano De Camoz, Roberto Scanna e poi Pietro, e questo Apostolis, che non avevo mai sentito, ecco, c'è questo nome Apostolis, la Rosi, Bobby, e poi ecco qua Emiliano, che vedi, mi ero un attimo assentato ed ho perso il discorso sulla Bronson Recordings. Avete nominato i Leatherette? No, però sono fortissimi, perché mi piacciono molto, come anche Eugenio Post Meridiem, per esempio, sempre che su Bronson, fighi. Bobby, eccolo qua, grazie per la bella serata, grazie a te, super Bobby. E poi ecco la Laura che dice sì c'ero, a proposito, un abbraccio fortissimo a Dario Daniela, vi contatterò presto per la fanzine e quindi buona serata.
1: Sbrigati,
0: a Dario.
1: Laura,
0: sbrigati che sta andando sold out, tanti no. cuoricini che ricambiamo. Poi saluto Antonella, saluto Emanuele, saluto Riccardo, saluto Umberto che mi hanno scritto di là. E niente, quindi lui, sbrigatevi perché sta andando
1: sì, pure il DVD di Roma Siuara, sbrigatevi
0: perché sta andando a Ruba.
1: Ci stanno anche degli extra, abbiamo già detto mille volte, ma c'è soprattutto la scena integrale nel negozio di dischi con le non posso dire troppo perché magari c'è chi non l'ha visto il film, però chi l'ha visto ha capito.
0: Sì, la scena nel negozio di dischi, poi fare una fanzine tra i Balcavere, esatto. Quindi scopriamo anche quello, presentazione al nuovo cinema, quella di Roma, che era il 1° gennaio 2025, quando c'è la presentazione ufficiale, che da poco è diventato poi da una goccia è diventato un mare, ecco, diciamolo. Allora, mettiamo quest'ultimo pezzo, Cosmic Gospel on Kenny Friends, e allora grazie Dario e Daniela,
1: grazie a te. Radio Città
0: Aperta, evviva Tribal Cabaret, e a presto, e qui anche per un drink al di certo. Fuori di qua, che sarebbe ora, accidenti, qua
1: ciao a tutti,
0: mi sto beatificando a forza di non bere, ciao, ciao. Evviva, ciao.

un saluto a tutte le di puntatona ona in attesa del tredicesimo. Un abbraccio a te Dario e questo Emiliano. E poi giusto così per e poi eccolo qua Laura, lasciamela da parte, domani ci sentiamo, quindi già ve l'ho detto, ecco, quindi non fate i cattivi con Laura. Ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove si?
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003.
2: 2000.
1: Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo veramente di trovarci al centro del mondo.
1: Ma cosa sono andati a fare? In America.

alle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera, col fiato corto, seguivo il vento che mi porta.